io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

ti butti giù. È strano come ami tu, lo fai di più di me. Me lo sento addosso io a rincorrerti, a dirti che...

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte
0: genità.
1: Miele. Latte e miele.
2: Se mi sognerai.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: In particolare volevo dirti, sono emozionato.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta!

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

0: 5 e 59.
1: Amici miei, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buon venerdì mattina. State bene?
2: Sì.
1: Alan, tu sei già in Romagna, vero? Dai,
2: sì,
1: che bello,
2: sì,
1: beato,
2: sì,
1: te.
3: Bello, bello.
2: Grazie.
3: Cosa?
1: Edo, tu invece, vado, mi sa che devi marcirli ancora per qualche decennio.
3: Bene.
1: Ma stai tranquillo che prima o poi tutto torna.
3: Sì.
1: Magari quando sarai prossimo alla pensione, che comunque non prenderai mai.
3: Beh, grazie. Perfetto.
2: Vero, c'ha ragione.
1: Sigla.
3: Che prospettive che disegno.

0: buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È venerdì 5 giugno e ci siamo noi, gli Sveglioni. Intanto buongiorno al buon Edoardo De Simone.
1: Buongiorno a Taranca di Giuri, tutto bene? Tutto a posto?
2: Tutto bene, sì, diciamo che mi devo ambientare ancora, ma piano piano
1: ce
2: la farò.
1: Che te ne frega, come stai bene? Ma
2: oggi piove, devo dire che...
1: Vabbè, però dai, cioè la pioggia al mare... 100 volte la pioggia a Milano, cioè di cosa parliamo?
2: Ma non lo so.
1: Ma di cosa? Ma non scherziamo. Dici, ma a me mette un relax, ma figurati.
2: A te settimane sì, perché non hai niente nessuno. Vabbè, io capito. Devo dire
1: settimane enigmistica, parole crociate, se fa brutto. Vabbè, tu comunque hai del lavoro da fare, quindi comunque non è che è una giornata vuota di impegni. Cioè, quindi io non ci vedo nulla di male, anzi.
2: Speriamo che tutto vada per il meglio, ce lo auguriamo un
1: ma
2: po' tutti.
1: Ma certo, ma andrà benissimo, ne sono
2: convinto. Non sono abituato a fare le stagioni come te.
1: Ma io nemmeno, guarda, mi sto disabituando, no.
2: Dai che fra un po' vai a posto.
1: Ma speriamo, manca tantissimo ancora, manca troppo ancora.
2: Tieni duro. Era

sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte Miele in questo venerdì 5 giugno. Adesso è arrivato il momento di dare la linea a colui che ci apre le porte alla giornata, Paolo Fox.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero, un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo, è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La Bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice attenzione al nostro fare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'Acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali. Sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità. Periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Latte miele.
3: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
4: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
5: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Si intitola Cattive Abitudini, pezzo di Mace con Salmo e Colapesce. Buongiorno sveglioni, venerdì 5 di giugno, anche oggi noi cominciamo la puntata con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Allora, è il 5 giugno 2026, è un venerdì, santi del giorno. Ci sono le porte di...
0: Le porte di cosa?
3: Di
0: Brandeburgo, allora, Brandeburgo.
3: No, porte di... Allora, se uno è bello, come puoi dirlo?
0: Buono.
3: Volgare. Bravo, se sono due maschi...
0: Boni. Bonifacio.
3: Bravissimo.
0: Comunque sono le bocche di Bonifacio, non le porte di Bonifacio.
3: Hai ragione, le bocche, ho sbagliato io. E questo come te lo dico? E c'è un magistrato, ma penso che tu non lo sappia.
0: No, magistrati sono scarsi.
3: Gualtiero, te lo dico io, San Gualtiero.
0: Gualtiero.
3: Ok,
0: bene.
3: Poi, lui arriva da Telecapri.
0: Franco.
3: San Franco, bravissimo. Poi c'è Protti.
0: Igor Protti.
3: Sant'Igor di Russia. E poi c'è Sant'Eutichio, te lo dico io. Accade oggi nel 1977, nasce Apple II, primo PC di successo.
0: Ottimo.
3: 1989, protesta di piazza Tiananmen. Te
0: certo.
3: Ricordi quello che si mise davanti a...
0: Mi ricordo.
3: Come si chiamano?
0: Non mi ricordo. Andiamo avanti.
3: Studente davanti sì, a carri armati. Sì. 1224, fondazione dell'Università di Napoli.
0: Molto bene.
3: Bella. Nati in questo giorno, una delle più belle attrici italiane, 1946, nasceva Stefania Sandrelli.
0: Tanti auguri.
3: 1944, Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e anche ministro della cultura. 1898, García Lorca.
0: Bene.
3: Poeta.
0: Sì.
3: Nati sportivi. Nel 1954 nasceva Alberto Malesani.
0: Grande. Mollo. Ma che mollo?
3: 1951, Silvio Longobucco.
0: Bene.
3: Calciatore, giocato nel Cosenza, Juventus e Cagliari. Poi abbiamo scomparsi oggi. Nessuno.
0: Bene, allora.

Ah, oggi anche giornata di novità. Questa, guarda, ne abbiamo parlato ieri, finalmente l'ascoltiamo anche su Latte Miele. Siamo i primi a trasmetterla a Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Partenope, il nuovo disco di Mark and Cremon featuring Serena Brancale qui su Radio Latte Mille.
1: E i The Colors anche The Colors ci sono.
0: E The Colors, e l'abbiamo sentita per primi, perché siamo i primi che la mettono.
1: Siamo i primi a andare in onda, quindi per forza di cose.
0: Primi. E detto questo, adesso è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia con le nostre barzellette.

0: ridere sveglioni d'Italia, come lo fate con un audio che ci inviate al nostro numero di WhatsApp. Potete inviarcelo adesso, tra 10 minuti, stasera. L'importante è che lo facciate, perché noi tutte le mattine li mettiamo in onda.
1: C'è una donna, ma brutta.
0: Come brutta?
1: Brutta veramente.
0: No, poverina.
1: Brutta, brutta. Serpentata.
0: No, brutta. No, poverina, no, dai.
1: No, poverina,
0: dai.
1: Allora trova una lampada. Sì, la struscia, vuoi esci il genio?
0: Il genio.
1: Che questa donna brutta dice, madonna il genio li fa. Siccome siamo in crisi, c'è parecchia crisi, bisogna che tu esprima un desiderio solo.
0: Come un desiderio solo?
1: Guardi genio, allora io le sembrerà un desiderio strano, però guardi, gli fa vedere la cartina, dice, io vorrei, perché io penso tanto all'umanità e al resto della gente, non soltanto okay. A me, vorrei che lei facesse smettere la guerra in Medio Oriente.
0: Bello.
1: Che genere fa? Sì, ma come fa a far smettere la cosa, la guerra in Medio Oriente? Lei più di 1000 anni c'è la guerra, ma lei è un macello, c'è un casino laggiù.
0: Ha ragione.
1: Fa, va bene, via. Allora, voglio essere amata da un uomo così come sono. Voglio essere amata da me sta cazzo di cartina, vieni.
0: No. Dai, ma povera signora.
2: Fa così,
0: ho capito, ma povera signora, ma che modi sono?
3: No. Va bene, se volete anche voi farci ridere è molto semplice, dovete mandarci un messaggio audio al 335 787 1910 e noi vi mandiamo in onda.

E adesso andiamo ad ascoltarci il caschetto biondo più famoso del mondo, Raffaella Carrà, che ha portato l'onore dell'Italia in alto con Fatalità qui su Radio Latte Miele.

0: Che canzone, mamma mia, questa è giostra, giostra del 2000.
1: Tanta roba.
0: Neck, ci sei tu, e la sapevo a memoria, l'ho cantato tutto il fuori onda. Va bene, adesso facciamo un tuffo all'indietro ed ascoltiamo l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
3: Era il 5 giugno 1999, quel giorno Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te, canzone scritta insieme a Michele Centonze e Saturnino, primo singolo estratto dall'album Lorenzo 1999 Caporn. La canzone è dedicata alla figlia Teresa, nata il 13 dicembre 1998 dall'unione con Francesca Valiani. È un pezzo che Jovanotti considera un inno di famiglia. La melodia e le parole sono state concepite per essere una ninna nanna, che poi si sviluppa in un inno, rimanendo però semplice e armonico. La canzone celebra l'amore e il legame tra padre e figlia. Jovanotti ha raccontato che sua figlia l'ascoltava già nella pancia e poi nel suo primo anno di vita, ogni volta che non voleva saperne di dormire.
4: Sì, una volta ho scritto un verso che ti dico che non ho mai usato in una canzone, però ce l'ho lì, che era gestire una carriera e farsi una famiglia. Non dico sia impossibile, ma gli assomiglia. Anzi, io penso che per me, che a me la famiglia mi abbia salvato spesso e continua a farlo, l'idea che io comunque c'ho un approdo, c'ho una base che è fatta di, non è fatta di cose, è fatta di sentimenti, è fatta di questo, cioè non sono le cose che determinano la mia forza.
3: Il singolo ottiene immediatamente un ottimo successo di pubblico, entrando nella classifica tra i più venduti in Italia direttamente al primo posto. Alla fine il singolo rimarrà nella top 10 per un paio di mesi.
0: Mamma mia, che canzone, eh? Questa è un'opera d'arte, bisogna ammetterlo. Jovanotti che ha commosso tutti con questa sinfonia dedicata alla figlia, devo dire che è bellissima, bellissima, bellissima. Io penso che nessuno si aspettasse da Jovanotti una canzone del genere. Da lì poi si aprirono le porte non solo del Casinaro, ma anche dell'emotivo.
5: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per te ogni cosa che c'è in Ananas.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe, e per te

0: Per te, Jovanotti, parlavamo proprio di questa canzone nell'appuntamento con la storia. È stata creata tempo fa, in questo giorno. Devo dire che canzoni per i figli sono sempre
1: mondo.
0: Le più belle.
1: Ne è pieno il mondo, per fortuna.
0: È pieno il mondo. Io non so a memoria quante riusciremo a ricordarle, però c'è Aurora di Ramazzotti, sicuramente.
1: C'è Sara di Pino Daniele, e questo
0: Sara
1: sicuramente.
0: Di Poi c'è Avrai di Claudio Baglioni.
1: A modo tuo, no. Di Ligabue, Lise Ligabue. È un, no. un po' come volete, che secondo me è, che a me è quella che distrugge tutte le volte. Sì. A modo tuo, proprio ciao. Mi uccide
0: poi,
1: proprio.
0: Poi
1: allora, così su due piedi.
0: Di memoria.
1: Sì, è difficile, mamma mia.
0: È difficile pensarlo adesso. E, non so, Battisti non aveva. Vabbè, non aveva
1: figli, quindi. Zucchero non ha fatto nulla.
0: No, non lo so.
1: Neanche io. Quella di Fedez, piccolino.
0: Ah.
1: Prima di ogni cosa.
0: Prima di ogni cosa di Fedez.
1: Di Fedez, sì, che bravo. Ha fatto per quando era nato Leone, se non sbaglio.
0: Sì. Tutto è successo tranne quella di Fedez.
1: Beh, oddio, non è che andò malissimo, sì, no. Però comunque sì.
0: Però non è paragonabile a Aurora di Ramazzotti.
1: Beh, certo, non è nemmeno paragonabile a Avrai di Baglioni. Come è giusto,
0: sì,
1: che sia,
0: quella è, penso sia più bella. È difficile dare pensa a essere il figlio di un cantante e ricevere una canzone del genere.
1: Beh, anche
0: sai
1: il primo
0: che...
1: giro di Sara di Pino Daniele.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: quel
0: ma sai
1: primo
0: che
1: giro di accordi.
0: In Italia tutti la sanno, tutti cantano la tua canzone. Bello, deve essere bellissimo.
1: Sì, ma infatti non c'è paragone. Io non so onestamente quale sia la più bella. Sicuramente so che quella che mi fa più male ascoltare, cioè male, bene comunque, è A modo tuo. Perché è anche un pochino la più recente.
0: Ti sto per dire una cosa. Attenzione, tieniti forte.
1: Ecco.
0: Dimmi. Che tutti i cantanti dedicano una canzone ai propri figli, e tu sai benissimo.
1: Cosa?
0: Che io sono figlio di un grande cantante.
1: E quindi e che canzone ti ha dedicato tuo papà?
0: No, ne ha scritta una.
1: Ah. Come si chiama?
0: In tre.
1: Ah,
0: in tre. Dedicata a quando sono nato, però non è che parli proprio di me.
1: Ah.
0: Cioè parla di questa lotta che ha avuto con sua moglie
1: per averti.
0: Per avermi, ma che questa cosa gli faceva male, perché tu non sai, ma quando nasce un bambino la coppia un po' si sfalda, no? Quindi era quasi gelosia.
1: Vabbè, bella storia.
0: Cioè, ho dedicato una canzone triste.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Mezzo secondo, Gazzelle, è arrivato Alberto Niente, buongiorno!
1: Buongiorno Alan, buongiorno Edo!
2: Buongiorno, buon venerdì!
1: Come
2: buongiorno.
1: Va?
2: Al top!
1: Benissimo,
0: cosa facciamo oggi?
1: Mi piace il tuo entusiasmo, sì. Oggi auguriamo un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori.
2: Ottimo.
1: Che magari ci risponderanno con un sms e ci diranno se sono stati buongiornati o meno.
3: Ma perché con un sms?
2: Se uno vuole mandare l'sms
3: è un po' antico.
1: Ma un whatsappino. Mandateci un whatsappino anche audio se volete. No.
0: Sì.
1: Buongiornissimo, sì. Buongiornissimo a chi? A quelli che vorrebbero tanto partecipare ai campionati mondiali di pallavolo femminile, ma hanno scoperto che per farlo è necessario essere donna e saper giocare a pallavolo.
3: Ah, per forza?
1: Sì.
3: Beh, possiamo andarli a vedere, però.
1: Sì, va bene. Non è la stessa cosa, non ci cambiamo con loro. Buongiornissimo a quelli che credono che il caffè sia l'unico motivo realmente valido per alzarsi la mattina e che tutto quello che succede dopo sia un optional non richiesto.
3: È vero, io sono uno di questi.
1: È capitato.
3: Sì, sì.
1: Buongiorno a quelli che non hanno pazienza di aspettare e si sono fatti mummificare nell'Ambra in attesa che ricominci la Serie A.
3: Questa è una nota dolente.
2: Però c'è il mondiale,
3: c'è il mondiale,
2: dai.
3: Però noi non ci siamo, infatti, quindi infatti. C'ha ragione.
1: Buongiornissimo a quelli che hanno aspettato giugno per iscriversi in palestra, così in estate uso la piscina e sanno già che faranno 3 vasche a giugno, 0 a luglio e di nuovo 3 vasche il 31 agosto per giustificare l'abbonamento annuale.
3: Che comunque 1000 euro aggiungerei, perché sì. Poi paghi quello.
2: Che comunque
1: va bene così,
2: sì,
1: va bene così.
2: Ovvio.
3: Io con 1000 euro me la compro la piscina.
1: Infine, buongiornissimo a quelli convinti che la crema solare SPF 50 sia un'invenzione delle case farmaceutiche,
3: no.
1: Che bastano 20 minuti il primo giorno per abituarsi e si presentano a cena con l'aspetto di un gambero dell'all you can eat dimenticato per una settimana nel cestino.
2: Devi metterla.
3: Ma tu la metti la crema?
2: Ovvio,
3: tanto.
2: Bassa, protezione bassa.
3: Tipo 10, 15.
2: No, questo scorso fine settimana ho messo la 6.
3: La 6?
1: La 6.
2: Sì. Col carotene, per fare un po' di colore.
3: Fare un po' di colore.
2: Ti prendo mai il sole? Non prendo mai il sole, che devo fare?
3: Se Albi non chiedo, te Albi non chiedo.
1: Ma guardami.
3: Albi non chiedo. Va bene, grazie mille.
1: A voi.
4: Gli sveglioni sul latte e miele.

Venerdì 5 di giugno, voi state ascoltando gli sveglioni, 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Tra poco il disco regione, disco che potete richiedere anche voi, se c'è una canzone del folklore delle vostre zone che vi piace particolarmente, fatecela suonare richiedendocela al nostro numero di WhatsApp.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Amore, è Elisa qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di toccarmi la voce, così.
2: Così, così. Ehi, allora, perché c'è il disco regione.
3: Sì, allora, oggi in realtà sai che io faccio anche giovane fuori classe, no? Vado in onda tutti i venerdì sera dalle 20 alle 22. E questa sera la canzone che sto per mettere passerà a giovane fuori classe come disco. Cioè noi la suoneremo
2: aspetta
1: a giovane... Vedi, che se no poi mi dimentico. Te lo dico in diretta. Adesso non so quella che metterai oggi.
3: Sì.
1: Però io ho ascoltato l'album intero di Bresh e c'è una canzone
3: in
1: totalmente ligure,
3: Aya Che Tia, che sarebbe l'aria che tira.
1: Aya Che Tia, bellissima.
3: Sì, la metterei
1: la settimana prossima.
3: Ok, oggi dobbiamo andare al sud perché c'è un grande come Tony Tammaro, non so se lo conosci, che domenica tra l'altro si esibisce al Circolo Magnolia qui a Milano e questo è uno dei suoi capolavori.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Passerà stasera integralmente a giovane fuori classe.
4: I porto tre road.
5: Io guido la pecar.
4: Udre road rabio oggi.
5: La pecar della piaggio.
1: Il tre
4: scegli quattro amati.
5: Mi alzo alle 4 del mattino.
4: E cocca potevo di 4 e 10.
5: A volte mi sveglio più tardi.
4: E poi vado al mercato.
5: E poi vado al mercato.
4: E magari che
5: e faccio il carico di cocumeri.
1: Bene.
4: L'altro giorno a Casoria.
5: L'altro ieri a Casoria vicino Napoli.
4: Si è schiattato una route.
5: Ho forato un pneumatico.
4: Perché la strada fa schifo.
5: Perché il fondo stradale non è dei migliori.
4: Si è buccato tre route.
5: E si è ribaltato la pecara.
1: No.
4: Sono caduti tutti i
5: e sono caduti tutti i cocumeri. E io ho avuto molta, molta paura.
1: Paura, sì.
4: E a tutte le macchine che passavano.
5: E tutte le auto che transitavano per Casoria.
4: E
5: finivano sui miei cocomeri.
4: E nessuno si fermava per me cambiare successo.
5: E nessuno mi soccorreva.
4: E qualcuno non si fotteva pure
5: e qualcuno se ne approfittava.
4: E a Luca mi tirato per fuori in due tre rai.
5: Io gridavo aiuto.
1: Sì.
4: E la gente si metteva nei maloni dei bagaglieri in macchina e se ne fu io. Yeah, i porto tre rap.
3: Questo è un capolavoro, eh.
4: I porto tre rap.
6: I porto tre rap.
4: I porto tre rap.
3: Questo è livello alto, comunque. I porto tre rap. Mamma mia. Basta, non ce la faccio più. Sono abbastanza distrutto da questa cosa. Alan si deve ancora riprendere. Facciamo così, sentiamo le news e poi torniamo.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut, e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Spot.
5: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Ciao cara, come stai?
8: Latte e miele.
7: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
8: Latte e miele.
9: Io ti vivi cara Italia, sei la mia dolce metà.
10: Radio Latte e Miele,
11: la tua musica italiana.

0: che male.
1: Hanno ragione loro, alla fine tanto male non c'è andata. Giulia 13 Pietro si chiama Qui piangono tutti questa canzone. A te tanto male non t'è andata perché sei già in Romagna.
2: Io sono già in Romagna e devo dire che ti sento benissimo, come se fossi a casa.
1: Beato
2: cioè,
1: te.
2: Come se fossi in realtà in studio.
1: Beato
2: con te.
1: Beato te. Oh, ma sì, raccontami un po', dimmi un po' com'è là, perché noi siamo tutti curiosi, perché cioè, a parte
2: bellissimo,
1: che è una
2: guarda,
1: cosa vera, allora, cioè Alan è veramente in Romagna, proprio poi uno pensa che Alan non sia in Romagna. Seguitelo su Instagram, Cosvoldir, e potrete vedere a parte dove fa le riunioni in spiaggia, invidia, guarda, lascia stare, non farmi dire quello che penso.
2: No, allora io tanto lo sai che Instagram è tutta una finta e devo assolutamente fingere che si stia benissimo, in realtà fa un freddo della Madonna.
1: Davvero?
2: Molto di più che a Milano, sì c'è un vento esagerato.
1: Perfetto, perfetto.
2: Sono in giro col giubbotto, quindi
1: no!
2: Devo dire molto cioè, bene.
1: Sì, la Romagna ti ha accolto benissimo, quindi.
2: La Romagna, però sto mangiando piadine, guarda, non me ne frega più niente della dieta, zero, non mi interessa.
1: Ma com'è?
2: Nulla.
1: È appena iniziato, un mese fa
2: è arrivato, è arrivato anche il pizzaiolo nuovo, quindi abbiamo provato la pizza, una cosa fuori dal
1: comune. Ho capito, ma tu hai iniziato cos'era?
2: Ristorante Luna Rossa, dovete venire assolutamente.
1: Sì, veniamo.
2: Luna Rossa.
1: Assolutamente, veniamo a trovarvi. Però se hai iniziato un mese fa la dieta, già da buttare tutto.
2: Vabbè, ho perso 6 kg, basta una.
1: Ho
2: avanza,
1: capito,
2: no?
1: Ma non è che se li riprendi in una settimana, poi non è
2: ma
1: che
2: poi
1: seguito.
2: A settembre vediamo, a settembre
1: ma come
2: ci
1: settembre
2: organizziamo.
1: Vediamo, ma...
2: Sì, dai, ma mollami, dai, ma, dai,
1: ho
2: dai.
1: Ho capito,
2: dai.
1: Facciamo così, sentiamo il disco latte miele di questa settimana, tra poco vi facciamo anche un indovinellino, lui è Fulminacci, questa si intitola Maledetto Me, estratta dal suo album.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, e adesso è arrivato il momento del indovinello.
2: Allora, detto che la canzone di Fulminacci piace tanto a mio papà, non so perché, c'è questa la sua approvazione comunque.
3: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
4: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
2: Ci tenevo a dire che... No, ma mi ha chiamato mio padre perché... Ho visto che mi piace la canzone di Fulminacci.
1: Tuo padre?
2: Sì, gli piace la canzone di Fulminacci.
1: Ma come ci fa sveglio a quest'ora?
2: No, no, no, oggi. Quando ha chiamato? Ieri sera, mi ha chiamato.
1: Oggi.
2: No, adesso penso... No, adesso penso sia sveglio. Cioè, non l'ho ancora sentito, non è che li chiamo la mattina presto.
1: Beh, sentiamolo il papà.
2: Ciao, ciao papà, ciao mamma. Penso che stia andando ad aprire il negozio, sì.
1: Veramente la delicatezza di un elefante.
2: Totale, malissimo.
1: Un po' di dolcezza.
2: Malissimo. Ma dobbiamo fare l'indovinello. Ma dobbiamo fare l'indovinello, sennò gli altri si offendono. Comunque, sì. Allora, prendermi è una responsabilità. Darmi a chi non appartengo è un gesto terribile. Cosa sono?
1: Non ho capito niente. Tutto.
2: Prendermi è una responsabilità. Sì. Sì. Darmi a chi non appartengo è un gesto terribile. Ma che cosa sono? Questo è l'indovinello del giorno.
1: Allora, prendermi è una responsabilità e qua ci siamo, giusto?
2: Sì, darmi a chi non appartengo è un gesto terribile. Questo è.
1: Darmi a chi appartengo è un gesto terribile. Poi,
2: a chi
1: poi,
2: non
1: poi,
2: appartengo.
1: Sì, poi.
2: Basta, è finito il test. Questo è il test.
1: Così?
2: Sì.
1: Vabbè, è un po' complicato, devo dire.
2: Venerdì ci sta, vediamo quanti sono ancora sul pezzo.
1: Era
2: nonostante
1: meglio
2: il weekend.
1: Se spendevi due parole per tuo padre.
2: No,
1: posso dire.
2: Ma scusa, ma dici tu l'indovinello, il momento topico della giornata. E lo facciamo, dov'è il problema?
1: Va bene, allora cari sveglioni, lo sapete come si fa. 335-787-1910, WhatsApp audio.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
10: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
11: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
12: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
13: L'indovinello di oggi dice: prendermi è una responsabilità, darmi a chi non appartengo è un gesto terribile. Che cosa sono? Il numero è sempre lo stesso: 335 787 1910.

0: Ligabue è quella che non sei. Mi è scesa tutta di botto la voce. Non so come mai, caro.
1: Vabbè,
0: momento,
1: cosa devi fare?
0: Sarà il vento del...
1: Se appena
0: del...
1: arrivato là c'hai già problemi.
0: Adriatico. Problemi.
1: Come Vanzini, problemi. Mamma mia, che ridere.
0: Siamo abbastanza rovinati, devo dire.
1: Ma
0: non
1: perché?
0: So come mai?
1: Ma come rovinati? Ma vento, no, che ti vedo
0: vento,
1: bene.
0: Il vento
1: ma...
0: sul mare fa ma... troppo.
1: Ma freddo. No, ma stai bene.
0: È che mi sta venendo anche un pelo di raffreddore.
1: Cioè, di solito la gente quando va al mare guarisce. Tu il contrario.
0: Bravo, io il contrario. Io sto bene nella mia brianza di smog.
1: Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero che stai benissimo. Ma non è assolutamente vero. Dai,
0: non ti ho detto come ho dormito. Allora, ho dormito abbastanza bene.
1: Sì.
0: Perché abbiamo una, praticamente un hotel dei dipendenti. Questo
1: ok.
0: È un po'...
1: E quindi
0: è come un hotel, no? Però molto silenzioso, non si sente nessuno. E io, siccome quando dormo sono uno che russa abbastanza.
1: Beh, abbastanza. Sembri l'avviamento di un 50.
0: Sì,
1: credo.
0: Sì. Ognuno ha il suo problema. Anzi, devo dirlo anche agli sveglioni. Ma scusate, voi russate? Avete questo problema? Perché è un po'. Un deterrente contro tutti quelli che non lo fanno. Perché? Perché dopo subito ti cercano con lo sguardo. Perché se è una camera d'albergo passa attraverso la porta.
1: Poi non ti dicono niente, ti guardano male e basta. Cioè la cosa è che loro non ti dicono
0: niente.
1: Però non
0: sai mai cosa pensano gli altri.
1: Ah beh,
0: cosa...
1: non penso che pensino poverino. Cioè è difficile.
0: Capito? Che palle. Quello russa. È una brutta malattia russare, no?
1: Sì, non so neanche. Cioè, di base ci sono delle cose che uno può fare. Però
0: no,
1: non viene
0: no,
1: visto
0: non
1: benissimo.
0: Non cioè... è curabile, impossibile. Cioè, la mia compagna sta da Dio. Se io russo non.
1: Ma come può? Beh, ma magari sei abituato, dai. Cioè...
0: Ma è sempre stata così. Io ho visto anche coppie di gente fidanzata che diceva: guarda, io dormo in un altro letto perché mio marito
1: certo.
0: russa tantissimo e quindi non dormono insieme tipo da 10 anni.
1: Oh.
0: È normale?
1: Evidentemente sì.

0: All'arrembaggio Giorgio Vanni, devo dire che questa canzone è meravigliosa e soprattutto questo cartone animato, anche se io poi ho visto la serie TV su Netflix, bellissima, stupenda.
1: Sì, ah, già che la stai guardando con tuo figlio, vero, me l'hai detto.
0: Sì, è finita, due stagioni, adesso stiamo aspettando la terza che arriverà, penso, nel 2027, quindi l'attesa è abbastanza.
1: Ottimo.
0: Non devi fare, non puoi fare niente.
1: Niente, che devi fare? Aspetti.
0: Allora, bambini, è il vostro momento, sì. È il vostro momento perché inizia lo sfogodromo, quindi sapete come funziona, 335-787-1910, questo è il numero e dovete sfogarvi, giusto Edoardo?
1: Sì, oggi però è venerdì, quindi noi dobbiamo fare un regalino a qualcuno, come ogni venerdì mattina, che si rispetti, noi abbiamo raccolto un po' di sfoghi e dobbiamo fare un regalo a qualcuno.
0: Se... Allora prima facciamo il regalo e poi dopo facciamo altri sfogodromi.
1: Ok, sì, cominciamo col fare un regalo a...
2: Ciao Radio Latte Miele, sono Riccardo e ho 9 anni. A me la cosa che fa un sacco arrabbiare quando la maestra ci dà un sacco di compiti. Infatti già una settimana fa abbiamo finito tutto il programma e la maestra non sa più manco cosa farci fare.
1: Ma come?
2: E quindi io non facevo più niente.
1: Niente.
2: Ora sono contento, ma prima era veramente...
1: Come adesso sei contento?
2: Prima era veramente arrabbiato. Ciao.
1: Ma come? Scusa.
0: Vabbè, bravissimo. Meritava il regalino, posso
1: intanto
0: dire?
1: Intanto bravissimo, però non ho capito, cioè... Quindi la maestra adesso non sa più cosa farti fare.
0: No, perché ha finito.
1: Ma prima era in crisi
0: tutto.
1: E poi adesso. Ma com'è finito tutto? Ma che maestra
0: è finito?
1: Spiri Gonzales.
0: Non so, magari è stata veloce, è stata brava. Tutti hanno imparato, quindi ci può stare.
1: Sì, ho capito. Però no. mi sono un attimo perso sul discorso della maestra che non sa cosa fargli fare, cosa non fargli fare.
0: Ma
1: prima
0: così,
1: era arrabbiato,
0: non stare a indagare.
1: Vabbè, comunque riceverai un regalino a casa. E cosa faccio? Ne metto un altro giusto per far capire che
0: sì,
1: non è stato
0: allora,
1: l'unico.
0: Allora, io direi.
1: Che...
0: No, io non direi di metterne un altro, però direi assolutamente di convincere i nostri piccoli sveglioncini a mandarci un messaggio, perché la prossima settimana potreste essere voi a portare a casa un regalino. Quindi via con lo sfogodromo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio. Nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.

0: Peace and Love, Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. Mi è ritornata un po' la vocina, devo dire che un pochino si è fatta ritrovare. Allora, cari nostri sveglioni, è arrivato il momento di capire se avete indovinato l'indovinello. È brutto dire indovinato l'indovinello, ma solo così lo posso dire. Allora, l'indovinello diceva, lo dico io o lo dici tu?
1: Dillo, se vuoi lo dico. Prendermi una responsabilità, darmi a chi non appartengo, è un gesto terribile. Vi abbiamo chiesto che cos'è, ci avete risposto.
2: Buongiorno. Buongiorno. Secondo me la risposta esatta all'indovinello è la colpa.
1: Molto bene, la brava. Colpa,
2: io
1: brava.
2: Sono Donatella da Forlì.
0: Ciao Donatella, un bacio.
1: Vedi vicino a te, brava Donatella, giusto?
3: Buongiorno sveglioni, sono Maria da Milano.
0: Allora, ciao Maria.
3: La risposta potrebbe essere l'impegno.
1: No, la colpa.
3: Impegno, mi sono presa un la impegno, colpa. Una parola. Ecco.
0: La colpa, va bene Maria, va bene lo stesso. Va,
3: ciao,
0: brava.
3: Buona giornata.
4: La colpa, Manuela da Rimini.
1: Brava.
0: Manuela vicino a me.
5: Sveglioni, sono Enza da Grottole. La risposta dell'indovinello di oggi può essere la colpa. Buon fine settimana a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a te Enza, vedi comunque ci hanno risposto anche Emilia da Picerno. Ciao ragazzi, la soluzione è la colpa, avete capito qual era la soluzione? Non
0: io
1: scontato.
0: Voglio sapere quella di Rimini dove si trova, magari ci becchiamo, non lo so, per bere un caffè. Io glielo offro volentieri una svegliona.
1: Chiediglielo, cioè...
0: E come chiedi? Allora, signora da Rimini, sì. Lei scriva il suo, cioè dove ci troviamo, che le offro un caffè. Posso? Certo. Posso offrire un caffè agli sveglioni d'Italia? Mi fa piacere. Quindi, tutti gli amici che sono a Rimini, scriveteci l'indirizzo che io vengo, vi trovo e vi offro un caffè.
6: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 7:58.
1: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine di questo venerdì 5 giugno 2026. Anche questa settimana la possiamo salutare. Gli sveglioni vi salutano, ma ovviamente vi lasciano con il top della radiofonia, il mio caro amico Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao, Fra, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Dillo che non noti differenza, dillo, non noto differenza.
4: Non noto differenza.
1: Capito. Sono nello studio di Rimini, vedi?
3: Il suo studio di
4: Rimini. Sei già al mare, in vacanza?
1: I potenti mezzi, capisci? I potenti mezzi di Radio Latte Miele mi permettono anche di fare questo.
4: Adesso fai come no, quando le nostre amiche dimagriscono, che subito si mettono bikini, cose così.
1: Vabbè,
4: sei sexy in spiaggia ora che sei dimagrito?
1: Sì. Ho comprato anche l'olio per oliarmi quei pochi muscoli che ci sono, però almeno li tirano fuori.
3: No? L'ha preso dal grossista l'olio, quello
1: quello delle macchine.
4: Non so, non so se è una cosa che voglio vedere.
1: Beh, comunque qua piove, quindi niente olio, niente petto fuori, niente.
4: Stanotte ha piovuto anche qua, un po' per uno, dai, via. È andato.
1: È giusto, è giusto. Cosa fate questo weekend? Velocissimo,
3: Edo, fai qualcosa? Dormo come un bambino.
1: Riposati, Francesco Bianco, cosa fai?
4: Niente.
3: Riposo.
1: Che bella vita che hanno i nostri speaker radiofonici di Radio Latte Miele. Va bene,
4: devono,
1: grazie mille, Edoardo.
4: Riprendersi.
3: Grazie a te, Alan Caligiuri. Beh, tu, weekend sei a Rimini, cioè, che vuoi? Non ho capito. Noi comunque...
1: Io lavoro, io sto lavorando, io lavoro sempre, ragazzi.
3: Torniamo lunedì mattina noi, giusto?
1: Puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
4: Su Radio Latte Miele.
5: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero, un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo, è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La Bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice: attenzione al nostro affare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali. Sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità. Periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: E partiamo con Brescia, con Daddio in questo venerdì 5 giugno. Buongiorno anche a Natalia Scaratelli che è appena arrivata, la sigla per le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Eccoci qua, allora ci sono molte notizie, vedo che c'è tantissimo spazio all'intervista che in realtà andrà in onda questa sera a Quarto Grado del fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi, che parla per la prima volta in televisione, non era mai successo, oggi è stata diramata questo trailer, insomma, dove lui racconta soprattutto che la preoccupazione è perché abbiano rovinato, come dire, la figura della sorella. Sapete che si è parlato troppo anche di alcune scelte private di Chiara Poggi. Comunque sentiremo stasera quello che ha da dire nel dettaglio. Tra l'altro noi l'abbiamo sempre visto nelle foto di 19 anni fa, fa un po' impressione vederlo uomo ora, perché abbiamo sempre visto con la faccia da ragazzino, ora invece appare in televisione come assolutamente un uomo di quasi 40 anni. E poi quello che succede tra Russia e Ucraina, perché ieri Putin ha detto stiamo vincendo ovunque, ma siamo sempre pronti a fare la pace in modo diplomatico. Zelensky gli ha scritto: vediamoci, chiudiamo la guerra. La replica: venga Mosca quando vuole.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
6: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
9: Se un giorno non mi amassi più,
10: latte e miele.

Forse se ho capito, per Clara e San Giovanni sono belle le ragazze. Siete su Radio Latte Miele, venerdì 5 giugno. Allora, un insegnante di italiano e latino agli arresti domiciliari, 8 studenti vittime, decine di messaggi al giorno tra lusinghe e minacce velate. È lo scenario che emerge, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, dall'inchiesta della Procura di Milano sulla scuola militare Teilhard, istituto di formazione dell'esercito italiano fondato, pensate, nel 1802. Sono quelli, no? Quelle scuole che sono storiche assolutamente. Al centro delle indagini un professore di 48 anni accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e concussione nei confronti di alcuni allievi maggiorenni. A far cadere il muro del silenzio a fine marzo è stata la denuncia di uno di loro, poi sono arrivate le testimonianze degli altri, le foto scattate di nascosto su disposizione dei superiori e i messaggi conservati nei telefoni, materiali che ora naturalmente sono nel fascicolo della procura diretta da Marcello Viola. Praticamente questo insegnante, approfittandosi del fatto di essere un insegnante, quindi di avere del potere, chiedeva dapprima delle fotografie, insomma, discinte, e poi ci sarebbero stati veri e propri atti sessuali. Ci sono anche delle intercettazioni e in realtà dalle intercettazioni devo dire che, almeno quelle che ho letto io, alcuni degli studenti, che sono quindi maggiorenni, sembravano d'accordo, cioè volersene approfittare per poter avere voti più alti e avere meno problemi a scuola. Però magari quello che ha denunciato invece assolutamente era contrario.

0: Businessman canta Dito nella piaga, la sua nuova canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, dopo la conferma della grazia a Nicole Minetti, ecco che Travaglio non ci sta, ed è arrabbiatissimo. Perché Travaglio è arrabbiatissimo? Perché proprio tutto il bailam che si è scatenato sulla grazia a Nicole Minetti si è scatenata a causa, grazie, a seconda dei gusti, del suo giornale Il Fatto Quotidiano, che ha fatto un'inchiesta che diceva alcune cose su Nicole Minetti. La procura generale sostiene che quelle notizie siano false e che quindi non ci siano problemi. Ieri è arrivata la nota del Quirinale che ha confermato la grazia per Nicole Minetti, e lui è andato su tutte le furie. Ha definito uno spericolato Mattarella. Attenzione, perché qui ci potrebbero essere anche c'è un reato, vilipendio a capo dello Stato. Sicuramente non accadrà nulla. Non pensiamo che il Quirinale voglia agire contro le parole di Marco Travaglio, però certo bisogna stare attenti quando si parla del capo dello Stato. E poi addirittura ha minacciato la procura di Milano ieri in diretta televisiva sulla 7 di Lilli Gruber, dicendo: o la procura ci chiede scusa o li denuncio per diffamazione, che è una presa di posizione veramente incredibile, perché generalmente è proprio la procura che decide cosa è, cosa diffama e cosa no.
1: Latte Miele.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Con il 5 per 1000 a Ricilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Spot.
10: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il comune di Quarto Sant'Elena ha deciso di impugnare l'ordinanza della città metropolitana di Cagliari, che proroga fino al 3 luglio le limitazioni al traffico sulla provinciale 17 per i lavori del progetto Tyrrhenian Link di Terna. L'amministrazione, guidata dal sindaco Graziano Milia, ritiene la decisione particolarmente penalizzante in piena stagione estiva, quando la litoranea è molto trafficata da turisti e residenti diretti verso le località costiere. Secondo il comune, la prosecuzione dei lavori potrebbe causare disagi alla viabilità, danni alle attività economiche legate al turismo e criticità per la sicurezza stradale e i soccorsi. Per questo l'ente ha avviato un percorso legale per verificare la legittimità dell'ordinanza e chiedere una revisione della misura ritenuta incompatibile con le esigenze del territorio durante l'estate. Si è tenuta ieri l'udienza di convalida dell'arresto del 47enne di Alghero, accusato di un grave episodio di violenza domestica lunedì sera. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe sequestrato e aggredito la moglie in casa. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante l'udienza, il suo difensore ha rinunciato al mandato e l'uomo dovrà ora nominare un nuovo avvocato. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli, che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. e a Quarto Sant'Elena è stato demolito e rimosso il vecchio chiosco abbandonato nel parchetto tra via Marconi e via Merello, da tempo in condizioni di degrado e pericoloso per la sicurezza. La struttura ex edicola era stata più volte vandalizzata e incendiata. Dopo segnalazioni e un'ordinanza comunale non rispettata, il comune è intervenuto con una ditta incaricata per la rimozione. L'operazione è stata accolta positivamente dai residenti che da tempo ne chiedevano la demolizione tramite petizioni e segnalazioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
11: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
0: Tra poco, quando torniamo su Latte Miele, parleremo del Super El Niño, vi spiegheremo cos'è e quali saranno le conseguenze. Ora vi lascio a Umberto Balsamo con Balla, poi c'è Enrico Ruggeri con Nuovo Swing. A tra poco.

Il nuovo swing di Enrico Ruggeri qui su Radio Latte e Miele. Oggi è il suo compleanno, compie 69 anni, quindi gli ultimi nei 60. Tanti auguri a lui, tanti auguri anche, ne approfitto, a Stefania Sandrelli, perché oggi la grande attrice italiana compie 80 anni. E se volete farvi un regalo, non la conoscete benissimo perché magari siete giovani o distratti, riguardatevi molti dei suoi film perché sono veri, autentici capolavori. Poi lei è un simbolo, oltre che di bellezza e talento, anche di libertà nel nostro paese, che ne abbiamo sempre tanto tanto bisogno. Allora, parliamo di El Niño. Cos'è El Niño? È questo surriscaldamento che avviene all'altezza dell'America Latina, costa dell'Oceano Pacifico. Sono fenomeni oceanici che provocano variazioni climatiche in tutto il mondo e che possono interagire con il riscaldamento globale. Succede dal 600 perlomeno è osservato, quindi non è una cosa nuova. Succede di solito tra i 2 e i 7 anni, a seconda del periodo. Può durare qualche mese, può durare anche un anno. Si chiama El Niño perché tendenzialmente, che vuol dire il bambino, il massimo della sua esplosività, diciamo, veniva intorno a Natale, e quindi i pescatori lo chiamano El Niño, come il bambino, come Gesù bambino. E poi segue un periodo di raffreddamento delle acque, si chiama La Niña, che è la bambina. Qual è il problema? Il problema è che, appunto, come vi dicevo all'inizio, le conseguenze sono in tutto il mondo, perché dovete pensare che il Pacifico si scalda di 2 gradi, che sono tantissimi per quanto riguarda un mare, anche perché in questo modo gli alisei, i venti, si indeboliscono e invertono la rotta, quindi cambia un po' tutto. Ci sono delle zone generalmente dove piove poco, che in cui pioverà tantissimo, generalmente il Corno d'Africa, zone che diventano desertiche. Ci potrebbero essere anche conseguenze sul nostro paese, soprattutto con caldo record e siccità a Sud Italia.

0: C'è anche Marina Ray con Primavera qui su Latte Miele, anche il suo compleanno oggi, un sacco di gente compie gli anni, le ne fa 57, tanti auguri, pieno di talento lei. Allora, stavo leggendo uno studio che ha dimostrato che le api allevano la loro regina come se fosse davvero una regina di Buckingham Palace, nel senso che questo studio ha rivelato che cresce in ambienti diversi, ha case diverse e soprattutto ha delle assistenti che la seguono tutta la giornata, e quindi davvero non è un nome a caso, Ape Regina, è veramente una regina. Diamo anche uno sguardo all'evoluzione meteorologica, perché oggi dovrebbero esserci le ultime piogge. Sapete che è piovuto molto anche questa notte in diverse regioni italiane, allora pioverà anche oggi forse qualcosina, soprattutto al nord e al centro, fino all'Alta Toscana, ma vedo anche lungo la dorsale appenninica. È un periodo così, dovrebbe migliorare molto il tempo già dalla giornata di domani, anche se all'estremo nord potrebbe piovere ancora, e poi arriverà il caldo, quello che piace a tutti voi.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

Senza scappare mai più, Tiziano Ferro qui su Radio Latte Miele. Allora, Roland Garros naturalmente, perché oggi alle 19 si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, un appuntamento per loro con la storia. Per la prima volta due tennisti italiani si sfidano in una semifinale di un torneo dello Slam. Nella serata di oggi uno tra Cobolli e Arnaldi si qualificherà per la prima volta della loro carriera nella finale di Roland Garros. Vedremo, perché prima giocano Alexander Zverev e Jakub Mensik. Devo dire che da seguace del tennis, perlomeno quello televisivo, mi piacerebbe che fosse Zverev a essere in finale, perché è un grande tennista, non ha mai vinto uno slam, è anche un ragazzo che ha il diabete, quindi che lancia un messaggio interessante, ma soprattutto è un grande giocatore. Quindi naturalmente io tifo come un folle per Cobolli o Arnaldi, però certo se Zverev dovesse farcela non sarebbe un dramma.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partiamo con la nuova di Salda Vinci, Poesia, qui su Radio Latemiana in questa seconda ora insieme, venerdì 5 giugno. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, molte notizie. Partiamo con la lettera di Zelensky a Putin. Incontriamoci, il Cremlino che risponde: venga a Mosca quando vuole. In una missiva pubblicata sui suoi canali social, il presidente ucraino si è rivolto direttamente al suo omologo russo. Vedremo insomma quello che succederà. Ha parlato anche Trump dicendo sarebbe una scelta bellissima. Intanto ci sono anche ancora scontri tra Israele e Hezbollah in Libano, nonostante il cessate il fuoco, quindi salta la tregua. C'è grande preoccupazione perché sapete che l'Iran lega il cessate il fuoco nel suo paese anche a quello in Libano. E poi l'energia elettrica: nel 2040 il 3,5% arriverà dal nucleare. Sapete che se ne sta parlando moltissimo nel nostro paese perché è passato per la prima volta in Parlamento una delega al governo per occuparsene. E il gas: la spesa media in Italia aumentata di 633 euro in 6 anni.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Spot.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
12: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
13: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
11: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
14: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
15: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
16: Erba di casa mia,
17: latte e miele,
18: ed una casa bianca in mezzo al blu.
17: Latte e miele.
19: Voglio andare a casa.
20: A casa dove?
19: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
21: Radio Latte e Miele,
17: la tua musica italiana.

I comuni immortali di Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Allora, come dicevo poco fa, l'obiettivo è accendere i reattori entro il 2034. Stiamo parlando naturalmente di nucleare. Vedremo cosa cambia, insomma, con questo nuovo sì della Camera alla possibilità che anche il nostro paese abbia delle centrali nucleari. Il testo che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Servirà un referendum, ci si chiede, perché sapete che due volte è stato bocciato il referendum sul nucleare. Vero è che è stato anche sfortunato il referendum sul nucleare, perché una volta è arrivato subito dopo

Tuca Macarena, il ritorno di Baby K qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che è scomparsa l'artista franco-iraniana Narjan Satrapi, i cui familiari hanno parlato di una morte avvenuta per tristezza poco più di un anno fa, dopo quella del marito. Cioè, un anno fa è morto il marito e lei appunto in questo anno è poi scomparsa. È una grandissima artista iraniana, tantissimi lavori portano la sua firma. In realtà si può morire di tristezza, sapete che molte canzoni affermano che non si muore per amore, in realtà la scienza ci dice che è assolutamente possibile. Si chiama sindrome del cuore spezzato e ci sono casi in cui appunto il dolore è così acuto da provocare un problema serio, una malattia seria al cuore che può arrivare fino alla morte.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
12: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele, cercheremo di capire cosa ha raccontato Marco Poggi per la prima volta in televisione. Ora vi lascia Mia Martini con Piccolo Uomo, poi ci sono Albano e Romina con Nostalgia Canaglia. Tra poco.

Nostalgia Canali, Albano e Romina qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di Marco Poggi, il fratello di Chiara, che per la prima volta va in TV. Infatti diciamo anche prima, no, che tutti i siti hanno queste anticipazioni, c'è anche la foto di Marco Poggi. Siamo abituati a vederlo ragazzino, a vederlo uomo improvvisamente, perché praticamente non si è fatto mai vedere, un po' ci ha colpito. Comunque 19 anni in silenzio, poi la decisione di parlare. Marco Poggi, fratello di Chiara, non vi devo dire chi è Chiara Poggi, naturalmente, appare per la prima volta in televisione ospite di Quarto Grado, trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi. Tutta l'intervista andrà in onda questa sera. Naturalmente al centro di questo incontro la memoria della sorella e il peso di essere rimasto nell'ombra di un caso che non smette di riaprirsi. La cosa più forte forse che ha detto è che è rimasto colpito dal fatto che nessuno ha avuto in un certo senso pietà per la figura della sorella, no? La vittima che diventa osservata, no? Analizzata nei dettagli, come spesso capita nei casi di cronaca nera, no? Viene più, come dire, messa alla berlina la vita di chi viene ucciso rispetto da chi potrebbe essere l'assassino, e questo è veramente molto doloroso, naturalmente, per un fratello e per tutta la famiglia.

0: Parlami d'amore, c'è Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Allora, secondo una recente indagine condotta da Scuola.net insieme a Corepla, che è il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero proprio degli imballaggi in plastica, ben 9 giovani su 10 affermano di fare regolarmente la raccolta differenziata, ma ci sono degli errori, quindi vediamo quali sono quelli più diffusi. Allora, la plastica è plastica, secondo tutti noi, anche secondo me, ma scopro che è uno degli scivoloni più frequenti che facciamo, perché la raccolta differenziata della plastica in Italia riguarda esclusivamente gli imballaggi, quindi ovvero i prodotti che contengono, proteggono e trasportano merci in ogni fase del processo di distribuzione. Dunque, niente giocattoli, pennarelli, utensili da cucina o bacinelle nel bidone. Se non è un imballaggio, non va nella plastica. Questo l'abbiamo imparato, l'ho imparato anch'io oggi, devo dire, perché non lo sapevo benissimo. Allora, molti pensano che flaconi e vaschette vadano sciacquati con cura prima di essere buttati. Falso. Lavare gli imballaggi a casa è un inutile spreco di acqua ed energia, quindi non facciamolo più. Accartocciare le bottiglie d'acqua spingendo dal tappo verso il fondo è un classico, ma questo complica il lavoro dei macchinari che smistano i rifiuti. Meglio, anzi quasi obbligatorio, sarebbe appiattire le bottiglie, se possibile i flaconi, nel senso della lunghezza. In questo modo si riduce il loro volume, in pratica dovete camminarci sopra. La cosa più facile da fare è questo. E poi c'è sempre il dubbio se i tappi debbano essere svitati e gettati a parte. In realtà separarli è controproducente, oltre che complicato. Sapete che ormai è molto complicato, perché essendo molto piccoli rischiano di creare problemi al processo di selezione. Quindi lasciateli attaccati alle bottiglie.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
4: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park! Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.

Io sono bella, c'è Emma qui su Radio Latte e Miele, ne siamo d'accordo con lei, è bella, sapete che c'è la polemica per questo vestito. Ma una vita, eh? Ma poi io, tra l'altro, è una cosa brutta quella che sto per dire. Tendenzialmente guardo sempre quando sono su Instagram, su X, il Facebook non ce l'ho, quindi non guardo lì. Le persone, quelle cattive, che scrivono cose indecenti. Io mi occuperei della mia forma fisica se fossi loro, perché vedo cose. Mai vista una foto di una persona bella cattiva, almeno sui social, e quindi, no, invece che pensare al chilo in più o in meno di una cantante che canta nella vita, non è che fa altro, nel senso che non deve per forza corrispondere a dei canoni estetici ben precisi. Guardate il vostro giro vita, guardate la vostra pelle, guardate come vi truccate, insomma. Siate molto più concentrati su voi stessi, ma forse la vostra cattiveria nasce da questo, che ogni tanto allo specchio vi vedete e quindi dovete far esplodere il vostro veleno. Comunque, detto questo, c'è una notizia molto importante, perché sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, o Moretti come sento che li chiamate voi, nell'ambito dell'inchiesta naturalmente sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellazioni a Cramontana. Lo sapete che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo alla presenza degli avvocati delle parti. Vedremo quello che verrà fuori, quindi saranno messi praticamente uno contro l'altro.

0: 9 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 5 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giornata migliore delle precedenti, la luna non è più dissonante, c'è un clima più disteso, anche se, lo ricordo, i primi giorni di giugno sono di battaglie. In effetti stai combattendo per ottenere qualcosa, magari un recupero, un rinnovo. Avrai molto di più da fine mese e ancora andrà meglio da luglio. Il Toro ha una giornata un po' pesante per colpa della stanchezza, del nervosismo. Marte nel segno, lo dicevo anche ieri, può portare quel classico fastidio di stagione che non passa. Meglio non sovraccaricarsi. Gemelli, luna favorevole, inviti, incontri, situazioni piacevoli. Poi avremo da luglio un Giove molto attivo, quindi l'atmosfera è leggera e positiva, soprattutto per le persone che vogliono mettersi in gioco. L'amore si risveglia. Cancro, avere Mercurio, Venere, Giove nel segno non è cosa da poco. Certo, c'è sempre quel Saturno dissonante che parla di tensioni. Comunque, se hai rinunciato ad un programma o ad un progetto, nessun rimpianto. Tutto quello che parte, che nasce in questo periodo è in qualche modo protetto. Possibili svolte positive. Il Leone è una giornata nervosa, attenzione nei rapporti con gli altri, soprattutto se tanti pretendono da te il massimo. A te piace stare al centro dell'attenzione, però devi curare un po' di più la forma. Meglio evitare discussioni e non forzare le situazioni. Vergine, periodo in forte ripresa con Mercurio favorevole. Anche Venere aiuta, possibili conferme, nuove trattative. In amore c'è ancora qualche piccolo dubbio da chiarire con Pesci e Gemelli. La Bilancia ha un periodo impegnativo. Penso a chi è a capo di un'impresa, agli imprenditori che devono comunque rilanciare un progetto, rischio, stress e agitazione. Però sappiamo che la prima parte di giugno è un po' laboriosa e che la seconda darà soddisfazioni. Cura di più il fisico. Lo Scorpione ha una giornata carica di impegni. In realtà giugno, l'ho detto tante altre volte, è un ottimo mese, soprattutto perché ha un'attività in proprio, per i creativi, per coloro che devono far partire un progetto o un programma. Però oggi questa luna dice attenzione al nostro fare, meglio essere pazienti, ci vuole più dialogo nei legami costruttivi, nessun problema in quelli che hanno avuto delle difficoltà negli ultimi tempi, attenzione alle parole di troppo. Sagittario, fase di recupero, da luglio poi grandi cambiamenti, c'è persino chi dirà basta, non voglio più stare qui, voglio viaggiare, voglio cambiare vita, dipende dall'età, dalle circostanze, comunque crescono entusiasmo, idee e possibilità. Capricorno, periodo un po' faticoso per colpa delle opposizioni planetarie che soprattutto negli ultimi due giorni hanno messo alla prova anche i più forti. Magari c'è un po' di nervosismo, c'è una agitazione per quanto riguarda i soldi, il mese di giugno porta qualche ostacolo all'inizio. L'acquario ha una possibilità di recupero molto forte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma serve anche ponderazione, perché dal 13 di giugno Venere andrà in opposizione, perché Giove da luglio sarà opposto, quindi serve appunto gestione attenta delle energie e soprattutto bisognerà capire quali sono le cose da portare avanti e quelle che invece vanno annullate. Pesci, buon momento per emozioni e chiarimenti personali, sentimentali, sono favoriti gli incontri, i dialoghi, le opportunità, periodo molto promettente per chi vuole innamorarsi o è già innamorato e magari vuole confermare una unione. Per oggi è tutto, a domani, ciao!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Santa LDIH7 qui su Radio Latte Miele. Iniziamo così questa terza ora insieme perché non c'è Caffè Cliché oggi. Buon venerdì 5 giugno da Francesco Bianco, naturalmente anche da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata ce ne sono molte. Partiamo dal tempo in Italia, che migliora da questa sera e poi sarà caldo per diversi giorni. Ci pentiremo di esserci lamentati della pioggia, forse sì, forse no. In realtà le temperature dovrebbero risalire di nuovo oltre i 30 gradi in moltissime regioni italiane. Le giornate più calde dovrebbero essere quelle di martedì e mercoledì della settimana prossima. Per un po' di giorni insomma ci sarà il sole, ma ormai siamo a giugno, sapete che l'estate meteorologica inizia dall'inizio di questo mese, quindi è abbastanza normale, dobbiamo farci i conti. E poi tutte le notizie che arrivano dall'estero, perché ieri c'è stato un'apertura di Vladimir Putin verso una possibile pace con l'Ucraina. Sapete che Putin è contrario al cessate il fuoco, vuole una pace definitiva o niente, e quindi Zelensky ha risposto scrivendo a Vladimir Putin dicendo vediamoci. Lo zar dice lo aspettiamo a Mosca quando vuole. È intervenuto anche Donald Trump, che ha detto sarebbe bellissimo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIBA più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche con comitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Spot.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
11: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari, via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: latte e miele.
1: Il cielo ha una porta sola.
0: Latte e miele.
2: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

immensamente c'è Laura Pausini qui su Radio Latte Miele, immensamente il ringraziamento degli italiani per gli azzurri del tennis. Oggi sogniamo addirittura due finali, perché anche oggi il Roland Garros si tinge d'azzurro, quattro gli italiani in campo per aggiudicarsi due finali, quella del doppio maschile con Bolelli e Vavassori e poi il derby tra Cobolli e Arnaldi per sognare il titolo a Parigi. Due vincitori degli internazionali d'Italia, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduce anche dal trionfo ieri nel doppio misto con la Errani, sfideranno Marcel Granollier e Horacio Ceballos, un déjà vu perché i due tennisti sono la coppia battuta proprio sulla terra del Foro Italico per conquistare il titolo a Roma. L'incontro comincerà poco dopo le 12, quindi verso mezzogiorno, e poi alle 19 invece toccherà ai due italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sul Philippe Chatrier si affronteranno per riportare la bandiera italiana in finale per il secondo anno di fila. La loro è la prima semifinale slam tra due azzurri della storia del torneo, quindi siamo tutti un po' emozionati.

0: maledetto me.
1: C'è anche Fulminacci con Maledetto me qui su Radio Latte e Miele. Intanto entrano nel vivo i festeggiamenti per le nozze, definite dai giornali inglesi le nozze dell'anno, della popstar Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. La coppia, arrivata due sere fa a Palermo con un jet privato, ha raggiunto immediatamente la suite di Villa Igea, dove ha passato la giornata anche andando ad allenarsi in palestra. Sappiamo tutto di loro perché vengono seguiti da vicino. Nel capoluogo naturalmente è scatenata la caccia alla coppia, ma non solo, perché ci sono, arriveranno, stanno per arrivare a Palermo veramente una marcata di star incredibili, tra cui Elton John, poi ci sarà Donatella Versace, dovrebbe arrivare anche Madonna per le nozze di Dua Lipa, si parla addirittura anche dell'arrivo di Beyoncé e del marito, insomma roba grossa che potrebbe arrivare a Palermo. Attesi anche Hamilton insieme alla nuova fidanzata Kim Kardashian. Quindi c'è da lavorare anche, naturalmente questi hanno molte guardie del corpo, ma anche per polizia, carabinieri, vigili del fuoco e anche vigili urbani, un super lavoro in questi giorni, perché potete immaginare la tensione che c'è in questi giorni per la festa di matrimonio.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il comune di Quarto Sant'Elena ha deciso di impugnare l'ordinanza della città metropolitana di Cagliari che proroga fino al 3 luglio le limitazioni al traffico sulla provinciale 17 per i lavori del progetto Tyrrhenian Link di Terna. L'amministrazione, guidata dal sindaco Graziano Milia, ritiene la decisione particolarmente penalizzante in piena stagione estiva, quando la litoranea è molto trafficata da turisti e residenti diretti verso le località costiere. Secondo il comune, la prosecuzione dei lavori potrebbe causare disagi alla viabilità, danni alle attività economiche legate al turismo e criticità per la sicurezza stradale e i soccorsi. Per questo l'ente ha avviato un percorso legale per verificare la legittimità dell'ordinanza e chiedere una revisione della misura ritenuta incompatibile con le esigenze del territorio durante l'estate. Si è tenuta ieri l'udienza di convalida dell'arresto del 47enne di Alghero, accusato di un grave episodio di violenza domestica lunedì sera. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe sequestrato e aggredito la moglie in casa. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante l'udienza, il suo difensore ha rinunciato al mandato e l'uomo dovrà ora nominare un nuovo avvocato. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. E a Quarto Sant'Elena è stato demolito e rimosso il vecchio chiosco abbandonato nel parchetto tra via Marconi e via Merello, da tempo in condizioni di degrado e pericoloso per la sicurezza. La struttura ex edicola era stata più volte vandalizzata e incendiata. Dopo segnalazioni e un'ordinanza comunale non rispettata, il comune è intervenuto con una ditta incaricata per la rimozione. L'operazione è stata accolta positivamente dai residenti che da tempo ne chiedevano la demolizione tramite petizioni e segnalazioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
8: Tra poco, quando torniamo qui sulla TMR, parleremo di una nuova tempesta geomagnetica del Sole e capiremo cosa possa succedere. Prima vi lascio a Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, poi c'è Umberto Tozzi con Notte Rosa, tra poco.

0: Notte Rosa, c'è Umberto Tozzi qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro questa canzone dà il titolo anche a una manifestazione molto vissuta di Rimini. Quest'anno si terrà dal 19 al 21 giugno, che viene anche definito un po' il capodanno dell'estate, che trasformerà tutta la Riviera Romagnola in un enorme palcoscenico a cielo aperto con concerti, spettacoli, mostre, l'immancabile spettacolo dei fuochi d'artificio che a mezzanotte illumineranno l'intera costa. Allora, come vi dicevo, parliamo anche di questa situazione del sole che è un po' irrequieto. Ci sarà in queste ore una tempesta geomagnetica in arrivo, sarà forte ma non fortissima, perché quella del maggio 2024 fu fortissima. Ricorderete forse che si vedevano le aurore boreali anche sul lago di Garda, in altre zone del nostro paese, le Dolomiti. Era possibile vedere questo magnifico spettacolo della natura, che generalmente vediamo solo appunto boreale, perché siamo in alto vicino al circolo polare artico. Invece quando ci sono queste tempeste magnetiche si può arrivare anche a vedere da noi. Questa volta sarà più complesso, sarà più facile vedere in Gran Bretagna, Germania, ma non dovrebbe arrivare fino all'Italia. Quali saranno le conseguenze? Ci potrebbero essere conseguenze sui cali di tensione delle linee elettriche, problemi di orientamento ai satelliti in orbita attorno alla Terra, interferenze nei sistemi di navigazione satellitare, nelle comunicazioni radio. Quindi qualche problemino potrebbe arrivare, ma niente di grave. Ora c'è il chiudo.
1: Una

0: Voglio una donna, c'è Roberto Vecchioni qui su Radio Latte Miele. Allora, chi ha dato un pugno in faccia all'ex principe Andrea? Almeno un enorme livido sull'occhio destro? Così è apparsa l'ultima foto dell'ex principe paparazzato alla guida della sua auto. È abbastanza imbarazzante, per alcuni anche preoccupante. In effetti non si sa cosa sia successo al fratello di Re Carlo III, che di recente si è trasferito a Sandringham, che è nella tenuta reale in Norfolk, in una villa ben più modesta però del Royal Lodge di Windsor, dal quale è stato sfrattato. Sapete che adesso è indagato non solo per interferenze, in pratica cosa sono le interferenze in questo caso? Lui sapeva cose, ovviamente, perché faceva parte della famiglia reale, le sapeva in anteprima e quindi le usava per segnalarle ai suoi amichetti imprenditori, che in cambio gli avrebbero dato dei soldi. Ma sapete che è anche indagato per violenza sessuale e quindi c'è grande preoccupazione, anche perché è certo che la famiglia reale fosse a conoscenza di questi dettagli già parecchio prima. Era ancora in vita la regina Elisabetta, ma a cuore di mamma non si era mossa.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
8: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
10: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.

Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: La paranza, c'è anche Daniele Silvestri qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono anche i figli boomerang, così li ha chiamati il Washington Post. In realtà non l'ha fatto lui, non l'ha fatto il giornale, ma alcuni psicologi hanno definito i figli boomerang. Chi sono i figli boomerang? Sono quelli che ritornano a casa, no? Perché c'è stato un sondaggio che negli Stati Uniti il 34% dei giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono tornati a vivere a casa dei genitori, però per un obiettivo importante, non perché non hanno più soldi, ma lavorano, ma vogliono risparmiare per poter avere i soldi per comprarsi una casa. Quindi decidono di tornare a casa di mamma e papà, risparmiare, mettere da parte i soldi qualche anno per poter avere un anticipo per comprarsi la casa. Il fenomeno naturalmente è stato studiato negli Stati Uniti, ma c'è anche in Italia, c'è un aumento di ragazzi e ragazze naturalmente che dopo magari un'esperienza di vita con altri coetanei oppure con una fidanzata, un fidanzato, decidono di tornare nella casa originaria per poter risparmiare, poter avere i soldi per comprarsi una casa. Avete visto i prezzi a che livelli sono arrivati, quindi forse è una scelta obbligata.
1: Dieci e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Eccoci qua, belli pimpantelli, in questo venerdì 5 giugno 2026, dopo 3 ore, vi lascio nelle mani di Enrico. Buongiorno.
3: Ciao Fra, buongiorno.
0: Come
3: io
0: stai?
3: 3 ore e mezzo invece.
0: Beh, ma tu sei giovane. Tra l'altro c'è questa parola che deve essere scolpita qui a Latte e Miele: ageismo.
3: Ageismo.
0: C'è da alcune settimane una sorta, come dire, di discriminazione nei miei confronti, nei confronti delle persone anziane.
3: Ma che anziane,
0: che deve finire,
3: dai.
0: Deve finire, anche perché senza gli anziani non c'è economia in questo paese. Gli
3: certo.
0: americani l'hanno già capito. Se tu vedi, no, Il Diavolo Veste Prada, Meryl Streep,
3: certo.
0: È la protagonista assoluta, che ha una certa età. Sulle copertine dei giornali sono solo persone che sono addirittura più grandi di me e vive, che è incredibile.
3: Ma non ti buttare giù, non hai 80
0: cioè,
3: anni.
0: La tua amica Natalia Scalatelli, che
3: sì.
0: ogni giorno mi tratta come suo nonno.
3: Ma Natalia, Italia, cosa fai? A parte io sono più vicino a te che a loro.
0: No, tu sei in mezzo, bene
3: o
0: male.
3: Sono in mezzo, sono in nulla cosmico.
0: Tra l'altro lei domani compie 30 anni.
3: È vero.
0: E 30 anni, diciamoci la verità, è l'inizio della fine.
3: Sì.
0: Quindi perché fare la spiritosa su di me?
3: Dagli enti agli enti.
0: Cioè, è andata ormai.
3: Sì,
0: cioè,
3: no, comunque Meryl Streep è più giovane nel secondo che nel primo. È notato.
0: Vabbè, sono le magie sì. della beauty routine sono queste.
3: Se ci
0: pensi, anche Anne Hathaway, no?
3: Sì.
0: È più giovane adesso di 20 anni fa. Ed è quando uno cura molto la pelle, può accadere di sembrare addirittura più giovani 20 anni
3: Devo
0: dopo.
3: Chiederti alcuni consigli.
0: Dai, chiedere a loro.
3: Fuori onda te li chiedo.
0: Servono molti soldi.
3: Le rughe in fronte.
0: Servono molti soldi.
3: Mi fanno soffrire.
0: Va bene, ciao.
3: Ciao, Fra. Allora, finisce Francesco Bianco,
0: sì,
3: dopo 3 ore,
0: show.
3: Inizia l'indiano. Siamo insieme fino alle 2:30, iniziamo con Samurai J, Flamenco Paranoia. Dammi.

0: Flamenco Paranoia, il ritmo di Samurai J su Radio Latte Miele. Ancora un buon venerdì 5 giugno a tutti, inizia l'Indiano.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
10: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
8: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
12: A cosa servono le mani? Non saprei.
13: Latte miele. Latte miele.
12: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
14: Radio Latte Miele,
13: la tua musica italiana.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo dico spesso, è importante saper chiedere scusa e loro lo fanno in più lingue. Sigla!
1: Su Radio Latte, l'Indiana.
0: Eccezionalmente alle 11, oggi un'ora in più, c'è Matilde Brizzi a Barcellona, lo ha detto lei stessa, quindi non è un segreto, tornerà lunedì, caffè cliché. Di caffè parleremo in questa prima ora, proprio per non farvi sentire la mancanza. Ma di base oggi è una giornata mondiale importante, perché è quella in difesa dell'ambiente. Ne parleremo diffusamente in queste tre ore e mezzo, in cui bisogna saper cosa fare per difendere la nostra terra, che come dico spesso è l'unica che abbiamo. Al 335-787-1910 ci facciamo compagnia. Intanto il primo disco insieme di oggi si chiama Partenope. Ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale con I The Colors. Ancora un buon

I The Colors con Serena Brancale e Merkel Cremont, un trio che sentiremo e risentiremo spesso con Partenope in questa estate. Oggi l'Indiano eccezionalmente dalle 11 celebriamo insieme la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Viene celebrata oggi, è la più grande manifestazione globale dedicata alla salvaguardia del nostro pianeta, istituita dall'ONU nel 1972 quest'anno. L'attenzione si concentra sul ripristino dei terreni, la desertificazione e la resilienza alla siccità sotto lo slogan «La nostra terra, il nostro futuro». Ogni anno miliardi di persone, governi, aziende si mobilitano per promuovere delle azioni concrete, non solo parole. Dalla piantumazione di alberi alla riduzione della plastica, la protezione degli ecosistemi, che non è più solo una scelta etica, ma sta diventando anno dopo anno, decennio dopo decennio, una necessità urgente per garantire la sopravvivenza delle future generazioni. E mi raccomando, fate qualcosa. Ognuno di noi dovrebbe far qualcosa nel proprio piccolo, per esempio la raccolta differenziata. Ecco, dai, vertiamo su questo con la domanda di oggi. Cosa fate voi di concreto per tutelare la nostra terra? A livello personale, naturalmente, non si fa la rivoluzione, però se tutti noi facciamo un piccolo gesto, magari viene fuori un esercito di persone che vorrebbe un futuro migliore per la nostra terra. 335-787-1910, questo è il nostro numero. Ci facciamo compagnia fino alle 2:30.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. 3 antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
12: Sta per arrivare un viaggio nel tempo incredibile. Ogni ora viaggiamo nella storia della musica. Iniziamo col 1978. Andrea, Fabrizio De André, numero 1. Poi Vasco Rossi, Vita Spericolata. Suonano gli anni 80.

cinema era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Una vita spericolata, quella di Vasco Rossi, la cantava nel 1983 ed è stato sicuramente coerente, uno dei rocker più importanti della nostra storia, per qualcuno il numero uno. E insomma, ma siamo lì, e comunque di podio si parla. Vasco Rossi, tra l'altro, per chi ha avuto l'occasione di vederlo dal vivo almeno una volta nella sua vita, si accorgerà e si sarà accorto di quanto grande sia la sua empatia e il suo impatto. Oggi, nella giornata che celebra la tutela della nostra terra, l'unica casa che abbiamo per adesso, cerchiamo di capire cosa fate voi di concreto, quei piccoli gesti ma importanti nella quotidianità. Marco da Torino mi ha subito risposto che nel suo piccolo ha abolito le bottiglie di plastica, solo acqua del rubinetto e borraccia sempre con me, anche in ufficio. Elena da Bari, buongiorno Radio Latte Miele. Io ho ridotto i lavaggi in lavatrice, solo a pieno carico e rigorosamente a 30 gradi. Si risparmia energia ma soprattutto acqua nei confronti di zone della terra che l'acqua non ce l'hanno. Ancora Filippo da Milano. Ciao a tutti, da 2 anni ho venduto la seconda auto e per gli spostamenti urbani solo la bicicletta o i mezzi pubblici. Gambe in spalla, è vero, bravo Filippo. 335-787-1910, continuate a dirmi quei piccoli gesti ma importanti che nella vostra giornata cercano di tutelare la nostra amata terra. Continuiamo il viaggio nel tempo, dal 91 Marco Masini, perché lo fai?

0: Uno dei successi più grandi di Marco Masini si chiama Perché lo fai? Nel viaggio nel tempo lo abbiamo riscoperto e riascoltato. Ancora un buon venerdì a tutti, Radio Latte e Miele che vede protagonista la nostra musica. In questo orario in teoria ci sarebbe, come da Canovaccio e da programma, Matilde Brizzi che parla non solo di caffè, adesso non riduciamo tutto a questo, di cliché sicuramente sì. Volevo un attimino cercare di capire qual è il paese produttore di caffè più importante al mondo. Io pensavo fosse la Colombia, invece è l'Etiopia, cioè la culla originaria del caffè, è proprio il paese africano, piante secolari coltivate ad alta quota che regalano chicchi incredibili, che sono famosi per ovviamente le note aromatiche floreali di gelsomino, agrumi e un corpo leggero simile al tè. Subito dopo l'Etiopia, avevo ragione, però c'è la Colombia, grazie al suolo vulcanico delle Ande e poi al clima perfetto, produce un caffè lavato straordinariamente bilanciato, dolce, con sentori di caramello, cioccolato e una piacevole acidità fruttata. Che sia l'eleganza etiope o la dolcezza colombiana, il segreto del caffè perfetto sta sempre lì, quindi altitudine, raccolta manuale e soprattutto amore per la propria terra.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
12: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
13: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
14: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.

La splendida voce di Elisa, Se piovesse il tuo nome, alla termine della prima ora insieme. Stiamo per arrivare a mezzogiorno, cari indiani, oggi eccezionalmente un'oretta in più. Salvatore di Rimini mi dice: ma scusate, ma non era a Napoli il caffè più buono? Abbiamo parlato dei paesi produttori, caro Salvatore, di caffè. A Napoli c'è tutto il culto del caffè. Ovviamente tutti si chiedono: ma perché a Napoli è così buono? E ci sono diverse motivazioni. Innanzitutto pratica, cioè tutto parte dall'acqua del Serino, storicamente ricca di minerali che esaltano proprio il corpo del caffè espresso. Poi ovviamente la maestria di una tostatura napoletana che tradizionalmente è scura e molto lenta, che elimina l'acidità regalando delle note intense di cioccolato e una crema persistente. Però devo aggiungere che la magia è sociale. C'era la storica cucumella prima, le macchine a leva poi nei bar, che hanno creato un culto, il culto del caffè a Napoli, che non è solo una bevanda, è proprio il calore anche del caffè sospeso, è un pilastro sicuramente identitario di ospitalità unico al mondo. Quando si dice il segreto è l'acqua di Napoli, e magari storia su storia, giorno per giorno, scopriamo che veramente è così, e non lo scopriamo solo noi, ma tutti i turisti che prima o poi passano per quella città meravigliosa.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La novità di Noemi, si chiama così. Abbiamo superato insieme mezzogiorno, ancora un buon pranzo, buon appetito da Radio Latte e Miele. C'è la nostra informazione e poi qualche curiosità sulla giornata di oggi, importante perché è la giornata che tutela l'ambiente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa, intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti.
0: In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
10: Latte e miele.
11: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
10: Latte e miele.
12: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
13: Radio Latte e miele.
14: La tua musica italiana.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Un bel viaggetto in Brasile ci sta. A proposito di caffè, ma oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. L'abbiamo celebrata, la celebriamo tutt'oggi, è 5 giugno, no? Una grande manifestazione che fu istituita dall'ONU nel 1972. Ma avete presente quelle aziende, magari di detersivi, no? Che mette la fogliolina sul flacone e scrive naturale? Questo si può dire, no? Benvenuti nel magico mondo del greenwashing, cioè l'arte di tingersi di verde per nascondere magari un'anima un pochino diversa. È marketing per ripulirsi la coscienza o veramente si rispetta l'ambiente? E quindi noi che ci teniamo, e lo ripeto, alla nostra terra perché è l'unica che abbiamo, come facciamo a stare attenti che realmente stiamo acquistando qualcosa che rispetta l'ambiente? Dovete diventare dei detective delle etichette, dovete diffidare dai termini vaghi come eco-friendly o bio se non sono supportati da certificazioni ufficiali e indipendenti. Quindi guardate gli ingredienti, non i disegnini di foreste incontaminate sul packaging. Se un'azienda spende più in pubblicità ecologiste che in reali processi sostenibili, allora qualche dubbio, insomma, ve lo porge. Quindi, piccoli gesti per grandi cambiamenti. Questa è il tema di oggi, la domanda di oggi. Cosa fate voi nella vostra quotidianità per rispettare l'ambiente e per tutelare il nostro futuro? 335-787-1910, Alex Britti con Benge Fede, che hanno ritirato fuori un grandissimo successo del cantautore romano. Viva la vasca! In questa

0: basta.
1: Benge Fede con Alex Britti, Viva la Vasca, questo grande successo di Britti ripreso anche nel 2026, non morirà mai. Noi giochiamo
2: Ci nascondiamo.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: E vi devo dire, un bel bagnetto adesso in una vasca tiepida, anzi caldina, lo farei volentieri. Uno schermo davanti, serie televisiva per due ore, chi si è visto si è visto. E dobbiamo giocare. Oggi c'è un ottimo recap, poi nel corso della terza ora ci sarà l'omaggiato, quindi rimanete lì, uno solo di voi verrà quindi poi contattato e riceverà a casa i gadget bellissimi di Radio Latte e Miele. Mi sono nascosto in un ottimo elettrodomestico piccolo, infatti si trova spesso sul piano della cucina, diventa molto caldo quando è acceso, trasforma qualcosa di morbido in croccante e ha bisogno della corrente per lavorare. Dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click e possiede delle fessure molto particolari. Vi ho detto poi ieri che è il compagno perfetto di burro e marmellata. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti. 335-787-1910, ultima opportunità per giocare con noi. Verrete poi messi tra l'una e mezza e le due, quindi rimaniamo vaghi, dentro un bussolotto e la redazione estrarrà un nome che verrà omaggiato, come detto, dai nostri giallissimi gadget.
4: Su Radio Latte Miele, L'Indiano, con Enrico De Dola.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Noragugume, in località Sabbardente. Le operazioni di spegnimento si sono rese particolarmente difficili dal forte vento e dalla presenza di numerose rotoballe di foraggio. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo Forestale, coordinate dalla stazione di Bolotana, supportate da un elicottero partito dalla base di Fenosu. A causa dell'avanzata delle fiamme verso nord-est è stato richiesto anche l'intervento di un secondo elicottero decollato da Villa Salto, mentre più tardi è arrivato un Canadair dalla base di Ciampino. Il comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo di non avvicinarsi all'area interessata dall'incendio e di lasciare libere le vie d'accesso per i mezzi di soccorso. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli, che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. La sicurezza approda in Consiglio Comunale ad Alghero. La conferenza dei capigruppo ha dato il via libera alla convocazione di un consiglio aperto sul tema dopo le richieste del sindaco Raimondo Cacciotto e del consigliere Mulas. La decisione arriva dopo i recenti attentati incendiari e la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo il sindaco non emerge al momento una matrice comune dietro gli episodi criminali registrati nelle ultime settimane. Il tema, in ogni caso, sarà affrontato nella prossima seduta del Consiglio Comunale, prevista intorno al 10 di giugno. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura.
5: Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
6: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
7: Ogni ora qui su Radio Latte e Miele rendiamo omaggio alla storia della nostra grande e amata musica italiana. E grande era anche Mina che la cantava, proprio così. Grande, grande, grande. Iniziamo da lei, il 1972.

ci sono 21 modi per venditi per dire ti amo. Dal 1988 c'è un solo modo per dire la vostra sull'argomento di oggi al nostro numero. Siete di casa, di famiglia, ma ve lo ripeto, 335-787-1910. Giornata mondiale dell'ambiente. Domanda, tema, cosa fate voi di concreto per tutelare il futuro della nostra terra? Piccoli gesti ma importanti, ognuno fa il suo, creiamo un esercito del bene, non quegli eserciti brutti che non ci piacciono, che portano solo morte. Ognuno di noi fa qualcosa per tutelare questa nostra terra. 1992, viaggio che continua con Biagio Antonacci. Liberatemi.

0: Un viaggio d'annata agli anni 90 che brillano, soprattutto per chi come me è nato a metà degli 80, quel decennio successivo ha rappresentato la libertà dell'adolescenza. Biagio Antonacci dai capelli lunghi, con grande carica, che non ha mai smesso però di dare questa empatia. Tra l'altro è di questi giorni quel video proprio di Biagio con Olly a tavola. Biagio classe 63, Olly classe 2001, che cantano un grande successo di Antonacci. Quando si dice no, la musica scritta per durare per sempre, che unisce e unirà per sempre tutte le generazioni. Tanti decenni di differenza tra i due, ma sembravano veramente coetanei, un po' perché Biagio poi si riporta bene. Io vorrei rinascere Biagio Antonacci come cantava qualche anno fa Cristicchi, insomma, quantomeno per un punto di vista estetico, veramente un gran bell'uomo. Vi ho chiesto oggi cosa fate nella vostra quotidianità per limitare i danni a questa nostra amata terra. Per esempio Chiara da Napoli sceglie a tavola solo frutta e verdura di stagione a chilometro zero. Alessandro è il re del riciclo, non butta via mai niente. Se un elettrodomestico si rompe, non quello in cui mi sono nascosto io, spero, prova sempre a ripararlo prima di comprarne uno nuovo. Chiudo con Valentina, che saluto. Siete tantissimi oggi, vi ringrazio. Valentina da Firenze, un saluto a Radio Latte e Miele. Io per la spesa uso solo borse di tela che riutilizzo da anni. Ormai i sacchetti di plastica sono un lontano ricordo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.

0: Happy Hour Ligabue dal 2006 ha raccontato in diversi podcast, anche in diverse occasioni, che fu molto molto criticato per questo brano, perché se ricordate bene era la canzone che fu poi scelta per uno spot di un'azienda telefonica, ma lui non la scelse e non la fece per quel motivo lì, e poi è stato accusato di essere commerciale, però giustamente quando sei molto famoso ti prendi gli oneri e gli onori. Parliamo oggi di ambiente. Esiste una branca della filosofia che si chiama ecosofia e unisce l'ecologia, l'etica, la spiritualità. Attraverso essa possiamo fare dei conti dal divano. Numeri alla mano, chiudere il rubinetto mentre spazzoli i denti risparmia circa 30 litri d'acqua al giorno. Moltiplicato per un anno sono oltre 10.000 litri, equivalenti a circa 66 vasche da bagno piene. Questo gesto, piccolissimo, ne parliamo oggi, infatti diffusamente in queste tre ore, incide come staccare il caricabatterie? Pensateci, lo fate mai? I modelli moderni consumano quasi zero quando sono collegati al telefono, lasciarli inseriti ti costa circa 50 centesimi l'anno. Sono pochissimi, ma immagina che ogni persona al mondo, e siamo miliardi, consuma 50 centesimi e ecco lì che c'è un costo elevato. Se vuoi davvero tagliare la CO2 domestica, punta su altro. Abbassa il riscaldamento di un grado, riduce i consumi addirittura del 7%, lava i panni a 30 gradi anziché a 60, dimezzando quindi l'energia usata, inquinando meno. Meno miti, quindi più dati. Sono queste le abitudini che pesano davvero. Io le sto chiedendo a voi, quali sono quelle abitudini sane che avete per rispettare l'ambiente? Continuate a raccontarmelo, saremo insieme ancora un'altra ora e mezza al 335-787-1910.
1: L'Indiano.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Una bevanda fresca offerta non si rifiuta mai. In questo caso è un'aranciata, quella di Fra Quintale. Abbiamo superato l'una. Oggi, iniziando alle 11, si tratta della terza ora che inizia insieme. Inizia alla grande, perché fra pochissimo in studio con noi uno dei miei idoli degli ultimi anni, Maccio Capatonda, pronto a presentare un film in cui ha recitato e anche alla grande. Si chiama Smart Working, lo vedo, già sta entrando. Restate lì, tra poco quattro chiacchiere con lui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di capire cosa sia la polmonite interstiziale acuta che ha colpito Claudio Baglioni, come sapete, ha rinviato il suo tour al 2027. Capiremo quali siano le cause, i sintomi e i tempi di recupero di una patologia polmonare severa che richiede il riposo assoluto, il punto della medicina sulle terapie e sui rischi di complicanze. Per fortuna Claudio Baglioni stesso ci ha rassicurati dicendo che la fase, quella più cruciale, è stata già superata, quindi siamo molto molto contenti, per fortuna. Allora, a differenza della polmonite comune che colpisce gli alveoli polmonari, le sacche insomma che si riempiono di muco e pus, la polmonite interstiziale acuta aggredisce l'interstizio polmonare. L'interstizio è il tessuto connettivo, una sorta di impalcatura invisibile che circonda gli alveoli e ospita i vasi sanguigni, dove avviene lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica. Quando questo tessuto si infiamma acutamente, si spessisce e si irrigidisce. Il polmone perde la sua elasticità naturale e l'ossigeno fatica a transitare nel sangue, portando rapidamente a un deficit di ossigenazione generale. Si chiama ipossemia, per essere tecnici. Allora, come si riconosce? La patologia esordisce spesso in modo ingannevole, simulando una banale influenza, per poi peggiorare progressivamente. I sintomi sono dispnea progressiva, una forte difficoltà respiratoria o fame d'aria, inizialmente sotto sforzo come cantare o camminare, e poi anche a riposo. Tosse secca e stizzosa, insistente, non produttiva, quindi senza catarro, dovuta proprio all'infiammazione del tessuto connettivo. Febbre e brividi, segnale della risposta immunitaria all'insulto infiammatorio o infettivo. Astenia estrema e dolori muscolari, un senso di spossatezza profonda legato alla scarsa ossigenazione dei tessuti. Le polmoniti interstiziali possono avere diverse origini. Spesso si tratta di una forma idiopatica, quindi senza una causa nota immediata, ma frequentemente l'infiammazione acuta è scatenata da infezioni virali o batteriche atipiche, virus respiratori come l'influenza, il virus respiratorio sincitiale o ceppi di coronavirus, o batteri come il Mycoplasma pneumoniae, reazioni a farmaci o tossine, esposizione involontaria a sostanze irritanti o risposte avverse a determinati trattamenti, e poi le malattie autoimmuni latenti come le patologie del tessuto connettivo che colpiscono i polmoni. Vediamo le terapie. Il trattamento della polmonite interstiziale acuta deve essere tempestivo e mirato a spegnere l'incendio infiammatorio prima che provochi danni permanenti. Le principali terapie prevedono cortisonici ad alto dosaggio, ossigenoterapia, terapie antibiotiche e antivirali di copertura, riposo assoluto. Le conseguenze e il rischio di complicanze sono altissime in questi casi, perché la maggior parte dei pazienti va incontro a una risoluzione completa se trattata precocemente. La polmonite interstiziale richiede però un monitoraggio severo per evitare la complicanza più temuta, che è la fibrosi polmonare post-infiammatoria. Se l'infiammazione dura troppo a lungo, il tessuto interstiziale può sviluppare delle cicatrici permanenti, quindi bisogna stare molto attenti. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
7: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
4: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
8: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
9: Latte e miele.

0: Che coppia Tiziano Ferro con Giorgia all'Indiano. Buon venerdì a tutti, ve l'avevo annunciato. Il mio idolo di tutti questi anni, caro Marcello Macchia, benvenuto. Maccio,
1: grazie,
0: Capatonda, come
1: grazie.
0: Vuoi che si chiama? Marcello, Maccio?
1: Alfredo Maria Nicola.
0: Alfredo Maria Nicola, benvenuto.
1: Grazie,
0: questa,
1: grazie.
0: Questa è casa tua, Radio Latte Miele.
1: Sì, lo so, infatti puoi chiudere il bagno per favore.
0: Scusa, sì, ma lo ristrutturiamo, che facciamo?
1: Sì, lo ristrutturiamo. Sì. Vado a fare un pisolino? No, dai, parlo con te un
0: dai,
1: po' ancora.
0: Sono solo degli interventi. Caro Maccio, allora, che periodo è questo? Pieno? Sei un po' stanco?
1: Pieno, sì, sono un po' stanco perché faccio avanti e indietro. Adesso c'è la promozione di questo film che è uscito ieri, che si chiama Smart Working, in cui io per la prima volta nella mia carriera faccio solo l'attore.
0: Quindi hai meno responsabilità, forse, meno stress.
1: Sì, molte meno sulla sceneggiatura, molte meno sulla regia e anche sul montaggio. Faccio solo l'attore protagonista, che sembra uno scherzo, ma in realtà fare l'attore per me è fare una vacanza dal mio lavoro normale.
0: Certo.
1: Che prevede anche tutta una serie di cose. E quindi mi sono divertito a interpretare questo personaggio, che è tra l'altro un personaggio non così comico, non così estremo come quelli che faccio di solito. È un personaggio morigerato.
0: Si chiama Giuliano,
1: un nome un po' così, un po' borghese. Lui un po' amante del buon cinema, amante della buona musica, insomma di una serie di buone cose. Che a un certo punto ha una moglie, ha un figlio,
0: sì.
1: Ha anche un'altra figlia in arrivo.
0: In arrivo, sì.
1: E si trova molto bene a lavorare in smart working. Lui è uno dei migliori della sua azienda che adotta lo smart working. E mentre i suoi colleghi non si trovano molto bene in smart working, e a un certo punto succede che questi colleghi, per una scusa o per un'altra, iniziano a andare a casa sua per lavorare, per ritrovare quella sorta di
0: routine, no?
1: Di routine da ufficio, anche vicinanza, sì, fisica, che a loro mancava, mentre a me no, perché io vivevo anche con la mia famiglia, i miei figli, avevo tempo per fare cose. E quindi a poco gli si insinuano in casa, fino a invaderla letteralmente e praticamente gli rovinano la vita. È in realtà è un horror, è un home invasion.
0: Un home invasion, infatti volevo dirti questa
1: proprio
0: questa
1: alla lettera, un home invasion.
0: E
1: sì,
0: praticamente ci si accorge in questo film che la tecnologia, che tanto ha migliorato la nostra vita, in realtà può diventare una condanna, no? La
1: certo.
0: Tecnologia grazie alla quale lavori da casa in realtà diventa un'invasione dei tuoi spazi.
1: Questo è senza dubbio vero, nel senso che la tecnologia dipende da come noi la usiamo. Può essere una libertà, perché tu puoi veramente, smart working vuol dire lavoro intelligente, non vuol dire per forza lavoro da remoto.
0: Chiaro.
1: Quindi tu puoi scegliere di lavorare da casa, dall'ufficio, oppure puoi gestirti i tuoi tempi di lavoro. E invece se ne fai un cattivo utilizzo può diventare appunto una condanna, nel senso che ti alieni.

0: su Radio Latte Miele Fulminacci con maledetto me, ma soprattutto Maccio Capatonda qui con me. No, non siamo maledetti, noi siamo persone serene che stanno parlando del film uscito ieri.
1: Sì,
0: che
1: parliamo bene del film.
0: Benissimo, anche perché è bello. Smart Working.
1: Smart Working.
0: Girato a Torino, in questa...
1: Sì, in una bellissima Torino.
0: In questa bellissima città che tu apprezzi, mi dicevi, moltissimo.
1: Sì, io ho scoperto, proprio facendo il film, ci ho vissuto per un mese e qualche giorno, che è fantastico, è una città incredibile. Piena di storia, piena di dolci anche.
0: È vero, beh, dolci torinesi.
1: Sì, sì, sono impazzito. Caspita. Soprattutto per la tropeziana, che è una torta fatta con la crema chantilly e la pasta choux, quella dei bignè. Mm-hmm. E niente, che la fa questo bar uva, che, a cui faccio la pubblicità.
0: Ma sì, dai.
1: Perché è troppo buona. E niente, sono impazzito. E poi i torinesi sono gentili, insomma.
0: Ospitali a misura d'uomo, dai. Si usano questa frase, a misura d'uomo. Tu per questo film hai un po' destrutturato il personaggio. Ma ti volevo chiedere, tu nasci con il sogno e la volontà di fare il regista serio, horror, no? Un macio, sì. Un Marcellino piccolino con la videocamera regalata dal nonno, che vuole fare questi film horror. Quindi poi tu ti sei messo addosso una maschera, oppure sei diventato un urlone personaggio e ti sei spogliato per questo film, oppure è la tua natura questo film, cioè comunque composto e serio?
1: Allora, io volevo fare il regista di film horror perché appunto quella vedevo come mia professione. Parallelamente facevo i videocomici come hobby.
0: Certo.
1: Poi la comicità è diventata il mio lavoro e quindi ho cavalcato la comicità. Adesso ritornare a fare, non è che è un horror, però
0: no,
1: ci
0: no,
1: spostare
0: serio,
1: pure che
0: serio.
1: È un film serio, in realtà è una commedia. In questo film io faccio semplicemente un ruolo di faccio ridere attraverso di rimbalzo, in qualche modo, come se fosse un po' alla spalla, perché c'ho tanti mattatori attorno, che sono Svevo Moltrà,

0: E soprattutto Maurizio Nichetti, che proprio ci dà dentro, che è quello più che mi massacra, anche in maniera molto discreta, sembra un personaggio super comico. Quindi è stato bello più che altro lavorare in questo senso di rimbalzo, cercare di interpretare una persona normale che non, e quello è uno sforzo per me, perché riuscire a non essere magari il fuoco della scena, stare in disparte, mi è servito, perché anche mi ha aiutato a capire come anche proprio a imparare a recitare un altro tipo di ruolo.
1: Scopri un pochino anche altre sfumature, no? Del set, anche se in italiano medio l'hai sfiorato, cioè pre-pillola eri serio.
0: Sì, ero serio, però c'era sempre quella sorta di sfigaggine,
1: certo,
0: che il personaggio aveva all'inizio, no? Era super subissato, insomma, era un personaggio un po' triste, un po' sfigato, che poi serviva per poi ribaltare la situazione.
1: Il
0: in questo caso
1: è incredibile.
0: In questo caso, secondo me, il mio personaggio è un po' una persona un uomo senza qualità, quasi, cioè a cui piace quasi troppo normale. Con la moglie, il figlio, un po' insignificante da un certo punto di vista, perché poi in realtà è lui l'artefice dei suoi problemi, perché è lui, chiaro, che non ha la forza di dire no, di dire, perché in realtà guarda queste persone un po' dall'alto verso il basso, perché quelli che lo invadono sono un po' i suoi colleghi un po' più beceri,
1: meno borghesi,
0: quindi
1: cucinano
0: anche
1: male.
0: Sì, cucinano male, non sono attenti alla buona cucina.
1: Voto 10.
0: Esatto, è un po' una, racconta anche un po' un leggero scontro tra classi sociali questo film.
1: Eh certo. E l'Italia è pronta per lo smart working? Non lo so. Adesso guarda, ascoltiamo a proposito di Italia, la terra dei cachi di Elio.
0: Bellissimo.
1: E poi chiudiamo cercando di parlare proprio degli italiani in relazione allo smart working.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi,

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Elio e le storie tese, la terra dei cachi, che raccontano un'Italia che è rimasta uguale, caro Maccio, forse, no? Anche se post-Covid, a proposito di smart working, l'Italia è cambiata un po', anche in relazione al nostro lavoro.
2: In peggio,
1: forse. È questa la domanda, ha migliorato o peggiorato il, diciamo, la situazione diversa
2: io
1: lavorativa.
2: Mi sono sempre chiesto che quando sarebbe finito il Covid, ho pensato alla gente, adesso vorrà uscire di casa, vorrà vedersi, vorrà abbracciarsi. E invece, secondo me, quello che è successo è che la tecnologia che abbiamo usato in quel periodo ci ha fatto talmente andare sotto, cioè è stata talmente efficace in quel periodo che noi abbiamo addirittura detto: no, ma sai che c'è? Ma noi rimaniamo chiusi.
1: Esatto,
2: cioè,
1: ci ha sostituito.
2: In
1: no?
2: qualche modo ci siamo accorti che potevamo, volendo, rimanere chiusi in casa e lavorare. Quindi abbiamo continuato a farlo. È una cosa, se viene usata bene, anche buona, come dicevamo. Cioè,
1: certo,
2: la tecnologia
1: è
2: veramente un'arma importante.
1: Sull'internet trovi di tutto, no? Trovi il criminale, trovi la Onlus che fa i crowdfunding per cose importantissime. Ma detto questo, caro Maccio, ricordiamo il cast, ricordiamo smart working da ieri nelle sale.
2: Da ieri, dai. 4 giugno al cinema. Il cast comprende Sara Lazzaro,
1: presente.
2: Svevo Moltrasio.
1: Sì, no, non cambiare
2: la
1: i
2: faccio,
1: nomi.
2: Sembra un nome mio. Devo fare caso i nomi.
1: No, falli giusti. Però detta così sembrano.
2: Svevo Moltrasio, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti e Maccio Capatonda in smart working.
1: Da ieri al cinema.
2: Ieri al cinema.
1: Per chiudere, un cenno anche a un Maccio che sta cambiando un pochino pelle. Teatri durante questo 2026, da ottobre. Poi magari tornerai.
2: Magari tornerò al cinema. Oppure rimarrò in teatro perché mi piace.
1: Oppure rimani qua
2: tanto.
1: Fino al 30 ottobre.
2: Rimango qua a aspettare che esce. No, il teatro è una cosa che prima o poi avrei dovuto fare. Mi nascondo da 30 anni dietro questo schermo. Adesso ho deciso di farmi vedere live e penso sia un passo giusto da fare, anche perché mi sento in grado di farlo. Devo solo sconfiggere
1: ormai
2: questa
1: ormai ha 80
2: paura.
1: Anni devi
2: sì,
1: farle
2: esatto,
1: tutte le cose
2: ormai ho quasi 80 anni basta.
1: Sì. Però te li porti molto bene,
2: grazie.
1: Anche fai meditazione, sì. Sei musicista, è un Maccio
2: sì,
1: da scoprire.
2: Ho scoperto la chitarra elettrica, faccio solo Gilmour, suono solo Gilmour.
1: Ti spogli dei panni già iniziando proprio da questo film, bisogna riscoprirsi.
2: Sì, mi spoglio e poi mi rivesto. Però.
1: Maccio Capatonda, sai quanto ti amo, grazie per essere stato qui all'Indiana.
2: Ti amo. Buonasera, buonanotte e buon Natale.
1: Ciao.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno. Spot.
9: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Noragugume, in località Sabbardente. Le operazioni di spegnimento si sono rese particolarmente difficili dal forte vento e dalla presenza di numerose rotoballe di foraggio. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo Forestale, coordinate dalla stazione di Bolotana, supportate da un elicottero partito dalla base di Fenosu. A causa dell'avanzata delle delle fiamme verso nord-est è stato richiesto anche l'intervento di un secondo elicottero decollato da Villa Salto, mentre più tardi è arrivato un Canadair dalla base di Ciampino. Il comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo di non avvicinarsi all'area interessata dall'incendio e di lasciare libere le vie d'accesso per i mezzi di soccorso. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli, che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. La sicurezza approda in Consiglio Comunale ad Alghero. La conferenza dei capigruppo ha dato il via libera alla convocazione di un consiglio aperto sul tema dopo le richieste del sindaco Raimondo Cacciotto e del consigliere Mulas. La decisione arriva dopo i recenti attentati incendiari e la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo il sindaco, non emerge al momento una matrice comune dietro gli episodi criminali registrati nelle ultime settimane. Il tema, in ogni caso, sarà affrontato nella prossima seduta del Consiglio Comunale, prevista intorno al 10 di giugno. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
10: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
2: Noi riprendiamo il viaggio nel tempo. Partiamo dal 1970, rendiamo omaggio alla storia della musica italiana con Patti Pravo, La spada nel cuore, e poi Edoardo Bennato, dall'87, cantava Ok Italia.

Ok Italia, Edoardo Bennato, 1987, mancavano in quel momento solo 3 anni a Italia 90, erano i mondiali, un momento storico, un'occasione importantissima per il nostro paese e Edoardo Bennato insieme a Gianna Nannini erano la colonna sonora di quel mondiale che sta per iniziare purtroppo, ahimè, senza l'Italia tra una settimana in America. E a Los Angeles ci sarà questa cerimonia d'apertura, sempre sobria come gli americani ci hanno insegnato, no? Un pochino è tutto esagerato da quelle parti, però c'è una novità per quanto riguarda proprio l'inizio delle partite. La FIFA ha comunicato che le due squadre prima delle gare entreranno in campo integralmente, cioè non solo gli 11 calciatori che parteciperanno alla partita da titolari, ma tutti quanti, anche quelli che siedono in panchina, si schiereranno non davanti a noi ma davanti a loro, quindi messo a cerchio, nel cerchio di centrocampo, che si guarderanno negli occhi, ognuno con la propria bandiera, per cantare ed ascoltare i vari inni. Un pochino questo cambiamento, ogni mondiale no, porta con sé qualche modifica. 1997, ci sono loro, gli 883 con Nessun Rimpianto.

0: Gli anni 90 spiegati con tre numeri, 8, 8 e 3, anche una data, quella del 1997, questa Nessun rimpianto, tratta da un album storico. E da allora gli 883 non si sono mai fermati, si sono addirittura anche riuniti negli ultimi tempi. Questa è Radio Latte e Miele, la tua musica italiana che è sempre protagonista. Tra l'altro, a proposito di 883, nel 2027 la Harley Davidson, proprio da cui Max Pezzali ha preso spunto per intitolare il suo duo, che prima si chiamavano Hip Hop, tornerà proprio come Operazione Nostalgia, si inserisce nel piano Back to the Bricks, presentata proprio dal CEO di Harley Davidson, Harry Styles.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: La splendida Vivimi di Laura Pausini. Siamo in chiusura di quella che oggi è stata la terza ora. Bisogna dire il nome dell'omaggiato del gioco.
2: Cinascondiano.
3: Eh?
2: Cinascondiano
1: dentro un elettrodomestico oggi. Vi ho dato diversi indizi. Durante la settimana siamo arrivati al capolinea. Si trova spesso sul piano della cucina, diventa molto caldo quando è acceso. Trasforma qualcosa di morbido in gustoso e croccante. Dopo qualche minuto sentirete un click e possiede delle fessure molto particolari. Fa saltare fuori delle fette dorate e fragranti ed è il compagno perfetto di burro e marmellata. Allora la nostra redazione ha fatto il suo dovere. Sentiamo qua.
4: Mi sono nascosto.
5: Buongiorno, sono Cristiana da Sassuolo.
1: Sì.
5: E ti sei nascosto in un tostapane.
1: Il tostapane.
5: Ciao, grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a te. Viva latte e miele, cara Cristiana, sei stata estratta tu. Quindi Cristiana da Sassuolo ha indovinato il tostapane, così come altre centinaia di migliaia di voi. La redazione però dal bussolotto ha tirato fuori il nome di Cristiana, che verrà contattata in giornata dalla nostra redazione. Per tutti gli altri non demordete, perché il cinascondiano continuerà a farci compagnia.
6: Su Radio Latte e Miele, l'indiano con Enrico De Dola.
7: Quattordici in punto.

0: I The Colors con Rolling Stones, abbiamo superato le due, quindi ufficialmente buon pomeriggio da tutti noi di Radio Latte e Miele. Inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Con il 5 per 1000 a Ricilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
0: Latte e miele.
7: Quando una stella muore.
0: Latte e miele.
8: Una notte stellata.
9: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese l'estate sta arrivando, torneremo tutti al nostro paese a mangiare, a divertirci, a dormire, a trovare i nostri parenti che magari vediamo solo una volta l'anno e noi balleremo questa canzone. Siamo quasi arrivati alla fine, sono stati tanti messaggi in relazione all'argomento di oggi. Oggi è la giornata per tutelare l'ambiente, per pensare alla nostra terra. Piero dice una cosa molto particolare e che mi vede comunque d'accordo, perché lui dice: sono favorevole a risparmiare energia in casa, ma la sostenibilità non può limitarsi alle lampadine dei cittadini. Mentre i data center e allevamenti intensivi consumano risorse ed emettono su scala enormemente maggiore. Piero, ma è ovvio, questa è la premessa di oggi. Noi stiamo chiedendo le piccole cose, no? Noi siamo, ognuno di noi è piccolissimo, ma magari se ci mettiamo insieme possiamo dare un esempio positivo a chi ci comanda e che sicuramente inquina più di me e te, questo è sicuro. Saluto anche Rita da Monza. Io faccio molte cose nel mio piccolo, soprattutto uso pochi prodotti come detersivi, cerco di farne a meno, pochi detergenti, il giusto, non uso gli insetticidi spray, assolutamente non butto olio da cucina e non consumiamo l'acqua a vuoto, non lasciamo mai scorrere neanche una goccia mentre ci laviamo. Bravissima Rita, continuiamo tutti così e piano piano magari riusciamo non a fare la rivoluzione, perché quello è un sogno, però magari a dare un bel esempio. C'è una novità musicale, quella di Dito nella Piaga, che si chiama Businessman.

0: La novità di Dito nella Piaga si chiama Businessman. È stato un viaggio lungo oggi, ma siamo arrivati alla fine. Oggi l'indiano ha fatto un'ora in più, 3 ore e mezzo insieme. So che non sopportate più la mia voce e quindi vi lascio in buone mani. C'è Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte e Miele. Quindi un buon venerdì ancora a tutti e ne approfitto per dirvi anche buon weekend. Ci risentiamo lunedì da mezzogiorno questa volta fino alle 2:30, sempre qui su Radio Latte e Miele. Dai, fate i bravi e riposatevi.
1: L'indiano con Enrico Di Donato.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Latte Miele.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Vi lascio in buone mani, cari ascoltatori, perché è arrivato Doug, il
9: Eccolo
8: canto del
9: qua.
8: Cigno.
9: Addirittura, mica me ne diparto,
8: No, però parti senza il D.
9: Parto e tornerò tra una ventina di giorni, dai. Ciao Harry!
8: Ciao Andre!

Zucchero, let's go, diavolo in me su Radio Latte Miele. Eccoci qua, il venerdì è giunto, un fine settimana alle porte, è lì che bussa. Lo facciamo entrare? No, dai, ancora no, aspettiamo ancora qualche minuto perché prima c'è la sigla di... Ah!

Oggi è venerdì 5 di giugno, ciao a tutti e un buon pomeriggio. Io sono Doug, pronto a darvi il benvenuto in... Benvenuti ad Arena Latte Miele, ultima puntata di questa stagione prima di un paio di 2-3 settimane piene di pausa per quel che mi riguarda, poi tornerò invece. Come sempre nel mese di luglio torniamo a farvi compagnia, come tutti i pomeriggi, però non vi preoccupate, non è che vi abbandoniamo a voi stessi, solo musica, no, ci saranno Francesco Carrubba, Matteo Osso, insomma, comunque vi lasciamo in ottime mani. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi, ma anche per dirci ciao.

0: titolo abbastanza esplicativo, cioè ciao, Lucio Dalla su Radio Latte Miele, ben ritrovati ad Arena. Pensiero che mi è venuto questa mattina, cioè a volte avere di fronte un diamante ci distrae dal fatto di avere di fronte anche magari, che ne so, uno smeraldo, un rubino, qualcosa del genere, comunque di valore buono, anzi eccezionale, però un po' oscurato da quello che tutti guardano. Parliamo di tennis, perché se il diamante è, si chiama Jannik Sinner, negli ultimi anni il rubino secondo me si deve chiamare Sara Errani. È tennista eccezionale, considerata tra le migliori tenniste italiane della storia, e con titoli a non finire che però secondo me non sempre le vengono riconosciuti. Ad esempio, facciamo qualche numero: in carriera ha vinto 55 volte un torneo, di cui 9 in singolare, 36 in doppio e 6 volte anche in doppio misto, quindi in teoria sarebbero 56 i titoli. Ne ha vinti di tutti i colori, è una delle poche al mondo ad aver completato quello che si chiama Career Slam, cioè essere riusciti a vincere tutti gli slam disponibili nel circuito, aggiungendo anche un oro olimpico vinto un paio di anni fa a Parigi in compagnia di Jasmine Paolini. Ecco, a volte concentrarci solo su una persona o solo su un argomento ci distrae dalla possibilità di vedere che in realtà c'è molto di più e c'è qualcosa che va valorizzato nella maniera corretta. Ecco, uno di questi casi è proprio quello di Sara Errani, perché giusto ieri parlavamo della sua nuovo trionfo in compagnia di Vavassori nel doppio misto. Ecco, ha aggiunto un altro torneo e secondo me va considerata come la miglior tennista italiana della storia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
8: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ogni giorno, ogni momento. Segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

0: Annalisa, il mondo prima di te su Radio Latte Miele. Nel frattempo una ultima ora, come sempre sportiva, legata al tennis. Parliamo sempre di Roland Garros. Oggi in mattinata c'era la semifinale del doppio maschile con due italiani in campo, cioè Bolelli e Vavassori. Un ottimo percorso fino ad ora, senza grossi inciampi e grosse difficoltà. Purtroppo le difficoltà non le pongono più di tanto neanche gli avversari. In questo caso però uno, non dico che se le va a cercare, però un infortunio può capitare a tutti, anche ad altissimi livelli. Durante il primo set Simone Bolelli scivola e si fa male una caviglia, probabilmente una storta, che però nel caso di una partita importante come quella che stavano giocando può influenzare pesantemente il risultato, tanto da portarli a una sconfitta. Infatti proprio il primo set perdono ai vantaggi, nel secondo set invece perdono 6-4, match pesantemente influenzato proprio da questo infortunio di Bolelli. Quindi niente Bolelli e Vavassori in finale a Roland Garros.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

Bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Anche il pomeriggio del venerdì lo passiamo in compagnia su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena. Io sono Doug, pronto anche oggi, questa ultima puntata per questa stagione, ad accompagnarvi fino alle 17. Anche i vostri messaggi tra poco giochiamo insieme. 335 787 1910.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, buon venerdì 5 di giugno, questa è Arena Latte Miele, giunta oggi alla sua ultima puntata di questa stagione, prima poi di rivederci nel mese di luglio. Ciao Glauco e regia! Glauco non mostra il minimo segno di dispiacere, nulla. Imperturbabile come sempre. Ciao! Piango, quanto piango. 335-787-1910 invece questo è il numero come sempre per i vostri messaggi su WhatsApp. Oggi è venerdì e quindi se non metti l'ultima noi cambiamo radio. L'ultima puntata anche di questo gioco, poi nel mese di luglio cambieremo un po' le carte in tavola, insomma dai, cambiamo un po' per le ferie. E dicevamo, se non metti l'ultima noi cambiamo radio. C'è da riconoscere come sempre una canzone per i suoi ultimissimi secondi, con un messaggio vocale, perché poi alla fine sarete voi ad annunciare il brano al termine di quest'ora. 335-787-1910, la canzone è questa qui. Glauco, non mi guardare così, dai, su. È perché è l'ultima puntata, vogliamo mettere una canzone che ci piace a tutti quanti, insomma, che rischiara l'ambiente. No, dove vai, Glauco? Io non so fare niente da solo, senza di te. Facciamone un altro giro, vai, Glauco. Sarà l'ultima canzone di questa prima ora insieme, la annunciate voi coi vostri messaggi vocali al 335-787-1910.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
4: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
2: Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
5: Provo a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.
6: Latte miele. Latte miele.
7: L'impronta di una testa sul cuscino.
8: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Buon vento!
1: Buon vento, la canzone di Alfa insieme a Jovanotti su Radio Latte Miele. Eccoci qua, ciao ancora una volta, buon pomeriggio. È il venerdì, e certo, fine settimana in arrivo per tutti quanti, ma anche, come sempre, il venerdì è giornata dedicata alle novità musicali. Ah sì? O alla discoteca la sera, insomma, decidete voi. Questa è bella, bella tosta, eh. Non è un genere che si usa più tanto, Glauco, lo sai? Aggiornati, ne sei antico. Vabbè, comunque, dicevamo, novità musicali. Oggi ce ne sono tantissime, oggi ce n'è veramente parecchie. Come sempre, a fine del mese di maggio, inizio mese di giugno, ne escono veramente a fiotti, e scegliere a volte può essere un po' complicato. Ad esempio, questa però vede la voce di due artisti che proprio in questo momento sentiamo molto spesso anche qui da noi a radio, e cioè Serena Brancale e i The Colors. Cosa fanno insieme loro due, anzi loro quattro, perché i The Colors da solo sono in tre? Hanno iniziato a collaborare con un duo di DJ e produttori che proprio quest'anno hanno vinto per la prima volta Sanremo con la produzione del brano di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Loro sono Merk & Cremont, e la canzone richiama un po' le sonorità del Mediterraneo, e infatti si chiama Partenope.

0: Merk & Cremont con Serena Brancale e I The Colors, si chiama Partenope, la canzone che abbiamo appena sentito su Radio Latte Miele, una delle novità che sentiremo a partire da oggi e per il futuro, per tutta l'estate immagino, insomma anche questa ci accompagnerà per parecchio tempo. Noi torniamo a giocare insieme, oggi è venerdì, ci sono delle canzoni da riconoscere, anzi in realtà una sola, quella del Se non metti l'ultima noi cambiamo radio, una canzone che sarà l'ultima di questa prima ora insieme e ad annunciare sarete voi coi vostri messaggi vocali. Segnatevi il numero 335 787 1910. La canzone è questa. Vabbè dai, è talmente tanto riconoscibile che non c'è neanche bisogno che vi dia un indizio, non servono neanche le parole per questa canzone qua. Risentiamola ancora una volta. Bella, bella, non vedo l'ora di sentirla alla fine di questa prima ora insieme, a patto che siate voi ad annunciarla al posto mio. 335-787-1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Noragugume, in località Sabbardente. Le operazioni di spegnimento si sono rese particolarmente difficili dal forte vento e dalla presenza di numerose rotoballe di foraggio. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo Forestale, coordinate dalla stazione di Bolotana, supportate da un elicottero partito dalla base di Fenosu. A causa dell'avanzata delle fiamme verso nord-est è stato richiesto anche l'intervento di un secondo elicottero decollato da Villa Salto, mentre più tardi è arrivato un Canadair dalla base di Ciampino. Il comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo di non avvicinarsi all'area interessata dall'incendio e di lasciare libere le vie d'accesso per i mezzi di soccorso. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli, che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. La sicurezza approda in Consiglio Comunale ad Alghero. La conferenza dei capigruppo ha dato il via libera alla convocazione di un consiglio aperto sul tema dopo le richieste del sindaco Raimondo Cacciotto e del consigliere Mulas. La decisione arriva dopo i recenti attentati incendiari e la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo il sindaco non emerge al momento una matrice comune dietro gli episodi criminali registrati nelle ultime settimane. Il tema, in ogni caso, sarà affrontato nella prossima seduta del Consiglio Comunale, prevista intorno al 10 di giugno. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Ripartiamo il venerdì e buona abitudine partire per i viaggi, soprattutto quelli all'interno della musica italiana. Ormai è una grande abitudine qui su Radio Latte e Miele. Iniziamo dagli anni 70 con Vecchioni.

Alice per Elisa su Radio Latte Miele, ben ritrovati ad Arena. Ciao a tutti, benvenuti se siete arrivati da poco e se non ci conosciamo, ciao, io sono Doug, tiro fuori la manina dall'autoradio, ve la stringo calorosamente così, bom, basta, da adesso siamo amici. E cari amici, è il momento di giocare insieme al 335-787-1910 perché c'è una canzone che sarà l'ultima di quest'ora, cioè quella del "se non metti l'ultima noi cambiamo radio". È una promessa, noi la canzone la mettiamo, ma ad annunciarla sarete voi coi vostri messaggi vocali al 335-787-1910. Diciamo, c'è questo scambio, voi annunciate la canzone e la canzone poi ci sarà, partirà. Sentiamo, Glauco, vai! Questo arrangiamento qua penso si possa riconoscere tra milioni e milioni. Titolo e artista di questa canzone al 335-787-1910. Ultimo round, vai!

0: Dai, questa la teniamo un po' di più.
1: Così, piano, che sfuma. 335-787-1910,
0: riconoscere questo brano, secondo me, oggi è d'obbligo, è obbligatorio per i veri ascoltatori di Radio Latte Miele e per chi conosce la musica italiana a 360 gradi. Dai che tra poco intanto facciamo anche il nostro solito e classico appuntamento del 3 su 3 con le notizie sportive. Intanto ci sono Aleandro Baldi e Francesca Lotta. Non amarmi su Latte Miele.
2: Dimmi perché.

0: Aleandro Baldi insieme a Francesca Alotta in quello che è ancora oggi considerato uno dei più grandi successi musicali degli anni 90, Non amarmi, su Radio Latte Miele. E noi siamo pronti per l'ultimissimo 3 su 3. Iniziamo con la MotoGP, con il mondiale che fa tappa in Ungheria per l'ottavo round di questa stagione. Un circuito molto tecnico e tortuoso, dove però già le Aprilia hanno tutte le carte in regola per fare bene con Bezzecchi e Martin. La Ducati proverà a inserirsi con Bagnaia, che proprio al Mugello ha anche ritrovato il podio. Anche l'atletica, a Roma ci sono i Golden Gala che si tingono di azzurro con un inedito record di 3 medaglie d'oro. Vittoria per Leo Fabbri nel lancio del peso, per Andy Diaz nel salto triplo e per Matteo Scioli nel salto in alto. Non brillano invece però le stelle più note italiane, come Marcel Jacobs, arrivato solo quinto nei 100 metri, e Nadia Battocletti, che non ha vinto i 5000 metri a causa degli strascichi di un'influenza. Chiudiamo con la Formula 1 e il Gran Premio di Monaco, dove la Ferrari si è già esaltata nelle prime prove libere di stagione sul tracciato del Principato, confermando quello che tutti si aspettavano, una predominanza forte nelle curve un po' più lente sui circuiti un po' più tortuosi. Charles Leclerc ha girato in 1.13.978 e ha preceduto Lewis Hamilton, e la Red Bull di Max Verstappen per ora terzo, ma staccato di oltre mezzo secondo. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: te.
1: Marco Mengoni su Latte e Miele, ben ritrovati ad Arena. Oh, è partita la base, quindi dobbiamo andare belli dritti e veloci verso il momento in cui scopriamo qual è l'ultima canzone di questa prima ora insieme. Sono arrivati diversi messaggi al 335-787-1910, ma se Glauco è d'accordo farei risentire ancora una volta l'indizio di oggi. Vai! Ah-ha. Senti che roba, che twist. Sentiamo, vai.
2: Ciao raga.
1: Ciao.
2: Il brano è Amore disperato di Nada. Un abbraccio a tutti voi e un buon proseguimento. Vi seguo sempre, siete grandissimi. Amore. Ciao da Sabrina da Nereto.
1: Grazie Sabrina, grazie di cuore. Esatto, è proprio Nada con Amore disperato.
3: Ciao, sono Sara da Bari.
1: Ciao
3: allora,
1: Sara.
3: Allora, il disco che dovresti mettere per ultimo,
1: sì.
3: Allora si chiama è di Nada, Amore disperato.
1: Oh, brava amica Sara, vai l'ultimo.
4: Ciao ragazzi, sono Biagio da Palermo.
1: Ciao Biagio.
4: La canzone è di Nada,
1: sì.
4: E si intitola Disperato. Ciao.
1: Vabbè, mancava un pezzo, ma noi caro Biagio oggi siamo particolarmente buoni ed è Amore disperato di Nada. La canzone che era da indovinare come ultima di questa prima ora insieme e siete stati tutti bravissimi. Eccola qua.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il sound brasiliano di Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon pomeriggio e buon venerdì 5 di giugno. Io sono Doug e questa è l'ultima ora di oggi e di questa stagione di Arena Latte Miele. Ciao anche a Glauco in regia. Ciao Glauco! Cosa farai senza di me, Glauco?
1: Ah, signora mia!
0: Vai, cosa fai? Vai alle poste?
2: Che meraviglia!
0: Ah, eh sì, in effetti, un po' piacere, ragazzi, Ognuno, non bisogna criticare i gusti degli altri. Se a Glauco piace andare alle poste, lasciamolo andare serenamente a fare la coda alle poste. Boo. Giusto? Beh, esatto. Molto bene, allora abbiamo ancora un'ora bella piena di tante cose da fare. Ci sono le nostre canzoni, c'è la musica di Radio Latte Miele. Ci siete voi come sempre con i vostri messaggi al 335-787-1910. E Arena torna tra poco.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
10: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
11: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
12: Palermo Francoforte.
13: Latte Miele. Latte Miele.
14: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
15: Radio Latte Miele.
13: La tua musica italiana.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento su Radio Latte Miele. E allora, cari amiche e cari amici, venerdì 5 di giugno per molti, proprio magari questo mese di giugno potrebbe essere il mese giusto per le ferie. Tanti scelgono proprio questi primi mesi, quando il caldo non è ancora così cocente, quando le spiagge non sono ancora così affollate, per meritarsi e godersi qualche settimana di relax. Ecco, se però non avete ancora preso una decisione definitiva su quello che volete fare quest'estate, vi do un consiglio. Ad esempio, siete amanti delle cacce al tesoro? Vi piace l'avventura? Cose un po' particolari invece che stare sdraiati e basta tutto il giorno? Ma no, muoviamoci, facciamo, disfiamo, diamoci da fare. Ecco, c'è un consiglio per voi, anche perché non è una caccia al tesoro in cui non si vince niente, ma si vincono dei bei soldini, più o meno 20.000 euro. Mica male, direte, mica male. Dai, ve lo racconto meglio tra poco. Intanto c'è l'ultimo giro come disco latte e miele di questa settimana, che è un po' poi quello che si dice chi non partecipa a queste cose. Maledetto me.

0: me. Maledetto me, la canzone di Fulminacci, l'ultimo giro per lui come disco al latte miele di questa settimana. Poi come sempre stasera scopriremo anche il disco Weekend e a partire da lunedì il nuovo disco che ci accompagnerà per i prossimi 7 giorni. Parlavamo di caccia al tesoro, un'idea per questo mese di giugno, secondo me la si può fare, ce la si può fare, perché il 18 giugno a mezzanotte inizia una caccia al tesoro che per il vincitore ci saranno 20.000 euro in palio. Non è in Italia, bisogna un po' viaggiare, ma rimaniamo in Europa e andiamo in Lapponia. Sapete dov'è la Lapponia? Un po' lontanina, bisogna andare fino in Finlandia e poi proseguire verso nord, dove solitamente i cacciatori di aurore boreali passano l'inverno. D'estate però è abbastanza vuota, si sta abbastanza bene, il clima tutto sommato è favorevole. Certo, non siamo in costiera amalfitana, siamo in Finlandia, nel nord della Finlandia, però il 18 giugno è una data particolare perché è l'inizio ufficiale della estate finlandese, dove il 18 di giugno c'è il sole 24 ore consecutive. Sapete, siamo nel circolo polare artico, quindi le cose sono un po' diverse. Come funziona questa caccia al tesoro? Hanno nascosto un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro nelle foreste della Lapponia. Voi cosa fate? A mezzanotte partite e iniziate con una serie di indizi a cercare questo benedetto e amatissimo e follemente voluto lingotto. Ci vorrà il tempo che ci vuole, non c'è un time limit, nel senso che non c'è una scadenza entro cui bisogna trovare questo lingotto, se no va perduto. Il primo che arriva semplicemente si godrà poi il premio di 20.000 euro. Però volete mettere l'avventura, volete mettere la scoperta di un posto sconosciuto e passeggiare tra i boschi della Lapponia? Altro che 20.000 euro, questo è un bel tesoro.
1: Arena Latte Miele. Arena

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.

0: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Noragugume, in località Sabbardente. Le operazioni di spegnimento si sono rese particolarmente difficili dal forte vento e dalla presenza di numerose rotoballe di foraggio. Sul posto sono intervenute le squadre del Corpo Forestale, coordinate dalla stazione di Bolotana, supportate da un elicottero partito dalla base di Fenosu. A causa dell'avanzata delle fiamme verso nord-est è stato richiesto anche l'intervento di un secondo elicottero decollato da Villa Salto, mentre più tardi è arrivato un Canadair dalla base di Ciampino. Il comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo di non avvicinarsi all'area interessata dall'incendio e di lasciare libere le vie d'accesso per i mezzi di soccorso. Un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto un presunto sistema di bagarinaggio digitale legato alla rivendita online di biglietti per eventi sportivi e spettacoli, che avrebbe sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro in 5 anni. Secondo le ricostruzioni, una coppia residente a Olbia acquistava grandi quantità di biglietti per concerti e partite, rivendendoli poi online senza dichiarare i guadagni. L'attività sarebbe stata condotta anche tramite una società svizzera, ritenuta però operativa di fatto dall'Italia. Per gli investigatori la struttura estera sarebbe stata solo formale, utilizzata per eludere il fisco. La coppia è stata denunciata alla procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione. La sicurezza approda in Consiglio Comunale ad Alghero. La conferenza dei capigruppo ha dato il via libera alla convocazione di un consiglio aperto sul tema dopo le richieste del sindaco Raimondo Cacciotto e del consigliere Mulas. La decisione arriva dopo i recenti attentati incendiari e la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo il sindaco, non emerge al momento una matrice comune dietro gli episodi criminali registrati nelle ultime settimane. Il tema, in ogni caso, sarà affrontato nella prossima seduta del Consiglio Comunale, prevista intorno al 10 di giugno. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
5: Nuova ora, nuovo viaggio e nuove emozioni grazie alla musica italiana di Radio Latte Miele. Come sempre torniamo indietro nel tempo a riscoprire tante pagine della nostra storia, come questa scritta da Lucio Battisti. Latte
6: Miele. Io lavoro e penso a te.

Mango con Bella d'estate su Radio Latte Miele, ben ritrovati ad Arena, ancora buon pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme per quanto riguarda questo venerdì pomeriggio, poi come sempre a riaccompagnarvi a casa ci penseranno Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene. Poco fa parlavamo della Finlandia, di questa caccia al tesoro presente quest'anno con 20.000 euro in palio per il vincitore, però rimaniamo in Finlandia perché una cosa che io amo tantissimo fare quando vado all'estero, anche molto lontano dall'Italia, è provare le pizze locali. Voi direte, sei matto? Cosa vai a fare all'estero per mangiare la pizza? No, a me piace. Mi piace scoprire come un piatto che potenzialmente può ospitare qualsiasi ingrediente su se stesso, come la pizza, viene un po' interpretato in maniere particolari e singolari dalle cucine di tutto il mondo. Al penso che la pizza sia il più presente in tutto il mondo come piatto singolo, no? Supera di gran lunga la pasta, forse alla pari dei panini, se vogliamo, no? Ecco, ad esempio, in Finlandia esiste da una ventina d'anni circa una pizza che si chiama pizza Berlusconi. L'hanno chiamata così in risposta a una piccola polemica che ci fu in Finlandia a metà degli anni 2000 ed è una pizza molto popolare perché sopra c'è, vi dico cosa c'è, carne di renna, funghi e cipolla rossa. Va a Ruba, piace tantissimo ai finlandesi, ma non è l'unica, ne parliamo tra poco. Ora Raff.

0: Sei la più bella del mondo, o forse potremmo parafrasarla adattandola alla pizza: sei la più buona del mondo, chiaro, quella che noi conosciamo, la pizza italiana o la pizza napoletana, insomma, poi ogni regione c'ha un po' le proprie. Ecco, noi pensiamo che sia la più buona in assoluto, poi magari però all'estero non piace e quindi bisogna un po' adattarla. Poco fa parlavamo di questa pizza finlandese, che l'hanno chiamata pizza Berlusconi in risposta a una polemica che ci fu ormai più di 20 anni fa, ma non sono gli unici ad avere gusti particolari. Andando all'estero ne si vedono di tutti i colori, come la famosissima pizza all'ananas. Ecco, se pensiamo che la pizza all'ananas sia una stranezza, preparatevi, perché la rivalutiamo in un secondo. Ad esempio, in Danimarca ci si mettono sopra i kiwi, che boh, non so quanto possa essere una bontà. Kiwi, prosciutto e formaggio, un mix un po' dolce, un po' salato, un po' cena improvvisata, insomma, non granché. Nelle Filippine, invece, dove c'è un'isola dove la specialità è il mango, sull'isola di Guimaras, e lì la fanno proprio con i pezzi di mango di frutta tropicale. Lì il mango è molto buono, quindi magari si riesce a salvare in qualche modo. E in Australia, invece, la pizza si mangia a colazione. È un piatto che è diventato quasi una normalità da mangiare a colazione. Quindi si usa con uova, bacon e funghi, tutto sull'impasto, viene condita e servita in questo modo qui, un po' una colazione all'americano, all'inglese, rivisitata sotto forma di pizza. Negli Stati Uniti, poi negli Stati Uniti ci sono alcune pizze che manco ve le sto a raccontare, come la pizza con il pollo barbecue, con i pezzi di pollo e la salsa barbecue insieme, nello stesso, abbiamo capito, no? Nello stesso piatto. Ok, tutto sommato forse la mia idea di andare all'estero a mangiare le pizze di tutto il mondo è un po' estrema, ma ci proverò lo stesso.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
7: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
6: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura. Ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166.
8: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: saperti dire.
1: Esatto, più o meno sono i minuti che restano a questa puntata di Arena Latte e Miele, anche a questa stagione di Arena, quasi tre minuti prima di poi salutarci e dare il benvenuto come tutte le sere a Simo Rossi e Vaschi. Vi dicevo, oggi ultima puntata di Arena per quel che mi riguarda, tornerò poi nel mese di luglio, quindi non vi abbandono, eccomi. Mi prendo giusto queste tre settimane di pausa per poi affrontare l'estate al meglio. Ecco, torneremo a luglio, però come sempre io ho un po' la fine prima dell'estate del palinsesto normale, è un po' come la fine della scuola, no? Un po' come i periodi a cavallo, un po' si molla si mollano gli ormeggi e si inizia a galleggiare. Come sempre io però saluto e vi ringrazio tutti quelli che sono stati fedeli con noi tutta questa stagione, chi è arrivato da poco e ha intenzione magari di continuare a seguirci, a sentirci, sappiate che Radio Latte e Miele in realtà non vi abbandona mai, non ci fermiamo mai neanche un secondo con tutta la nostra musica italiana e i nostri programmi. Arena e io personalmente, che sono Doug, invece tornerò a luglio.

0: 16:58.
1: È venerdì e Simo Rossi e Vaschi arrivano direttamente con gli occhiali da sole. Ciao ragazzi.
2: Ciao
3: Doug.
2: Ho gli occhiali da vista, perché devi dire questi falsi?
3: Ma sono quelli che col sole poi diventano un po' più scuri?
2: No, guarda, no. A me piace cambiare. Quindi quando ogni tanto faccio il cambio gomme mi metto gli occhiali da sole graduati, però.
3: Però
1: invece sì. Simo Rossi mi sfoggia.
3: Sono di mio cugino. Cioè, se erano rotti. Ma, e mio cugino fa: guarda, siccome questi li ho trovati per terra anni fa, sono di marca, tu metti a posto.
2: È l'economia circolare della famiglia Rossi. Lui ha gli occhiali di suo cugino, la camicia di suo padre e i pantaloni di sua sorella.
3: La camicia di mio amico che è dimagrito, era un po' più grosso.
1: E le mutande?
3: Le mutande sono mie.
1: Di sua cugina.
3: Sì. No, mutande sono mie, tra l'altro bianche, che vengono spesso derise.
1: Perché? Io trovo normali.
3: Ma mutande, non là. Boxer, capito?
1: Ah, no, io amo le io boxer non li utilizzo, preferisco le mutande.
3: Io sono passato alle mutandine.
2: Ma le mutandine
3: le mutandine per le slip, esatto.
1: Il tanga?
2: No, ma non ti sega sì dietro, non ti dà fastidio?
3: No, sono mutandine normali, quelle che usavo quando ero piccolo. Mi manca adesso tornare anche alla canotta.
1: Sì,
3: bianca.
1: Mai usati
2: boxer in vita mia, non mi hanno mai abituato.
1: No, io non li amo. Vabbè, non parliamo di intimo maschile,
2: esatto.
1: Ma parliamo piuttosto del gioco che state facendo questa settimana.
2: Sì, vai. Potrebbe in realtà far parte l'intimo maschile di questa domanda.
3: Vero, perché vai. Oggi giochiamo con le cose che le persone dimenticano di mettere in valigia per le vacanze.
1: Le ho
2: tutti i caricabatterie. No, io penso ogni tanto quando faccio la valigia, il mio trucchetto, mi guardo e penso: ok, calzini ce l'ho, pantaloni
3: ti guardi?
2: Mutande sì, maglietta
3: boxer sì.
2: No, i boxer non li uso. Poi però infatti mi
3: fai
2: dimentico.
3: Parlare Doug.
2: Ok, scusa.
3: Dici tutto, Doug.
1: Tutto tratto da storie vere,
2: Sì.
1: Tutto tratto da storie vere. Le ciabatte.
2: Sì.
1: Infradito, quello che vogliamo.
3: Se vai in hotel, però puoi recuperare quelle che ti danno.
1: Insomma, se te le danno.
2: Basta.
1: Di solito.
3: Bella storia vera. Finita.
1: No, la terza non ce l'ho. Ma altra storia vera. Io di solito ho le lenti. E quando parto, parto con le lenti. Mi è capitato un sacco di volte di dimenticare a casa gli occhiali da vista. Ma tante
2: dannazione.
1: Volte.
2: Poi parti con le lenti, quindi poi non puoi
1: andare
2: veloce.
1: E poi è un casino.
2: Ciao,
1: bella,
2: Doug.
1: Ciao.
2: Buone vacanze. Tolgo la

0: scattare una foto.
1: Si chiama Amore è l'ultima canzone di Elisa su Radio Latte Miele.
2: Secondo me si è dimenticato il resto del titolo.
1: E no, poi puntini puntini va.
2: Ah, capito? Dobbiamo mettere noi la risposta.
1: Sì, va continuata in maniera soggettiva.
2: Io direi una cosa, sai cos'è? Amore è? Amore è...
1: Dai, che

0: Venerdì 5 giugno, ciao a tutti, state ascoltando Radio Latte Miele, complimenti.
1: Bravi, bella scelta.
0: Per la precisione, fin qui tutto bene, ciao Vaschi.
1: Ciao Simo, e soprattutto invito tantissimo a te il fatto che riesci a fare la trombetta con la bocca. Io non riesco ad arrivare a certe tonalità.
0: Quale trombetta?
1: Cioè, a parte che sembra una trombetta
0: ma
1: di uno che non ha fiato.
0: Ma sei stato tu a farlo.
1: Lo so, ma tu solitamente lo fai molto bene.
0: No.
1: No?
0: No,
1: va
0: no
1: bene.
0: Forse ti confondi con qualcun altro. Perché
1: con un
0: di
1: altro
0: Rossi,
1: Simone Rossi.
0: No, Rossi sì. Ce ne siamo in tanti.
1: Sì, anche molto famosi. Vasco, Valentino e poi Simone Rossi.
0: Forse
1: mi
0: più
1: son preso.
0: La motoretta di Vasco. Sì, di Vasco.
1: Sì,
0: confuso
1: di Vasco.
0: Valentino
1: va
0: con
1: bene,
0: Vasco.
1: No, noi stiamo giocando con i nomi dei Rossi, stiamo giocando insieme a 5 secondi.
0: Sì, è un gioco che vi regaliamo per questi giorni e anche per la prossima settimana. Se rispondete a una domanda in particolare che facciamo ogni giorno.
1: La domanda di oggi è: tre cose che vi dimenticate spesso quando andate in viaggio. Giusto?
0: Sì, abbiamo chiesto a Doug, cioè soprattutto che non mettete in valigia.
1: Che vi dimenticate di mettere in valigia.
0: Ecco, le cose che dite ma non l'ho messa in valigia, dovevi portarla tu.
1: Ma
0: come
1: per esempio quando fai dei viaggi in estate, dai per scontato che non sarà necessario mai tipo una felpa o dei pantaloni lunghi. Poi
0: vero.
1: Magari una sera fa particolarmente freddo e tu stai in maglietta e bermuda con 15 gradi e fai mannaggia me.
0: Quindi di solito o la felpa o la giacchetta quella leggera.
1: Sì, ma anche le ciabatte. Io a casa ho almeno 8 paia di ciabatte perché ogni viaggio mi dimentico un buon paio.
0: Che a Roma dite ciabatte.
1: Le ciabatte.
0: Con la V.
1: Sì, vabbè, però ciabatte.
0: In Puglia
1: I chianent. I chianent.
0: I chianent. Non ci sono le vocali.
1: Io comunque fossi in te, visto che siamo molto ascoltati in Puglia, eviterei di fare questi inciampi.
0: Correggetemi, anzi fateci sapere con un bel messaggio vocale al 335 787 1910 cosa dimenticate di solito di mettere in valigia.
1: E il messaggio più bello riceverà un bel regalo da parte di Radio Latte e Miele.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
11: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
12: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: Lumiero cascasse il Duomo su Radio Latte Miele in questo venerdì 5 giugno. State ascoltando fin qui tutto bene? Pronti perché si gioca insieme!
1: Si gioca con 5 secondi, il gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella Spiro Clessidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento!
0: E noi regaliamo ogni giorno, anche per la settimana prossima, un gioco a chi vuole partecipare.
1: Sì, deve esserci un bel messaggio vocale dove ci fate fare 2 risate rispondendo a una domanda, ovvero 3 cose che vi dimenticate spesso di mettere in valigia.
0: Siccome ci stiamo avvicinando all'estate, ci sembrava anche molto consona come domanda, come accortezza. Poi tra l'altro può funzionare da promemoria per la vostra estate.
1: Tu hai detto promemoria, io stavo pensando al reminder, solamente che dobbiamo evitare di usare questi inglesi. No, ti mando il reminder per schedulare la colla.
0: E io ti chiudo la telefonata se mi dici reminder.
1: Ma a proposito di telefonate, lo vuoi un numero?
0: Vai!
2: 335-787-1910.
0: Il nostro numero a cui dovete mandare un bel messaggio vocale con le cose che generalmente dimenticate di mettere in valigia.
3: In questa

0: basta.
1: Hanno ripreso un bel tormentone di Alex Britti. Benji e Fede ci hanno cantato sopra insieme, ovviamente. Hanno chiesto il permesso ad Alex. Alex, cosa facciamo? La vasca ci piace talmente tanto che ci è venuta un'idea. Rifacciamola.
2: E come si chiama?
1: Viva la vasca.
2: Non dico nulla.
1: Non dire
2: lo so,
1: nulla.
2: Lo so che c'hai pronto
1: su
2: a
1: Radio
2: dirmi.
1: Latte e Miele, sì. Stiamo giocando a 5 secondi.
2: Che non sono solamente i secondi in cui dovete dirci queste tre cose, ma in generale è un bel gioco da tavolo che si porta a casa. Chi ci manda un bel messaggio vocale ci dice tre cose che ci si dimentica ogni volta che si va in vacanza dentro la valigia.
1: Ce ne sono tante in realtà. Io ho il caricatore del telefono.
2: Vabbè, ma quello è ormai sono tutti
1: la base,
2: uguali.
1: No, il cavetto.
2: Lo so, ma ormai sono tu hai ancora il telefono
1: io
2: con la mela vecchio.
1: Esatto, quello, no. Quello da povero.
2: Ora invece ci sono tutte le cose che sono simili dal punto di vista. Ecco, io uso il come si chiama? Il power bank, il caricatore quello portatile che tanto può andare bene per tutti.
1: A me l'hanno regalato una volta, non l'ho mai usato.
2: Eh sì, perché non lo usi? Cioè,
1: ma
2: il cellulare,
1: che me frega, ma porto in giro il caricatore.
2: Cioè, dovete sapere che ogni volta che finisce fin qui tutto bene, Simone Rossi dice una frase. Ehi Siri, attiva il risparmio energetico.
3: Ecco.
2: No, non lo fare.
1: Occhio che ti attiva il
2: no,
1: tuo, mi sa.
2: Vabbè. Al 94% non è necessario.
1: Vabbè, magari fallo respirare questo telefono. Per sì. Quello metto risparmio energetico. Perché sì. È un po' lo specchio di come sono fatto io. Cioè? Non è che vado al massimo, no. Anche se ho la batteria piena.
2: Tu sei uno sprinter. Cioè, no, tu no. Devi andare veloce per pochi secondi e poi.
1: Bravo, e poi mi devo riposare. Comunque, ecco. 335-787-1910, vi stiamo chiedendo di mandarci un bel messaggio vocale con le cose che delle volte avete dimenticato di mettere in valigia prima delle vacanze.
2: Un bel messaggio vocale, il più sagace, termine che ultimamente piace molto, si porta a casa un bel gioco da tavolo.
4: Fin qui tutto bene su Radio Latte e Miele.
5: Fin qui tutto bene su Radio Latte e Miele. Lo so.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
7: Spot.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
12: Se volete ricevere in regalo a casa il gioco di 5 secondi, mi raccomando, fatevi sotto!
13: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con le tre cose che vi dimenticate sempre in valigia.
12: Mi sono dimenticato, cosa devo dire adesso? Ah, c'è Loredana per te.
13: Ah, ok.

0: Drone al centro della musica dal 1981 su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto raccontiamo di nuovi benefit in città.
1: Veramente? Quale città?
0: Bello che è il tempo di risposta di un pilota di Formula 1.
1: Sei partito troppo spedito, capito? Lo so. È come se mi dicessi: allora, a Natale ho tantissimi regali per te.
0: Certo, però se lo dici in questo periodo c'è qualche problema.
1: È per dire, capito?
0: No,
1: è il tuo compleanno,
0: no, sei preciso.
1: Ti ho preso tantissimi regali, ne rimarrai soddisfatto per tutti.
0: Però
1: e quindi
0: c'è un bel...
1: Sì. E devo
0: ma non
1: rispondere.
0: Ce ne frega nulla, Simo, perché c'è un bel regalo. Perfetto. Per tutti, in realtà, perché se ci ammaliamo prima di un viaggio pagato, l'agenzia ci dovrà rimborsare tutto.
1: Chi l'ha detto?
0: L'ha deciso la Cassazione, e quindi in realtà ciò che succede in Cassazione fa giurisprudenza e quindi vale anche per le prossime sentenze. Cioè, se compriamo in agenzia un pacchetto turistico, abbiamo saldato tutto, quindi l'hotel, l'aereo, le guide turistiche,
1: tutto,
0: e magari succede che una malattia improvvisa, tipo una bella febbre importante...
1: Come se fosse una cosa positiva,
0: una febbre di quelle proprio. Oh. L'agenzia è obbligata a rimborsarci tutto.
1: Ma come funziona? Io da un po' che non faccio viaggi, anche se oggi stavo cercando qualcosina per l'estate, poi ho visto un po' quanto si sono alzati i prezzi, e non tanto dei voli, ma degli appartamenti, degli hotel in generale. Paghi tutto subito oppure dai un acconto e poi saldi dopo?
0: Con l'agenzia paghi tutto subito.
1: Allora posso.
0: Quindi ti rimborsano tutto, ma ovviamente deve essere una cosa certificata. Non è che tu prendi, vai
1: di
0: e dici...
1: Di avere il permesso del medico di base?
0: Penso che sì, deve essere medico di...
1: permesso?
0: No, il certificato medico. Cioè che vai là e fai vedere, come se per esempio quando sei nel posto di lavoro hai un giorno in cui stai male, o anche la guardia medica, vai a portare comunque la giustificazione, vai a dire la giustificazione del perché stai male. Cioè non vale tipo che ne so,
1: mamma non vuole, c'ho la giustificazione.
0: No, ma tipo che ne so, a luglio arrivano le tasse, no?
1: Sì?
0: E quindi tu, dopo aver comprato tutto il pacchetto dall'agenzia, ti arrivano le tasse e fai: boh, no, non ho così tanti soldi.
1: Senti, ma quello non vale come giustificazione.
0: Esatto. Cioè, non è che dici: ah, cioè, guardi, tipo quando andavi a scuola, guardi, c'è il raffreddore, guardi il termometro.
1: Non è passato il pullman.
0: Ecco.
1: Per andare in aeroporto.
0: Non vale assolutamente, bisogna giustificare. Penso sia una gran bella cosa, comunque.
1: Sì, anche perché magari hai prenotato con la tua ex.
0: Magari ti sei lasciato e quindi vuoi farti una vacanza diversa.
1: Ma mica in viaggio di nozze.
0: Ecco, no, perché devi tirargli la porina? Non è ancora partito e già gliela tiri male. Se prego e no.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Ringrazio Dio, Paola Turci dal 1990 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questa nuova decisione che ha preso la Cassazione, per cui se compri un pacchetto tutto compreso da un'agenzia e poco prima magari ci ammaliamo, il tour operator deve restituire tutto quello che hai pagato.
2: Allora, se abbiamo un'agenzia viaggi all'ascolto, ci chiami al 335-787-1910. Siamo curiosi di sapere un po' anche la loro versione.
1: Loro non sono
2: contentissimi.
1: Secondo
2: me saranno un po' lamentando.
1: Per queste situazioni solitamente si compra un'assicurazione anti-annullamento, no? Solo che in questo caso queste assicurazioni non varranno più nulla, perché coprono quello che già di per sé devono occupare.
2: Però le assicurazioni prima della Cassazione andavano a coprire anche in caso di malattia, vero?
1: Sì, però non coprivano tutto. Cioè io spesso vedevo queste polizze che ti parlava del 70% della spesa, quindi in realtà non coprivano tutto. Ora la Cassazione ha deciso di un po' coprire chi va a comprare questi pacchetti, perché se succede che tu non vai perché succede un evento che non dipende da noi, come può essere una malattia, non è giusto che ci rimettiamo due volte.
2: Ma tu che c'hai il babbo avvocato,
1: che c'entra?
2: Questa è stata una delibera, come si dice, della Cassazione. L'agenzia viaggi può ricorrere in appello?
1: No, perché se la Cassazione decide una cosa è quella. E sono molto contento che sia successo, perché a me è successo una volta di star male durante un viaggio, cioè poco prima di un viaggio. Poco prima, Palma di Mallorca, viaggio di maturità, se non sbaglio del 2013, e poco prima di partire viene la febbre a 38, e io che non ho mai la febbre mi sono detto vabbè, vado lo stesso.
2: Sì, com'è andata?
1: È stata una bella vacanza, ho visto il soffitto, le lenzuola dell'hotel tutto il tempo.
2: Io sono andato in vacanza a Marrakesh con la febbre a Capodanno, tra l'altro me l'aveva regalato una mia amica che poi è diventata ex amica.
1: Ex-amica?
2: Il viaggio, e vabbè, per altri motivi, però siamo andati a Marrakesh e io stavo malissimo, mi sentivo in colpa perché lei comunque cioè alla fine ci ha un po' rimesso il Capodanno.
1: Ecco perché ex amica.
2: Perché?
1: Perché ha conosciuto un marocchino e ci si è sposata.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
14: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
15: Walter Durzu. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter Durzu nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter Durzu e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
14: è il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Torniamo piccini a fare karaoke con Luca Di Riso dal 2004 con Calma e Sangue Freddo.
1: Te lo ricordi il video?
0: Sì.
1: Io mi ero innamorato della protagonista del video.
0: Io di Luca Di Riso. Comunque c'è, la scienza dimostra.
1: Qui ancora non è nato l'amore per quanto mi riguarda.
0: No, nasce l'amore soprattutto per le malattie. Sto scherzando, non nasceranno mai. Perché stiamo parlando di questo su Radio Latte Miele, di malattie, del fatto di ammalarsi prima di una vacanza. Infatti, la scienza dimostra, oggi va alla Tilburg University. Vai a vedere dov'è, che non ho la più pallida idea.
1: Tilburg è scritto come l'hai pronunciato?
0: Tilburg. Normale,
1: Tilburg,
0: sì.
1: È in Olanda.
0: Olanda, perfetto. Andiamo in Olanda, dove molte persone si ammalano proprio il primo giorno di vacanza.
1: Molte persone in Olanda o nel mondo?
0: In generale.
1: A Tilburg.
0: È un fenomeno che hanno studiato all'università di Tilburg, noto come leisure sickness.
1: Sì.
0: Che praticamente vuol dire che alcune persone sviluppano mal di gola, raffreddore, febbre leggera o malessere proprio quando smettono di lavorare.
1: Forse qualcuno ha ricevuto il malocchio.
0: No, non è
1: sai le persone che sono un po'
0: e finocchio,
1: un po' invidiose, che dicono magari tu sei su Instagram, sei a casa e dici: ma guarda questo qui dove è andato, to corna
0: Francesco, totti. No, questa è una sciocchezza.
1: E allora
0: è una sciocchezza anche il malocchio.
1: Non so che rapporto abbiano nei Paesi Bassi, se siano un po', capito, gelosi.
0: Devi smetterla. Queste sono sciocchezze. Il malocchio non esiste.
1: Dillo a zia Nunzia.
0: A zia Nunzia l'ho già detto, la saluto, le mando tanti baci. Questo succede non per questioni di malocchio, ma perché durante periodi di stress, quindi durante il periodo di lavoro, il corpo resta in modalità resistenza.
1: Ok.
0: Quando finalmente ti rilassi, il sistema può reagire in modo diverso e i sintomi diventano più evidenti.
1: Ma che sfortuna, cacchio! Allora dobbiamo aspettare una settimana prima di andare in ferie, capito?
0: Cacchio.
1: E cacchio, non volevo usare un'altra parola.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mace, Salmo, Cola Pesce, Cattive Abitudini su Radio Latte e Miele. Ancora buon venerdì, è il 5
1: Ciao!
0: Giugno. Forza, state ascoltando fin qui tutto bene? Perché questo verso?
1: Questo mi piace molto, hai ragione.
0: Ah, non ce la faccio a digerirlo questo verso il venerdì, ok?
1: Vabbè, dai. È la tosse. Abbiamo parlato di ammalarsi prima delle vacanze e quindi mi sto preparando.
0: Sì, abbiamo parlato un po' di questa bella notizia che, sì, che fa felice i viaggiatori, un pochino meno le agenzie viaggi.
1: Perché se prendi tutto un pacchetto col tour operator e di punto in bianco stai male il giorno prima, ovviamente andando dal
0: qualche
1: medico,
0: giorno prima,
1: andando al medico e facendosi certificare la malattia, ti dovrebbe, anzi devono, coercizione, devono rimborsarti tutto.
0: E da lì sa che non ho voglia di andarci. Sì, quasi, infatti, quasi.
1: Infatti,
0: dottore!
1: Ma sai che dicevano da piccoli che per farsi prendere la febbre alta dicevano di prendere una sigaretta del babbo e masticare il tabacco.
0: Non sono cose da fare.
1: No,
0: non
1: bambini,
0: sono cose da
1: non
0: fare.
1: Si fa,
0: io
1: non
0: da
1: si
0: piccolino
1: fa.
0: Per non andare a scuola cercavo di ammalarmi. Cosa facevo? Aprivo le finestre d'inverno e mi toglievo la maglietta.
1: E
0: in
1: questo
0: camera.
1: Modo sei diventato Iron Man, perché ti sei abituato a quella temperatura e quindi...
0: Oh, non riuscivo ad ammalarmi.
1: C'è una cosa che mi diceva...
0: Cioè, volevo la febbre per saltare la scuola e stare a casa a giocare alla PlayStation, invece la febbre quando la vuoi non arriva.
1: Il weekend arrivava. Il mio amico Cucca, che salutiamo...
0: Oh, l'hai nominato tipo 7 volte.
1: Lui praticamente faceva questa cosa. Si faceva il bagno ghiacciato, cioè il bagno, la doccia ghiacciato, apriva le finestre di tutta la casa durante l'inverno e correva per la casa nudo, tutto bagnato con l'acqua fredda.
0: Ma con i suoi in casa?
1: Certo, sicuramente. No, ma senza che ci fossero i suoi a casa.
0: Ma per far che?
1: Per prendersi la febbre e non andare a scuola.
0: Io ero un ragazzino. Ma scusami, allora.
1: Non l'anno scorso, lo faceva quando era piccolo, ovviamente.
0: Ah, quando i suoi uscivano, lui iniziava. Io quando i miei uscivano facevo altro.
1: Cosa?
0: 335-787-1910. Tra pochissimo regaliamo il gioco 5 secondi.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari, via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
10: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
11: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
12: latte e miele. Latte e miele.
13: Se mi sognerai.
14: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana. Perché?

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte Miele, venerdì il 5 giugno. Forza e coraggio, siamo nel weekend.
1: Forza e coraggio, amici telespettatori. Come diceva, no, non l'ho fatto bene l'invitazione.
0: Mike,
1: di...
0: buongiorno.
1: No, non l'ho
0: però
1: fatto
0: ci sono arrivato all'inizio.
1: Più o meno, dai, è stato dopo che è stata un'inflessione strana. Dai che è venerdì, tra poco ci si avvicina al weekend.
0: Tra poco. Se è venerdì.
1: Solitamente, magari... la terza ora di fin qui tutto bene vuol dire weekend, perché superate le 19, tutto è valido.
0: Però l'ufficio, dopo le 18, c'è gente che.
1: Cioè che fischia?
0: Dice buon weekend a tutti gli spagnoli e non citazione del ciclone.
1: Ecco, tra poco andremo a vedere se qualcuno passerà un weekend ancora migliore rispetto al solito, magari perché saprà che gli arriverà a casa questo bel gioco da tavolo.
0: Ah, 5 secondi, gioco con cui stiamo giocando questa settimana e lo faremo anche per la prossima. Ogni giorno il più fortunato se lo porta a casa e tra pochissimo scopriremo, grazie ai vostri messaggi, si parla di cose dimenticate in valigia. Vediamo un po' chi è stato il migliore.

0: Mercan Cremont, Serena Brancale, i The Colors con
1: Partenope
0: su Radio Latte e Miele.
1: Nuovo
0: venerdì
1: disco.
0: È il 5 giugno, una bella novità. Venerdì vuol dire anche le nuove canzoni, ma noi stiamo giocando con 5 secondi.
1: Vi abbiamo chiesto al 335-787-1910 tre cose che vi dimenticate spesso in valigia.
0: E abbiamo al telefono Francesca. Per
2: ciao
0: gli amici o per le amiche, Fre.
1: Ciao Fre.
2: Ciao.
0: Ciao, benvenuta. Allora, da Reggio Emilia, vero? Provincia di Reggio Emilia?
2: Confermo.
0: Confermi. Com'è il tempo a Reggio Emilia?
2: Sole, oggi sole.
0: Sole, ma c'è quella freschezza, è andata via un po' di afa anche lì?
2: Sì, confermo.
1: Le
2: sole,
1: confermo.
2: Un po' coperto, ma l'aria è fresca, quindi si sta da Dio.
0: Si sta benissimo. Io vorrei questa temperatura tutto l'anno.
1: Sì, anche a gennaio. Così a caso.
0: Un po' Los Angeles. Allora, Fre, stiamo giocando con le cose che generalmente dimentichiamo di mettere in valigia. Te come sei messa da questo punto di vista?
2: Allora, io malissimo. Nonostante la
0: lista, di noi,
2: scordo sempre tutto. Diciamo che le cose che scordo più frequentemente sono il caricabatterie, come avete detto anche voi.
1: Sì,
2: il bagno schiuma.
1: Ma scusa, non c'è negli hotel?
2: Sì, infatti mi salvo per quello. Solo che non sempre gli hotel sono hotel, ma a volte sono campeggi, quindi è un po' una tragedia. Bisogna andarlo a comprare, non ci sono tante altre possibilità.
1: Anche perché mentre noi ragazzi magari ci mettiamo anche veramente l'olio motore nei capelli,
0: il
1: fango, mentre per voi donne è un po' più specifica la scelta degli shampoo.
2: Sì, confermo, soprattutto shampoo e balsamo più che il bagno schiuma, quindi lì è una tragedia scegliere tranquillamente.
0: E poi?
2: E poi dopo una cosa che mi capita però solitamente al ritorno e non all'andata è il pigiama che rimane sempre sotto il cuscino.
1: Eh sì, anche io faccio questa cosa. Il trucco è che quando te ne vai via da un viaggio di un hotel, tu prendi e levi tutte le lenzuola, così magari anche i calzini, delle cose che magari hai dimenticato lì sotto escono fuori.
0: Ma il bello dell'hotel è lasciare tutto in disordine, capito? Con tutto rispetto per le persone che ci lavorano, no?
1: Un cliente orribile, sai.
0: Però non dimentico il pigiama. Grazie Fre, buon weekend, buona estate, ti arriverà a casa il gioco di 5 secondi.
1: Ciao Fre.
2: Grazie mille, ciao, buona giornata e buon fine settimana.
0: Ciao anche a te.
3: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. A Escaplano è stato confermato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa in una mandria bovina di poco più di 30 capi. Il sospetto era emerso il 30 maggio e la conferma è arrivata nei giorni scorsi. Il caso si registra a meno di

0: Un mese dalla ripresa della movimentazione del bestiame autorizzata dal Ministero della Salute, dopo precedenti episodi nel Sarrabus e nel Gerrei. Le autorità sanitarie hanno esteso i controlli agli allevamenti vicini e, in base alle norme europee, la ASL di Cagliari ha avviato le procedure per l'abbattimento dell'intera mandria. Il sindaco Marco Lampi si esprime forte preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali di eventuali nuove restrizioni. Nel centro storico di Sassari, tra San Donato e le vie vicine, cresce la tensione per una serie di risse e episodi di violenza che i residenti descrivono come sempre più frequenti, soprattutto di notte. Secondo alcune testimonianze, gli scontri sarebbero legati a dinamiche di spaccio e contrasti tra gruppi diversi, con episodi che si ripetono fino all'alba tra urla e caos. La situazione viene percepita come sempre più insicura anche per via di furti e danneggiamenti segnalati in zona. I residenti parlano di paura e rassegnazione, chiedono un rafforzamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell'ordine, soprattutto di notte. Yannick Sinner è arrivato in Sardegna e sembra intenzionato a fermarsi a lungo. A Porto Rafael, borgo turistico del comune di Palau, è noto che il tennista numero uno al mondo stia completando la costruzione della sua nuova residenza in una delle zone più panoramiche del litorale. La villa, secondo indiscrezioni, sarebbe quasi ultimata e si affaccia sul mare. La sua recente presenza non è passata inosservata tra residenti e visitatori. In ogni caso, il legame tra il campione altoatesino e la Sardegna sembra consolidarsi sempre di più, con Porto Rafael che si conferma una delle sue mete preferite. Dopo gli ultimi giorni di instabilità con piogge e temporali, torna protagonista l'anticiclone delle Azzorre. Da domenica il tempo sarà in netto miglioramento su gran parte dell'Italia. Col ritorno del sole arriverà anche un graduale aumento delle temperature. Già da lunedì si prevedono punte di 33 gradi al centro Italia, fino a 35 gradi in Sardegna. Il primo vero picco di caldo è atteso però a metà della prossima settimana, quando nell'isola i termometri potrebbero raggiungere diffusamente i 36 gradi, segnando l'inizio della prima intensa ondata di calore della stagione. È tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
4: Bravissima Fre! Francesca, noi ci siamo già allargati perché per gli amici si usa il nickname, che si porterà a casa 5 secondi il gioco.
5: Ma state tranquilli, perché anche la prossima settimana, durante Fin qui tutto bene, si potrà portare a casa questo fantastico gioco da tavolo.

0: Anna Oxa, a lei su Radio Latte Miele in questo venerdì 5 giugno. Ieri stavamo giocando con 5 secondi parlando di animali domestici.
1: Mucca non è un animale domestico.
0: No.
1: Però non lavorai a casa, perché dicevamo i tre animali domestici che non vorremmo in casa. Una mucca sarebbe scomodo.
0: Forse non è domestica, ma è magari uno alla fattoria di fianco quindi a casa, e quindi la può tenere.
1: No, poi c'era il video di questo TikToker che aveva una mucca, cioè faceva questo format: lui cucinava delle robe, faceva tipo il cuoco, e hai visto con la mucca che gli entrava in camera e quindi a mangiare tutto quello
0: pensavo
1: che trovava.
0: Pensavo fosse intelligenza artificiale, invece no. C'è questa persona che ha una mucca in casa, è vecchio.
1: È un video del 2023.
0: A me è capitato in questi giorni, tra l'altro.
1: Noi lo vedevo un po' tanto tempo fa, perché
0: che lui
1: su
0: provava
1: Instagram
0: a fare un dolce. Arriva la mucca, buttava dentro il muso e la ciotola partiva.
1: Balla a bloccare una mucca.
0: È un po' quello che ci piacerebbe fare a noi quando vediamo qualcuno che cucina e abbiamo tanta fame.
1: Sì, infatti.
0: Metterci dentro la testa.
1: Beh, scusa, quando eri piccolo, magari tua madre faceva un dolce al cioccolato e mi dicevi: senti, la ciotola che non è lavato bene.
0: Ma hai visto lì un attimo? Ti stanno chiamando e tu testa dentro la ciotola.
1: Ma guarda che più o meno, io nei capelli
0: no,
1: mi arrivavo.
0: No,
1: ma
0: dai.
1: Poi hanno inventato il leccapentole. È presente? Si chiama leccapentole.
0: Non so cosa sia.
1: Che è praticamente quell'arnese in cucina per cui tu
0: per
1: prendi,
0: togliere i rimasugli,
1: ma li togli bene, perché è fatto di gomma. Noi non ce l'avevamo, avevamo solamente le.
0: E tu cosa fai? Poi lo lecchi?
1: Certo. Non lo conosci?
0: No, non lo conosco. Ma mi fa ridere perché non l'ho mai visto. Che sarebbe un ottimo modo per fare la scarpetta.
1: Sì.
0: Solo che non puoi fare la scarpetta su un dolce. O forse sì.
1: Sì, puoi farlo. Se è un po' liquido, sì, prego.
0: Vabbè, comunque stavamo parlando di animali domestici, perché noi in Italia siamo secondi in Europa. Non stiamo dicendo niente per quanto riguarda le novità dietro all'Ungheria. E tra pochissimo parliamo di un patentino che è arrivato nella zona di Bologna.
2: Premico

0: Davide De Marinis, troppo bella su Radio Latte Miele.
1: Troppo.
0: Troppo, troppissimo. Come i nostri animali domestici che arrivi, vedi il tuo cane o il tuo gatto.
2: Vabbè, Simone ha avuto un momento.
0: Allora, come raccontavamo prima, non abbiamo aggiornato i dati, ma rimaniamo ben saldi.
2: Sì, ben saldi con il mal di gola e soprattutto l'utilizzo. Tu sai che secondo me stai andando in vacanza tra poco e quindi
0: senza quello, cavolo, ammalarti. Mi è andata via la voce. Ho detto cacchio e cavolo.
2: Sai che vuole dire? Questo vuol dire che il malocchio effettivamente esiste e ti sta arrivando.
0: Sta facendo effetto.
2: Ma prego.
0: Siamo al secondo posto per quanto riguarda il possesso di animali domestici in Europa.
2: Perché non sanno le zanzare che ho in casa. Sennò diventeremo primi in Italia.
0: No, leggevo che siamo primi nel continente per quanto riguarda gli uccelli domestici.
2: Ah, ok.
0: Io di sì, ma tipo 12 milioni di uccelli in Italia.
2: Tu conosci persone che hanno uccelli in casa?
0: No, per quello mi sono
2: subito. Io conoscevo un ragazzo che come me ha mai Beatles e Rolling Stones, non è vero. Un ragazzo che aveva praticamente questa gabbia di uccelli che era grossa quanto tutto il salotto.
0: Lui
2: quasi
0: è metà dell'italiano.
2: Sì, hai detto che 12 milioni di uccelli.
0: Ecco, lui 6.
2: Esatto, 6 milioni ne aveva.
0: Parliamo di gatti, sono un po' più comuni come animali domestici, dietro solo ai cani, mi spiace. Tu
2: dietro
0: che sei
2: ai cani?
0: Gattaro, sì.
2: Ma secondo me sono conteggi che sono stati fatti male, posso dire.
0: Allora, è partito il primo corso di formazione per ottenere il patentino di proprietari di gatti.
2: Di gatti?
0: Di gatti.
2: Ma
0: sì,
2: che devi fare? Cioè, il gatto sta là, basta che mangia e beve.
0: Non è obbligatorio,
2: No, però per i cani lo farei, perché i cani sono un po' più impegnativi. No, soprattutto
0: non
2: l'educazione.
0: Non far uscire il gattaro che c'è in te.
2: Miau.
0: Ok? Se siete interessati, potete partecipare a questo primo corso di formazione per avere il patentino di proprietari di gatti a Ozzano dell'Emilia.
2: Ozzano.
0: Siamo in provincia di Bologna ed è un percorso formativo di 4 incontri.
2: Ok.
0: Completamente gratuito, a cui possono partecipare tutte le persone, cioè quindi, non solo i residenti.
2: Ma è solo una scusa per vedersi in gruppo, perché alla fine dice: ah, prendiamo il patentino, andremo là e impareremo qualcosa. No, saranno un gruppo di persone che faranno: guarda la foto del mio amico, guarda il mio, che bello.
0: Allora, in teoria ho visto le materie, mi sono informato, sì, e c'è il capire il linguaggio felino.
2: Ah, ok.
0: So se tu, avendo due gatti,
2: sì, due gatti,
0: capisci quando sono felici, stressati, impauriti.
2: Vabbè, che ci vuole capirlo, cioè,
0: non lo so, te lo chiedo perché io non ho gatti e non ho partecipato a questo corso di formazione.
2: Se il gatto è tutto, diciamo, incurvato sulla schiena e all'orecchia all'indietro, sicuramente non è contento. Poi se il gatto magari si mette a pancia, vabbè, non è che devo insegnarlo io, scusami.
0: Non dire gatto se non c'hai nel sacco, no?
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
1: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
5: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
11: Nei momenti più difficili ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965 l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
12: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. 3 antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.

0: Da solo in moda su Radio Latte e Miele, per fortuna non lo siamo dal punto di vista degli animali domestici. Parlavamo poco fa che a Bologna, più miau a Bologna, miau, è stato lanciato il primo corso di formazione per prendere il patentino di proprietari di gatti.
1: Ma esiste proprio una carta plastificata col patentino?
0: Penso una specie di diploma, un attestato di partecipazione.
1: Un attestato di testate. Quelle che ti danno i gatti quando sono contenti di vederti, ti dicono tu sei roba mia.
0: Testate?
1: Sì, quando ti danno una testata i gatti ci appoggiano.
0: Non è Zidane
1: che ti dà testata,
0: o Aldo Baglio,
1: cioè semplicemente il gatto che ti appoggia la sua fronte su di te, sulla tua testa o sulla tua mano. Loro in realtà rilasciano dei feromoni per dire a tutti gli altri gatti: uè, quello è il mio umano.
0: Ma dovresti andare a tenere questo corso di formazione, secondo me, a Ozzano.
1: No, è che mia madre è biologa. Mia madre è biologa, visto che abbiamo sempre avuto gatti fin dal 99, mi ha sempre raccontato queste cose.
0: Bene, perché ti vedo bello formato.
1: Bello gattaro.
0: Bello
1: mi sono cresciuti pure i baffi da gatto.
0: Come mamma t'ha fatto.
1: Come mamma t'ha gatto.
0: Vabbè. Comunque non è obbligatorio partecipare a questo corso, non è obbligatorio avere un patentino per avere dei gatti in casa,
1: no.
0: A Singapore invece sì.
1: Meno male, è giusto. Io, se dovessi poter decidere una cosa del genere, se fossi il re d'Italia, eviterei che la gente prenda gatti e cani senza un
0: così
1: patentino.
0: Senza avere un attimo di testa.
1: Ora, il gatto, poverino, soffre e rimane a soffrire da solo, ma se tu hai un cane e non l'hai educato bene e magari è un po' aggressivo, rischi di fare dei grossi danni. Quindi, parlando seriamente, secondo me un bel patentino per cani ci vorrebbe obbligatorio.
0: A Singapore è obbligatorio un corso online gratuito sulla proprietà responsabile di un animale domestico.
1: Quindi tutti, per tutti gli animali domestici.
0: Allora, se io penso sia solo i gatti, magari hanno esteso anche ai cani. Chi non lo fa, multa fino a $5,000 di Singapore, che sono circa 3.500 euro.
1: Ma sai perché l'hanno fatta a Singapore solamente per i gatti?
0: Perché?
1: Perché tra poco cambieranno il nome e diventerà Singattore.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte e Miele.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele, forza, è venerdì, è il 5 giugno,
1: dai.
0: Finalmente possiamo dire che per la stragrande maggioranza di voi è cominciato il weekend.
1: Ding dong.
0: Ding dong.
1: Ha sancito, io voglio un gong a casa, così sancisco
0: no,
1: le cose.
0: No, io in studio.
1: È vero, sarebbe vero. Dong. Sai, c'era il padre di un mio amico in casa, un gong, e io ho pensato, ogni volta che succede qualcosa di bello, gong.
0: Oppure di brutto.
1: No, brutto, no, brutto, velo pietoso.
0: I figli non sono andati a scuola. Cosa?
1: No. Gong.
0: Gli sai, da figlio, il richiamo del padre, ti nascondi
1: lo sente,
0: da qualche parte.
1: Lo sente fin dal posto, dal fast food dove ha marinato la scuola.
0: Ah, tu andavi al fast food quando saltavi la scuola?
1: Quando apriva presto il fast food, noi andavamo là in centro a Roma.
0: Ma apre il fast food?
1: Apriva molto presto.
0: Ah, perché fa anche le colazioni.
1: Sì. E poi andavamo al Pincio, che è questo posto bellissimo, un parco incredibile. Sì, sì, la collina del Pincio.
0: Beh, a Roma sono tutte colline, no?
1: Eh sì, sette colli ci sono.
0: Sette colli. Ciao Vaschi!
1: Ciao Simo Rossi!
0: Eccoci qui, salutiamo anche tutti gli amici della Danimarca.
1: Perché?
0: O i turisti che si trovano oggi in questo fantastico luogo, perché il 5 giugno è la festa nazionale.
1: Ah, quindi salutiamo. C'è anche la mia amica Valeria, che abita in Danimarca da poco col suo compagno.
0: Si è appena inventato un nome?
1: No, Valeria, Valeria.
0: Ci hai pensato? No, amica, Valeria.
1: La stiamo chiamando da Danila, ma semplicemente perché Danimarca, Valeria, faceva un po' questa crasi strana.
0: Allora Valeria, ricordati di fare anche gli auguri al papà, perché il 5 giugno in Danimarca è anche la festa del papà.
1: Ma quindi per ogni nazione c'è una festa del papà diversa?
0: In realtà siamo un po' allineati la maggior parte. Poi,
1: tranne in Danimarca.
0: Danimarca
1: allora non gliene frega nulla.
0: Ha preso l'iniziativa, ha detto no, noi festeggiamo la festa del papà il 5 giugno.
1: Poi ci siamo noi che il papà lo festeggiamo ogni anno.
0: Bravo.
1: No, ogni giorno.
0: Vai che ti prendi la paghetta, vai.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
6: L'economia.
5: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di due settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione l'inflazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
9: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
10: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
11: Latte e miele.
12: Brava Giulia, la brava Giulia.
11: Latte e miele.
13: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
14: Radio Latte Miele,
11: la tua musica italiana.

0: Paola Iezzi, stessa direzione su Radio Latte Miele. Questo venerdì 5 giugno abbiamo cominciato il weekend, o almeno la maggior parte di voi speriamo che sia riuscito a farlo.
1: Noi il weekend lo iniziamo sentendo una voce che ha proprio l'odore di quel momento della settimana là. Edoardo De Simone, ciao Edo! Ciao.
2: Beh,
1: Edo,
2: ragazzi, quindi profumo tantissimo perché il weekend è tanta roba.
0: Profumi di...
2: Vabbè, good vibes, good vedi, vibes. È il deodorante giusto, lo sapevo di aver fatto la scelta giusta.
0: Vuoi venderci il tuo deodorante che hai lanciato?
1: Sento puzza
2: non posso
1: di business.
2: Fare nomi di marchi, non posso fare nomi di marchi purtroppo, anche se il mio è veramente buono.
0: Ecco, cioè, si percepisce, lo sentiamo e tra l'altro possiamo chiamarlo marchio giovane fuori classe perché stasera l'appuntamento torna come ogni venerdì.
2: Esatto, oggi abbiamo in realtà... tre artisti per due spazi, perché la prima che ci viene a trovare sarà Ceneri, che è un artista che seguiamo da un po' perché ha una penna super particolare. Lei ha iniziato anche da poco a fare musica perché la sua prima pubblicazione risale al 2022, ma negli anni è proprio cresciuta tanto. Lei viene da un piccolo paesino in provincia di Pordenone. E ci torna anche abbastanza spesso per ispirarsi, per scrivere la sua musica, e quindi noi vogliamo portare un po' della provincia di Pordenone in studio.
0: A me piace molto la provincia, cioè i paesini fanno tanto Italia.
1: È la città Pordenone, eh?
0: No, ha detto della provincia di Pordenone,
2: paesino. Ha detto, allora, lei se non sbaglio viene da un paesino che non raggiunge, tipo il mio, che non raggiunge le 3-4 mila persone, proprio piccolino. Esatto. E quindi lei ogni tanto va là per trovare ispirazioni, per scrivere le sue canzoni. Dice che a Milano riesce a scrivere, ma più che altro in studio, invece quando va là flussi di coscienza e via di brani.
0: Se
2: e
0: a Milano
2: bene.
0: Ti devi chiudere in studio, magari lì invece vai all'aria aperta, oppure
1: dal macellaio.
0: Vai in piazza, al bar della piazza.
1: Il macellaio che è anche il sindaco, visto che
2: probabilmente
1: ci sono poche anime.
2: Sì. Probabilmente sì, nel suo paese è così. Ma ha una bella storia da raccontare. È uscito da poco un suo brano che si chiama Panico, super super interessante. Quindi avrò modo anche di ascoltarlo.
0: Tra pochissimo continuiamo con gli ospiti di Giovane Fuori Classe. Intanto, visto che è venerdì, c'è il disco Weekend, Bam Bam Bambina, Elettra.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, Disco Weekend su Radio Latte Miele. Siamo con Edo Di Simone, come ogni venerdì stiamo curiosando il menù di Giovane Fuori Classe.
2: Bello.
3: Che non ha Elettra Lamborghini all'interno, purtroppo. Lei però abbiamo fatto una bella chiacchierata a Sanremo, quindi andatevela a recuperare ancora sul sito.
1: Bravissima. Comunque, anche a fare la commentatrice, ne parlavamo nel fuori onda.
3: Sì. Tra un po' potrebbe fare la Serie A, visto il livello di alcune di alcune voci tecniche. Sì, ma non farò nomi anche qui. Tipo il deodorante, meglio non sponsorizzare
1: Maschi
3: nessuno.
1: Voleva fare questa,
3: Maschi, me la stai
1: questa,
3: chiamando questa, no? Questa non farmi simpatia. Dire cose brutte, esatto, no? Ora. Inizio giugno, no. Torniamo agli ospiti di oggi. Abbiamo un'accoppiata nella seconda mezz'ora che sono Yosef e Maidrama. Loro hanno iniziato a lavorare insieme da un po' e sono accomunati da un passato nei talent. Lui ha fatto The Voice, è stata una delle prime edizioni di The Voice, quella di Suor Cristina, per intenderci. È stata in quella edizione lì, ha conosciuto anche Raffaella Carrà, quindi ha avuto quell'onore di
2: che
3: vedere
2: era una giudice.
3: Esatto, c'era lei, Noemi, J-Ax e Piero Pelù in quell'edizione. Vero. E poi ci sarà con noi Maidrama, che fa questo progetto insieme a lui da un po'. Lei invece ha un passato ad X Factor nel 2020, l'anno un po' più sfortunatello Covid, ed era nel team di El Raton. Però lei ha avuto la fortuna di lavorare già in passato con Da Supreme, con Young Miles, quindi con Salmo. È stata nel giro della Macete, che è un'etichetta che nel
2: Salmo.
3: Mondo dell'hip hop, esatto, dell'urban è veramente grossa e forte, e loro insieme sono molto molto forti. Il loro singolo si chiama Antipanico, quindi c'è un po' quasi un'assonanza col brano di Cena.
1: Esatto. Perfetto. Panico
3: puntata a tema panico il 5 di giugno, direi che non fa una piega.
1: E no? Quindi rimanete qui dopo Fin Qui Tutto Bene, c'è cioè Giovane Fuori Classe con Edo De Simone. A tra poco, Edo.
2: Ciao,
3: ciao ragazzi, buon weekend.
1: Ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Siete su Radio Latte e Miele, c'è fin qui tutto bene, dove spesso parliamo di viaggi, infatti tra poco andiamo in India.
4: In India?
3: Sì, però
4: paghi tu?
3: No, non pago io, anzi dovrebbe pagare il tipo che però in realtà è stato truffato, quindi meglio di no.
4: Ah no, è già cornuto ammazzato.
3: È ammazzato, sì.

0: Zucchero a Wonderful World dal 1989, anche se probabilmente Cherish Nortez non direbbe mai come Zucchero che mondo fantastico.
1: Chi è questo costui?
0: Questa? Ecco, perché lei ci insegna che quando andiamo all'estero e facciamo degli acquisti dobbiamo stare estremamente molto attenti.
1: Che cosa ha combinato questa signorina?
0: Cittadina americana che ha acquistato dei gioiellini indie in un negozio famoso che si chiama Jewelry Bazaar.
1: Che salutiamo?
0: Bazaar. Eh no, non li salutiamo perché sono scappati.
1: Potrebbero farci causa.
0: No, peggio. Questa signora è andata lì, ha comprato dei gioielli che ha pagato circa $650,000 con anche un bel certificato di autenticità per la purezza dell'oro di questi gioielli, anche molto belli. C'è una collana enorme che tutta d'oro, probabilmente vale $650,000.
1: Ok, dov'è l'inghippo?
0: Presi i gioielli, li ha esposti in un'esibizione negli Stati Uniti, ma degli esperti quando li hanno visti hanno detto ciccia, anzi Cherish, mi sa che so farsi, t'hanno truffato.
1: Appurata?
0: Allora, l'ha appurata.
1: La falsità?
0: Allora, ha preso questi gioielli, li ha fatti vedere poi a questi esperti che prima l'hanno messo un po' la pulce all'orecchio.
1: Forse gli esperti erano quelli che volevano truffarla.
0: No, no, mio caro, perché lei è andata a far controllare e ha scoperto che i diamanti erano pietre di luna che valgono forse 6 centesimi l'uno.
1: Veramente? Già dal nome io darei almeno 5 euro.
0: No, non è che hanno preso delle pietre sulla luna e le hanno portate giù.
1: Io ero già pronto a immaginarmela.
0: No, hanno queste pietre di luna e l'oro da 14 carati dichiarati, in realtà ne conteneva due. Valore totale della collana? 3 euro.
1: 3 euro?
0: Solo 3 euro.
1: 3 euro, se si fa un po' tutto la somma di quello che ha acquistato, lei ha speso 500.000 e passa.
0: 650.000 euro.
1: Invece vale
0: 3 euro. Ne vale 3
1: euro.
0: No,
1: 3 euro la collana, ma il resto no, totale 20 euro?
0: No, tutto quello che ha comprato, quella roba da 650.000 euro costa, vale 3 euro.
1: Oddio!
0: È incredibile,
1: povera, cioè. Sharing.
0: E poi le sharing.
1: No. Come che si chiama?
0: Cherish. Non troppissimo. Lei quindi è tornata in India, ha denunciato il negozio perché ovviamente dice "Vabbè,
1: certo,
0: costa tanto il
1: guarda,
0: biglietto".
1: Guarda, torno in India, denuncio, non c'era più nessuno, vero,
0: no,
1: il negozio.
0: L'autorità indiana ha denunciato queste, oggi due persone, le due ragazzi che l'hanno truffata risultano latitanti.
1: Latitanti, al posto della gioielleria c'è una pizzeria.
0: Sì, praticamente sì, è tornata lì e non c'era assolutamente. Un po' come quando compriamo il CD della PlayStation finto e non troviamo più nulla dopo. Sono le

0: L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo dal 96 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di questa truffa subita da Cherish Nortez.
1: Questa americana che è andata in India, ma con l'obiettivo di comprare gioielli, oppure era in vacanza, ha detto a sto punto vedo questo bazar.
0: È andata in questo bazar, ha comprato 650.000 euro di collana, oltretutto gli ha portato anche un certificato di d'oro, cioè del fatto che quelle fossero veramente 14 carati in tutta quella collana. Alla fine tra i diamanti e la collana d'oro, 650.000 dollari, l'ha fatto controllare negli Stati Uniti, valore totale 3 euro.
1: Solo 3 euro. 3 euro è pochissimo.
0: È veramente poco.
1: Ma scusami, gli hanno rilasciato quindi il certificato?
0: Che era ovviamente finto.
1: Falso, scritto dal papà.
0: Sì.
1: Di questi venditori.
0: Sì, più o meno sì. Cioè, una cosa che succede molto spesso, il fatto di ricevere dei certificati, poi tu
1: stampato
0: ignora...
1: con... Sì. Era anche finita la cartuccia, era tutto sbrodolato in alto, no?
0: Sì, si sono messi a fare con il... come si chiama? L'evidenziatore, a scrivere, perché non avevano neanche una penna, no?
1: Magari sarà anche inceppata la carta, quindi erano tutto il foglio stropicciato.
0: Qua stiamo un po' esagerando.
1: Stavo uscendo il mio passato da tecnico delle stampanti,
0: da cartomante, pensavo.
1: No, cartomante zero. Sai che io sono molto...
0: Scaramantico.
1: Abbiamo parlato prima di malocchio. Sono sempre molto preoccupato di fare del bene per far sì che mi venga restituito.
0: Ecco, in questo caso, per esempio, l'India, io ci pensavo così, tra me e me, è uno di quei viaggi che almeno una volta nella vita bisogna fare. Però proprio l'India, secondo me, entro i 30 anni.
1: Perché?
0: Perché secondo
1: sono già
0: me...
1: fuori, quindi.
0: Siamo già fuori. Io non ci posso andare, in realtà.
1: Ma perché entro i 30 anni?
0: Perché tra il fatto che comunque l'acqua non è troppo controllata, il cibo che mangiano là può essere un pochino pieno di batteri, secondo me a 30 anni non hai quel pelo sullo stomaco per cui puoi mangiare le cose.
1: Sì, siamo nel 2026, in India ci saranno anche dei luoghi dove l'acqua è controllata. Perché devi portare l'acqua da casa? Nel bagaglio estivo c'hai pasta. L'acqua.
0: È rischi, perché in realtà io ho amici che sono stati in India e mi hanno raccontato che le situazioni igieniche sono un po' borderline, per usare un termine tecnico.
1: Amici sono quelli che hanno venduto la collana alla signora.
0: E infatti hanno continuato a fare i viaggi per tutta la vita, ora hanno 650.000 euro.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
6: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: L'ultimo bacio, Carmen Consoli su Radio Latte Miele, venerdì il 5 giugno, avete già iniziato il weekend, bravissimi!
1: Ma oltre all'ultimo bacio c'è anche l'ultimo della settimana.
0: L'ultimo, lo sapevate che... Allora oggi, per farvi passare un po' l'appetito,
1: perché
0: si parla di puzzette. Ma lo sapevate che è stata inventata la mutanda conta puzzetti?
1: Ah, l'ho vista. Ma c'ha praticamente una specie di aggeggino all'altezza del...
0: Un team di scienziati dell'Università del Maryland.
1: Ah, si sono messi pure uno degli scienziati.
0: C'è un altro tipo. Maryland, siamo?
1: Gli Stati Uniti.
0: Brava.
1: Ma tu ti immagini questi del Maryland che si guardano e fanno durante un aperitivo... Wey amigos, no amigos è centro. Wey fra, perché sono milanese.
0: Bro,
1: ma perché non facciamo una mutanda conta puzzetti? Cioè come... Io da grande volevo fare grande scienziato.
0: Allora, l'obiettivo è aiutare chi soffre di problemi digestivi. E quindi hanno inventato questa mutanda dotata di mini sensore che quantifica il tipo di gas intestinale emesso ogni giorno.
1: Vabbè, mini sensore per voi, per me serve un sensorone. No, vabbè, scusa, era una sciocchezza.
0: Quello poi dipende anche diciamo dal serbatoio. E grazie a questa invenzione si è scoperto, sentite bene, che una persona sana produce in media 32 puzzette al giorno.
1: Io lo sapevo questo.
0: Ma sono tantissime!
1: Ma tu ne hai fatte
0: 32 puzzette al giorno.
1: Nell'ultimo ora di fin qui tutto bene ne hai fatte 38 tu.
0: Ma non è vero!
1: Ah no?
0: Comunque oh. Adesso con tutta questa tecnologia, gli smartwatch, il contapassi.
1: Anche le mutande...
0: Conta puzzette.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene!

0: 20 in punto.
1: Noi abbiamo finito per questo venerdì 5 giugno, per questa settimana
2: ce ne laviamo le mani.
1: Per noi non era corta, però per tante persone, anche se ho sentito molti stanchi.
2: Molti
1: cioè
2: stanchi.
1: Col fatto che fosse corta la settimana, tu parti già,
2: sì.
1: Che vedi
2: cioè,
1: diciamo
2: in redazione, siamo stanchi, noi con le lacrime agli occhi dopo la settimana lunga.
1: Noi ci siamo divertiti.
2: Sì, certo, con voi poi.
1: Vi lasciamo con Paolo Fox e subito dopo Gione Fuori Classe e Edo De Simone.
2: Ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di latte miele per il 6 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giugno è partito lentamente, con ritardi, accordi al cuore in sospeso, ma molte cose cambieranno da metà giugno e addirittura poi da luglio si preannunciano vittorie. Bisogna essere fiduciosi, in amore c'è bisogno di tanta attenzione, no alle polemiche. Toro, questa luna porta tensione, poi Marte è foriero di qualche acciacco di stagione non del tutto superato, insomma, bisogno di rallentare. Attenzione, il successo non manca, la voglia di amare neppure, però evidentemente nel corso degli ultimi giorni ti sei stressato un po'. È una fase passeggera. Gemelli, giornata favorevole al dialogo e alle decisioni. Meglio parlare oggi che rimandare a domani. Attenzione a cambi di programma nel weekend. Cancro, periodo positivo con opportunità e conferme in arrivo. Crescono le emozioni, c'è un grande desiderio di equilibrio tra lavoro e affetti. In realtà Giove porta crescita, però bisogna ricordare che questo è l'ultimo mese che si trova nel segno, quindi devi cogliere al volo un'occasione. Leone, serve prudenza e gestione oculata delle energie, perché so come sei fatto. Sei una persona che dà il massimo agli altri, che quando si lancia in un progetto non si risparmia, ma il rischio è quello di arrivare a sera esausti. Ecco che anche oggi è possibile un calo fisico, rischio di sovraccarico. Vergine, giornata favorevole per i dialoghi, per i chiarimenti. Chi ha già posto una domanda nel passato potrà ottenere una risposta. Penso anche a chi vuole cambiare gruppo, ruolo, migliorare la propria situazione. In realtà la tua vita è in profonda trasformazione già dall'anno scorso. C'è addirittura chi ha cambiato mansione, vita a livello proprio pratico, persino luogo di azione. In amore torna maggiore spazio per i sentimenti. La bilancia ha una fase impegnativa che però prelude ad un momento di grande forza che ci sarà da luglio in poi. Insomma, ti stai rimboccando le maniche, stai portando avanti delle grandi idee con fatica, con qualche polemica, con qualche intralcio, affrontando anche un nemico, sapendo però che alla fine tutto tornerà a favore. Non trascurare l'amore. Scorpione, un pochino sottotono per colpa di questa luna, ma in miglioramento nel weekend. Dico subito che la giornata di domenica sarà di riferimento per gli amanti. Molti gli impegni, cresce il bisogno di affetto e chiarezza nei legami sentimentali. Giugno è un mese molto importante per chi ha un'attività in proprio o vuole eccellere nel lavoro. Il Sagittario ha un periodo di svolta in arrivo, lo sappiamo, l'ho detto, sarà molto più presente, visibile da luglio, però intanto perché non coltivare opportunità, sogni? Perché i cambiamenti portano lontano e inoltre al Sagittario piacciono tanto. Oggi giornata sì, domani arriva un po' di fiacca. Capricorno, weekend da dedicare agli affetti, possibili chiarimenti in amore. Venere in opposizione a volte porta un certo isolamento, un certo distacco da alcune persone. In realtà anche tu hai voglia di tanto in tanto di startene per conto tuo. L'acquario vive una fase tesa e nervosa per colpa di Marte dissonante che porta soprattutto stanchezza fisica. Poi vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Una cosa è certa, se alcuni legami non ti piacciono più, possibili rotture, decisioni drastiche, la tolleranza è al limite. Pesci, weekend favorevole per amore e relazioni, emozioni forti, incontri e buone iniziative anche per quanto riguarda il lavoro. Se c'è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, cerca di darle appuntamento domenica. Potrebbe essere una giornata molto passionale. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Con il 5 per 1000 a Ricilpi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Latte miele.
1: Il cielo è una porta sola.
0: Latte miele.
2: Latte miele.
0: La tua musica italiana.

Gli facciamo un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza al tavolo dei giudici di X Factor Rai Rama con Cabana su Radio Latte Miele. Il 5 di giugno comincia una nuova puntata di Giovane Fuori Classe. Venerdì.

0: quest'ultima puntata della stagione per quanto riguarda noi di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, anche se ormai è un po' di venerdì che ci frequentiamo sempre allo stesso orario, fino alle 22. È una puntata che ha un format che ormai è il solito, quello che abbiamo consolidato per questa stagione. Nella prima ora verrà a trovarci Antonio Troiano, che è uno dei fondatori della Sagra dell'Iperbole, un evento bellissimo che andrà in scena questa domenica il 7 di giugno al Circolo Magnolia a Milano. Perché lo abbiamo chiamato? Perché è un evento che, tra le tante cose, avrà protagonisti anche degli artisti emergenti che ascolteremo e faranno parte della playlist Give Me Five di oggi. Saranno poi due gli artisti che verranno a trovarci nella seconda ora, come sempre, in realtà sono tre, perché la prima sarà Ceneri e poi verranno insieme Joseph e My Drama, che hanno iniziato questo progetto di coppia che sta portando degli ottimi risultati e siamo ben contenti di farcelo raccontare. Non mancheranno dei bei dischi da ascoltare. Sapete che il venerdì è giornata, in questo caso serata, di novità. La prima è firmata un amico di Radio Latte Miele, Luke 3, una collaborazione con Cristina Lora che si intitola Melodrammatica.
1: Ti vesti

0: scelta d'amore.
1: È tornato quest'estate anche Luke 3, questa è meno drammatica, la collaborazione è con Cristina Lora. Buongiorno, anzi buonasera, prima puntata di giugno di Giovane Fuori Classe, si comincia con Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: alzare la mano. Non finiamo di stupirvi nemmeno a giugno, perché questa domenica andrà in scena la Sagra dell'Iperbole, che è un super evento che unisce stand-up comedy e musica emergente. Noi chi abbiamo chiamato per farcela raccontare? Antonio Troiano, che è l'organizzatore. Benvenuto, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene, siamo qualche giorno prima, quindi bello teso, emozionato per questa prima edizione milanese.
0: Ti esibisci anche tu, giusto? Perché tu fai lo stand-up comedian.
1: Io mi esibisco normalmente, non mi esibirò alla Sagra, perché ovviamente sarò preso tra le 300.000 cose che ci saranno, però sì, sono lì, insomma.
0: Ti faccio prima una domanda sul tuo mestiere, che fai anche stand-up comedy. Quante volte ti capita che, ne so, tu ti siedi a un tavolo con i tuoi amici o con qualche tuo conoscente e dicono: dai Antonio, facci ridere?
1: Questo succede sempre.
0: È automatico. E tu come dribbli questa cosa?
1: Questa è difficile, perché ci sono diverse tattiche e diverse tecniche. Di solito quella più famosa è il paragone con i panettieri, cioè se tu incontri un panettiere che gli dici: fammi una pagnotta subito al momento. Quindi questa
0: è uno
1: esatto, di solito la prima reazione è questa. Poi ovviamente sappiamo tutti che quando chiedi a una persona di farla ridere non succederà mai, perché le aspettative sono altissime.
0: Bravo.
1: Invece si fa ridere quando le aspettative si abbassano.
0: Poi far ridere è molto più difficile che far piangere. Tra poco parliamo allora di questa Sagra dell'Iperbole che avete organizzato. Cominciamo con l'ascoltare anche la prima artista che sarà sui vostri palchi. Lei è Mani Viola, Sotto Zero. Ogni

0: È vero con i pinguini sotto zero.
1: Sotto zero di Mani Viola su Latte Miele Giovane Fuori Classe. Lei la empatizzo sempre perché abbiamo questa R moscia comune. La saluto tanto. Lei sarà sul palco della Sagra dell'Iperbole, evento organizzato tra gli altri da Antonio Troiano, che è qui con noi. Antonio, da dove nasce la Sagra dell'Iperbole?
2: Da dove nasce? Nasce dall'idea di ribrandizzare il concetto di sagra, perché sia io che Carmine Del Grosso, che insieme a me organizza l'evento, siamo due comici di stand-up ed organizzatori, e veniamo entrambi da un piccolo paese della provincia di Benevento. Abbiamo detto: cavolo, da noi sono soltanto sagre, come prima cosa cerchiamo di lanciare questa bomba e buttiamo lì una sagra che non esiste, una sagra immaginaria, la Sagra dell'Iperbole. Tant'è, ti aggiungo, che quando noi abbiamo avuto la prima edizione avevamo tante persone che venivano vicino e ci chiedevano: ma l'Iperbole è qualcosa che si mangia? Fate il panino all'Iperbole? Esatto. Quindi ci chiedevano un sacco di informazioni sull'Iperbole proprio come prodotto fisico da consumare. E quindi nasce da lì, dalla voglia di reimmaginare il concetto di sagra, ed è un festival multiculturale, ci sono tante cose, ci saranno tante cose anche il set, insomma.
1: E quindi voi fate musica e stand-up comedy?
2: Non solo, facciamo anche podcast, facciamo anche talk, facciamo anche market e facciamo anche tutta un'area food, appunto, che ricrea lo stato d'anima della sagra.
1: Allora, avete un sacco di cose, tra poco scopriamo anche il programma. Secondo artista che sarà sul vostro palco si chiama Pietro Mio, il titolo del pezzo M di Milano. Yeah.

0: Pietro Mio, M di Milano, su Radio Latte Miele Milano, che è la città che domenica, il 7 giugno, ospiterà la Sagra dell'Iperbole, seconda edizione, giusto Antonio?
1: Seconda edizione, esatto.
0: E Pietro Mio sarà uno degli artisti che saranno sul palco. La direzione artistica di uno dei due palchi è vostra, mentre certo, l'altra l'avete affidata a Comete, con cui collaborate. Comete, che è, per quanto riguarda la scena musicale emergente live, è una realtà,
1: consolidata, certo, sì. Siamo contenti di averli con noi in questa prima avventura milanese, e poi diciamo è venuto naturale il coinvolgimento, in quanto noi avevamo già collaborato in precedenza presso lo Yellow Square, che è lo spazio su Milano che loro, certo, hanno per i live, e bene, siamo molto contenti della lineup che hanno tirato fuori. Tra l'altro è bello perché appunto credo il prossimo artista che ascoltiamo,
0: bravo,
1: che
0: lo leggo, sei bravissimo, hai già leggo, capito tutto,
1: che lo leggo da qui, è stato un punto di contatto importante, appunto tra un ponte tra noi e Comete, che appunto è Masamasa, che ci sarà sia su Milano che sull'edizione di giù che avremo poi in provincia di Benevento a Telese Terme.
0: Allora, l'hai presentato alla grande, certo, non ci resta che ascoltarlo. Questo è un suo pezzo del 2025, si intitola Un Cinema. Un

0: È stato uno dei tre brani che abbiamo ascoltato quando l'abbiamo intervistato. Un cinema di Masa Masa su Radio Latte Miele a Giovane Fuori Classe è la playlist Give Me Five di Antonio Troiano, organizzatore della Sagra dell'Iperbole. Ricordiamo che tutti gli artisti che suoniamo saranno protagonisti domenica 7 giugno al Circolo Magnolia a Milano. Piccolo break, poi scopriamo gli ultimi due brani e di conseguenza gli ultimi due artisti che Antonio ci porterà.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. A Escaplano è

0: È stato confermato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa in una mandria bovina di poco più di 30 capi. Il sospetto era emerso il 30 maggio e la conferma è arrivata nei giorni scorsi. Il caso si registra a meno di un mese dalla ripresa della movimentazione del bestiame autorizzata dal Ministero della Salute dopo precedenti episodi nel Sarrabus e nel Gerrei. Le autorità sanitarie hanno esteso i controlli agli allevamenti vicini e in base alle norme europee la ASL di Cagliari ha avviato le procedure per l'abbattimento dell'intera mandria. Il sindaco Marco Lampi si esprime forte preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali di eventuali nuove restrizioni. Nel centro storico di Sassari, tra San Donato e le vie vicine, cresce la tensione per una serie di risse e episodi di violenza che i residenti descrivono come sempre più frequenti, soprattutto di notte. Secondo alcune testimonianze, gli scontri sarebbero legati a dinamiche di spaccio e contrasti tra gruppi diversi, con episodi che si ripetono fino all'alba tra urla e caos. La situazione viene percepita come sempre più insicura anche per via di furti e danneggiamenti segnalati in zona. I residenti parlano di paura e rassegnazione, chiedono un rafforzamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell'ordine, soprattutto di notte. Yannick Sinner è arrivato in Sardegna e sembra intenzionato a fermarsi a lungo. A Porto Rafael, borgo turistico del comune di Palau, è noto che il tennista numero uno al mondo stia completando la costruzione della sua nuova residenza in una delle zone più panoramiche del litorale. La villa, secondo indiscrezioni, sarebbe quasi ultimata e si affaccia sul mare. La sua recente presenza non è passata inosservata tra residenti e visitatori. In ogni caso, il legame tra il campione altoatesino e la Sardegna sembra consolidarsi sempre di più, con Porto Rafael che si conferma una delle sue mete preferite. Dopo gli ultimi giorni di instabilità con piogge e temporali, torna protagonista l'anticiclone delle Azzorre. Da domenica il tempo sarà in netto miglioramento su gran parte dell'Italia. Col ritorno del sole arriverà anche un graduale aumento delle temperature. Già da lunedì si prevedono punte di 33 gradi al centro Italia, fino a 35 gradi in Sardegna. Il primo vero picco di caldo è atteso però a metà della prossima settimana, quando nell'isola i termometri potrebbero raggiungere diffusamente i 36 gradi, segnando l'inizio della prima intensa ondata di calore della stagione. È tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Tra poco gli ultimi due brani della playlist Give Me Five di Antonio Troiano, uno dei fondatori della Sagra dell'Iperbole, che andrà in scena domenica 7 giugno a Milano. Prima però ritroviamo anche un amico, Eddie Brock, col suo ultimo singolo Bel Venerdì.

0: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Latte Miele, ed è un bel venerdì anche questo 5 di giugno. Con noi c'è Antonio Troiano, che organizza la sagra dell'Iperbole, che andrà in scena, ricordiamo, domenica al Circolo Magnolia di Milano. Andiamo dritti sul programma. Uno sì. Che viene al Magnolia domenica, che cosa trova?
1: Allora, innanzitutto il programma, che inizia dalle 3 di pomeriggio e avanti fino a mezzanotte, è un programma diviso su più palche, come già avevamo anticipato, e abbiamo un inizio con talk. La sagra la apriamo con Nanni e Mattia che parlano, che è questo talk pazzo tra Nanni Mascena e Mattia Alfieri, che sono due comici molto, molto bravi, ed iniziano loro. Dopodiché abbiamo tutto, diciamo, lo slot appunto dei ragazzi di Comedia, che andrà avanti per più ore e ci accompagnerà insomma in tutto il pomeriggio. E dopodiché ci spostiamo sul palco grande, dove iniziamo il primo talk con Daniele Tinti, Stefano Rapone, Riccardo Rossi, Filosofia Coatta e Carmine Del Grosso, che modera. Dopodiché passiamo alla stand-up comedy con Davide Calgaro, Francesco Arienzo, Filippo Spirafico e un super secret guest che non posso dirvi.
0: Cavolo!
1: Assolutamente. Dopodiché dalle 9:30 si passa alla musica con Masa Masa, Tony Tammaro e il primo live incredibile ed internazionale degli Aspettando Mixtape, che sono un collettivo comico musicale pazzesco. Ti faccio solo i nomi.
0: Vai.
1: Davide Calgaro, Nanni Mascena, Mattia Alfieri, Tommy Cassi, Luca Sironi, Francio Posa, Luca Vita.
0: Ma sono tutti comici. Dove esce la musica da queste persone messe
1: stanno
0: insieme?
1: Stanno preparando una roba incredibile.
0: Ma sai che già solo questa cosa mi ha messo una curiosità pazzesca. Noi continuiamo ad ascoltare gli artisti, che a questo punto riempiranno lo slot pomeridiano. Direzione artistica dei ragazzi e delle ragazze di Comete, che tra l'altro salutiamo. Lei si chiama Pizza, questo è un suo brano che si intitola La strada giusta, e voi state ascoltando Radio Latte Miele.

0: Strada Giusta di Pizza, voi state ascoltando Radio Latte Miele, lei sarà sul palco della Sagra dell'Iperbole domenica 7 giugno al Circolo Magnolia di Milano. C'è ancora Antonio Troiano con noi che ci sta presentando quello che succederà. Manca un artista da ascoltare alla tua playlist Give Me Five, che è anche il super ospite della Sagra,
1: sì, è uno dei. Sì, diciamo che abbiamo... è stato il primo a cui abbiamo pensato quando abbiamo detto facciamo la Sagra dell'Iperbole a Milano. Cioè facciamo la Sagra dell'Iperbole a Milano al Circolo Magnolia e non possiamo portare il maestro dei maestri, che è Tony D'Amaro. Tony D'Amaro è un artista incredibile, nasce alla fine degli anni 90 e diciamo ha una storia assurda tra musica demenziale, tra parodia. Lui nasce con questo personaggio dei Tamarri che diciamo è stato rivoluzionario nel mondo regionale campano. È l'unico artista italiano che si è esibito in tutti i paesi della Campania.
0: Davvero?
1: Anche più volte, sì.
0: Incredibile.
1: Sì. Ed è assurdo ed incredibile portarlo in un tempio sacro della musica come il Magnolia, averlo lì come special guest. Lui farà il concerto finale che è alle 22 e siamo pronti, abbiamo già i brividi.
0: Cioè, quindi praticamente voi fate tutta questa giornata tra stand-up, talk, musica emergente, poi questa band composta da soli comici, non vedo l'ora, Masamasa, e poi chiudete con Tony D'Amaro.
1: Sì, facciamo Tony D'Amaro prima e chiudiamo con i comici. I comici...
0: l'ultimo.
1: Sì, l'ultimo.
0: Il colpo
1: loro,
0: di grazia.
1: Esatto. Loro sono diciamo la quota terroristica del programma. Cioè nel senso loro
0: sentite voi, esatto, andate a casa.
1: Esatto. O la va o la spacca.
0: E allora noi ascoltiamolo però Tony D'Amaro con uno dei suoi capolavori, Otre Rote.
2: 1, 2, 3, 4.

0: E faccio il carico di cocumeri.
1: L'altro giorno a Casori.
0: L'altro ieri a Casoria, vicino Napoli.
1: Si è schiattato una route.
0: Ho forato un pneumatico.
1: Per

0: balloon.
1: E sono caduti tutti i cocomeri.
0: I'm so cagato sotto.
1: E io ho avuto molta, molta paura.
0: E a tutte le macchine che passavano.
1: E tutte le auto che transitavano per Casoria. Finivano sui miei cocomeri.
0: E nessuno si fermava per a me che mi era successo.
1: E nessuno mi soccorreva.
0: E qualcuno non si fotteva pure i balloon.
1: E qualcuno se ne approfittava.
0: E a Luca mi tirava fuori in due tre round.
1: Io gridavo aiuto.
0: E la gente si metteva nei balloni dei bagaglieri in macchina e se ne fuggiva. Yeah!

0: out. Io stavo tre route.
1: Io guidavo la Pecar.
0: E mo porti stambello.
1: Ed ora sono bloccato in ospedale.
0: Ma se capacchi il casavo tu de
1: ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri,
0: faccio le pure scorzi e cemento.
1: Mi faccio restituire le bucce e i semi.
0: La gente fa da designer.
1: La gente crede di essere per bene.
0: E posso fottene.
2: Non credevo a settembre che saremmo arrivati a tanto in questa edizione di Giovane Fuori Classe. È passato anche Tony Tammaro con Otre Road. Grazie Antonio per avercelo portato.
3: Grazie a voi ragazzi.
2: E grazie a voi perché ce lo porterete anche sul palco della Sagra dell'Iperbole domenica. È uno dei concerti, forse il grande concerto di chiusura. Dicevi che tra le condivisioni dei posti il suo è stato quello.
3: No, sì. È assurdo perché è stato da subito quello più ricercato, quello più richiesto. Gli hanno, anche perché sono quasi 10 anni che non tornava a Milano, quindi c'è grande hype. E poi ripeto, l'incontro tra Tony Tammaro, il Magnolia, la Sagra dell'Iperbole, cioè è come dire una convergenza meravigliosa.
2: È una congiunzione astrale pazzesca. Allora io ti faccio un in bocca al lupo a te e a tutte le persone che lavorano.
3: Grazie.
2: Dietro questa sagra, e spero di riuscire a passare domenica, anche perché se le premesse sono queste sembra abbastanza impossibile mancare. Io poi sono totalmente fan di questo tipo di musica e quindi credo proprio che ci sarò. Antonio, intanto in bocca al lupo anche a te per
3: grazie.
2: Quello che dovrei fare a livello del tuo lavoro per quest'estate, insomma per tutto quello che ha da venire. Ti aspettiamo qui presto, va bene?
3: Assolutamente, è stato
2: grazie
3: un piacere
2: mille.
3: È stato molto bello, ci vediamo domenica e ci aggiorniamo presto.
2: Ciao Antonio, grazie.
3: Grazie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
8: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegna Notizie 24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Latte Miele a Giovane Fuori Classe, in un venerdì 5 giugno in cui non sono mancate le novità dal punto di vista musicale. Ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, di cui vi voglio parlare, che è la versione deluxe dell'ultimo album di Brescia, Mediterraneo, che è uscito un anno fa praticamente nella sua versione originale e che oggi torna con 4 tracce nuove che si intitolano Dopo il mare, Cuore di latta, Tutto a puttane, scusate la parolaccia, e Relax, e tre brani che già conosciamo. Uno è Da Dio, che è il singolo che vi stiamo trasmettendo, che secondo me ci farà compagnia parecchio in quest'estate. Uno è Introvabile, brano che Brescia ha pubblicato lo scorso autunno in collaborazione con Giuli, che ne ha curato la produzione. E un altro singolo, in realtà, fa parte anche del disco di Giuli, Solito Cinema, e Brescia ha deciso di prenderlo in prestito anche per questo suo disco. Ci ricorda quanto è bella la mattina, quanto è bella la sera, ma soprattutto quanto è importante prenderci serenamente quello che non abbiamo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci andrebbe solo se gelata. L'aranciata, il titolo del nuovo pezzo di Fra Quintale sulla Temiele Giovane Fuori Classe. Prima ospite di stasera è venuta a trovarci una cantautrice friulana che si è avvicinata alla musica grazie a un corso di songwriting, parola difficilissima, che ha pubblicato il primo EP nel 2022 e dal 24 aprile fuori con un nuovo singolo che si chiama Panico. Ceneri, benvenuta.
1: Benvenuti, grazie.
0: Grazie a te di essere qui, sono molto contento di finalmente di ospitarti in questo studio. Come stai?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Tutto a posto.
1: Perfetto.
0: Guarda, il periodo è buono, ci avviciniamo all'estate, quindi energie nuove rinnovate.
1: Yes.
0: Tra l'altro ho visto che proprio nel periodo in cui è uscito il tuo ultimo singolo eri malata, che ti è successo?
1: Sì, non lo so, ho preso qualche malanno di cambio stagione. Ero KO a letto con la febbre.
0: Non
1: settimana.
0: Te lo sei goduta?
1: Non tanto.
0: Però
1: vabbè.
0: Beh, hai potuto goderti anche un po' i feedback della gente che ormai arrivano
1: sì.
0: attraverso.
1: Esatto, l'ho visto un po' dall'esterno e poi l'ho rifesteggiato dopo.
0: Quindi. Era la prima volta che ti succedeva?
1: Che ero ammalata, sì.
0: E come era rispetto a quello in cui invece eri magari carica?
1: Ma dato che ero un po' ammalaticcia così, ero molto molto tranquilla, molto chill. Me lo sono anche vissuta in maniera molto più leggera, perché ho detto tanto so qua a letto, non
0: sì,
1: è che posso fare grandi cose, quindi
0: non mi posso inventare.
1: Esatto.
0: Non mi posso inventare grandi cose. In generale, che periodo è per te, musicalmente parlando?
1: Adesso?
0: Sì.
1: Allora, è un periodo un po' di riscoperta generale. Sono molto tempo in studio, sto lavorando tanto, sto scrivendo molto e sono anche cercando di approcciarmi in modo diverso alla musica, trovare nuove ispirazioni, nuovi colori, nuovi suoni, quindi un po' di scoperta e di studio.
0: Ottimo, ottimo. Allora noi adesso ripartiamo negli ascolti da un tuo pezzo del 2024, della fine del 2024, lo ascoltiamo tra poco, si chiama Ghiaccio ed è una collaborazione con Chiello.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
5: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

0: voci. Si chiama Ghiaccio, è una collaborazione tra Ceneri e Chiello, appena andate in onda sulla Teme Lagione Fuori Classe. C'è Ceneri qui con noi stasera. Questo pezzo fa parte del tuo disco d'esordio che si chiama Forma Liquida.
1: Esatto.
0: Che è uscito proprio alla fine del 2024.
1: Sì, a ottobre.
0: Un anno e mezzo dopo Chiello è salito sul palco dell'Ariston. Sì. Vi siete sentiti in quella settimana? Avete avuto modo?
1: Sì, io sono andata, ho fatto un classico giro di Sanremo, sono andata là, l'ho anche visto, è stato molto bello perché mi ha fatto proprio molto piacere vedere una persona che comunque che conosco anche proprio di persona, vederla lì su un palco così grande, è stato molto bello.
0: Come l'hai vissuto? Cioè, come ti è parso lui? Perché noi l'abbiamo incontrato, però chiaramente era anche una circostanza un pochino più formale.
1: Certo. Ma in realtà l'ho visto bene, avevo un po' detto chissà come sarà per lui, che comunque non è il classico personaggio da Sanremo, invece secondo me se l'è giocata anche bene, quindi...
0: Sì.
1: Ha fatto... infatti è quello, è passata la roba che lui si è divertito, ha fatto il suo e questo è il passato secondo me.
0: Torniamo anche un attimo al tuo disco. È stato quello il grande punto di svolta della tua carriera oppure secondo te c'è stato un qualcosa prima? Cioè quel momento in cui ti sei resa conto che lo sto facendo davvero, il mio mestiere?
1: Sì, sì, secondo me è stato quello, perché proprio ho detto, ho anche fatto... il pensiero, io proprio ho detto adesso provo a farlo come mestiere veramente, ho lasciato il mio altro lavoro e ho detto vado full in sulla musica, quindi è stato un bel passo in avanti.
0: Quindi quando è uscito il tuo primo EP tu lavoravi ancora?
1: Sì. Cosa sì, facevi? Sì, sì, facevo la grafica.
0: Wow.
1: Yes.
0: E sì, anche perché è stato un po' il tuo primo incontro con l'arte. Tu nasci come grafica, fotografia.
1: Sì, sì, sì, io sono laureata in quello, quindi sono proprio... Lavoravo come grafica, facevo la grafica.
0: Ti aiuta nella musica questa cosa? Perché comunque ormai la parte visual, la parte grafica, non dico che è il 50%, ha un ruolo.
1: Ma secondo me sì, più che altro mi aiuta non in modo super attivo, cioè non è che mi metto magari io a fare le cose, però mi aiuta ad avere un occhio critico allenato e capire bene cosa voglio, la mia visione creativa, e quindi mi aiuta molto in questo senso.
0: Pensi anche ai brani per immagini? Oppure
1: sì.
0: Vai più per...
1: No, in realtà anche sì, perché mi piace ogni tanto fare degli esperimenti e mettermi delle foto sotto per ispirarmi, oppure guardarmi dei film, degli spezzoni di film in muto con altre canzoni, quindi molto...
0: E invece a livello di artisti chi è che ti ha ispirato quando ti approcciavi al mondo della musica da piccolina e non sapevi se poi avresti fatto questo?
1: Allora diciamo che i primi miei due forti amori per la musica sono stati Bon Iver, che è tuttora una grandissima fonte di ispirazione, e poi quando ero più piccola mi ero proprio appassionata tantissimo a Frank Ocean.
0: Okay.
1: E quindi ero diventata matta, ero veramente una nerd su questi due artisti.
0: Quindi... Partendo da loro sei poi arrivata alla tua musica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai detto una frase di recente che è: essere i giovani artisti oggi significa avere tanta dedizione e forza per continuare a creare senza sentire la pressione del pubblico.
1: Mm-hmm.
0: E quindi anche quello di cui parlavamo poco fa, fuori onda. E ti senti addosso questa pressione? Hai imparato a conviverci?
1: Ma in realtà un po' sì, ma credo tutti quanti, anche se ne parlo con dei miei amici che non fanno propriamente arte, vedo che sentono questa pressione di dover sempre fare, produrre qualcosa che sia per forza sempre buono, sempre bello, e non ci si lascia mai anche l'opportunità di sbagliare, di provare e di poi riprovare più e più volte fino a raggiungere quello che ci piace veramente, che ci fa stare bene.
0: Quando ti sei resa conto che effettivamente la musica era davvero il tuo e non era più una cosa da provare e riprovare, che hai detto ci siamo?
1: Ma in realtà da subito, cioè stranamente, non avendo mai avuto una formazione musicale in nessun senso, quando mi sono approcciata alla musica la prima volta mi è piaciuto così tanto che ho detto ok, voglio continuarlo assolutamente.
0: E da lì non ti sei più fermata.
1: Esatto.
0: Il tuo ultimo singolo è datato 24 aprile, si intitola Panico, lo ascoltiamo.
2: Amo

0: Si intitola Panico ed è l'ultimo singolo di Ceneri sulla Temelea Giovane Fuori Classe, pezzo in cui parli del riconciliarsi in una coppia, in un rapporto, dopo un momento in cui l'altra persona non capisce le sfide che tu stai magari affrontando da solo o da sola, sfide che ti portano a essere frustrato, nervoso e a ferire poi.
1: Sì, esatto, diciamo che un po'... parla di quel rapporto in cui appunto ci si ferisce a vicenda, però comunque si nutre molto amore per l'altra persona, quindi si è un po' in questa sorta di tumulto emotivo in cui dici mi hai fatto del male però comunque ti voglio bene in qualche modo, e quindi devi conciliare questi due sentimenti.
0: Sì, è un po' anche quella cosa di che a volte è caratteriale, no? Da parte di alcuni di scaricare il nervosismo sugli altri.
1: Esatto.
0: Io sono così, è un mio grandissimo difetto.
1: Vabbè, capita.
0: Però tu come sei invece? Sei una che scarica il nervosismo sugli altri?
1: Un po' sì. Purtroppo quando sono nervosa e tutto quanto tendo più che altro a essere molto più impulsiva nel modo di rispondere. Però
2: quando sei nata?
1: Primo maggio.
0: Sì, siamo lì. Tu sei del Toro.
1: Toro.
0: Io sono dell'Ariete.
1: Allora sì.
0: La testa calda. Quali sono quelle persone a cui non riesci a smettere di voler bene per quanto ti facciano soffrire, magari ti facciano arrabbiare?
1: Sicuramente la mia famiglia, perché sono molto legata e nonostante a volte ci si litiga, ci si scontra, li voglio sempre tanto bene.
0: Ti hanno supportato tanto in questo percorso musicale oppure all'inizio, perché sono anche quelle famiglie che magari giustamente per apprensione ti dicono ma sei sicura?
1: No, in realtà erano molto più convinti di me quasi nella cosa, cioè mi hanno detto se ti piace fallo perché non provarci, poi se non va non importa, però provaci perché sennò non lo saprai mai.
0: Quando ti hanno sentito cantare loro per la prima volta?
1: A un tipo saggio tra virgolette, okay, di questo corso, famoso corso di songwriting che ho fatto, che avrò avuto 17 anni, perché in realtà io mi vergogno tantissimo a cantare davanti a loro, mi vergogno tanto a cantare, quindi non mi avevano mai sentito cantare prima.
0: E quindi poi da lì hanno capito che forse il talento della ragazza c'era. Lì eri ancora Irene, quando è che sei diventata Ceneri?
1: Sono diventata Ceneri quando ho iniziato a fare le cose, quando ho pubblicato la mia prima vera canzone, che si chiama Mancanze, con Asian Fake, ai tempi che furono, e ho detto voglio iniziare questo nuovo percorso e voglio farlo proprio bene, quindi crearmi la mia identità, il mio nome d'arte, tutto quanto.
0: E come sei arrivata a questa identità? Perché comunque c'è chi ci mette due minuti, c'è chi ci mette due anni.
1: Certo, in realtà mi sono messa un po' lì a scervellarmi, a capire. Poi io ho un'amica che per passione le piacciono un sacco i palindromi, leggere le cose al contrario, e hanno scoperto che il mio nome Irene C e Ceneri, e quindi ho detto bello.
0: Sai che non c'avevo mai, cioè bello. Grande la tua amica,
1: vero?
0: È la stessa reazione che ho avuto io probabilmente in questo momento. Bello. Effettivamente non ci avevo pensato. In questo pezzo, ma come in realtà negli ultimi tuoi lavori, collabori con Rocco Giovannoni, che ha già prodotto e composto con te il tuo EP. Che cosa ti dà lui secondo te che magari prima non riuscivi ad avere?
1: Ma in realtà io ho iniziato a lavorare con lui, è stata la prima sessione che ho fatto praticamente nella mia vita, e mi sono subito trovata bene perché mi sono sentita subito ascoltata e capita, capito i miei gusti, quello che voglio comunicare, e quindi si è creata questa sinergia e mi sono trovata bene, quindi ho detto continuiamo perché la cosa sta funzionando molto bene, quindi
0: sì,
1: cioè andiamo avanti.
0: Un senso di completamento,
1: esatto,
0: reciproco.
1: Sì.
0: Tu a lui e lui a te. Ascoltiamo un altro tuo pezzo che è uscito a settembre dell'anno scorso, Sbalzi d'umore. Ora

0: balzi d'umore di Ceneri su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, pezzo in cui ti sei aperta e forse rispetto ai tuoi lavori precedenti hai mostrato dei lati di te che conoscevano
1: sì,
0: un po' meno.
1: È vero, è vero. Diciamo che appunto il pezzo, come hai detto tu, è molto più aperto e proprio a livello quasi più pop come cosa, è molto meno chiuso in se stesso. Questo è stata abbastanza una sfida all'inizio perché non mi riconoscevo quasi, però mi ha aiutato molto a, come sfida per crescere.
0: È stata quasi una terapia, perché sono cose che magari noi abbiamo dentro e...
1: Esatto, esatto.

0: per fare musica?
1: Ma in realtà sì, perché io sono comunque venendo dalla campagna, diciamo che le persone un po'... aiuto dopo un
0: certo,
1: po'. Certo. Lo soffro un po', esatto, questa cosa qua. Quindi il fatto che si svuota un po' in realtà mi piace.
0: Tornerai a casa? Cioè casa tua ti aiuta a farti venire idee?
1: In realtà sì, perché è proprio il momento in cui posso staccarmi da tutti i pensieri del lavoro e quindi riconnettermi alla natura, alla mia famiglia, ai miei amici e proprio stare in pace.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, ti faccio un in bocca al lupo, ti auguro buon lavoro a questo punto perché
1: certo.
0: So che ce ne sarà da fare parecchio. Allora ti strappo già una promessa, visto che si è parlato di disco, quando uscirà ti aspettiamo che raccontarcelo.
1: Volentieri, molto volentieri, assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica.

0: spot.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
4: Dopo una bella chiacchierata con Ceneri, sta per cominciarne un'altra con Joseph e My Drama, sempre qui a Giovane Fuori Classe. Prima però ritroviamo anche Arisa con il suo ultimo singolo, si intitola Rugiada.
5: Latte e miele. Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: sia pazza. Rugiada di Arisa su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, dove sono venuti a trovarci due artisti alla scena pop contemporanea, ne fanno parte. Hanno costruito un rapporto tra studio, palco, live in tutta Italia. L'8 maggio è uscito il loro nuovo singolo che si chiama Antipanico. Josef Medrama, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come state? Bene.
2: Benissimo.
1: Non può. Abbiamo fatto il giro nel Sahara qua fuori. Milano è diventata. Sono tornato a casa, sono in Tunisia.
0: Tra l'altro, non so se. Cioè, questa via in particolare di Milano è la più calda. C'è un microclima a sé.
1: No, raga, cioè. Imbarazzante. È tipo stare veramente nel Sahara oggi per arrivare. Io, il promo radio.
0: Boccheggiare.
1: Ci siamo sciolti. Siamo partiti in 10, siamo arrivati in 5.
0: Poi tu sei arrivato anche con una questa camicia e giacchetta che.
2: No, leggeri, infatti.
0: È leggerissimo.
1: Vabbè, non rinunciamo mai alla moda, dai.
0: No, a proposito di moda, è vero che vi rubate i vestiti anche, certo, a vicenda? Quali sono quei capi che vi scambiate più spesso?
1: Tendenzialmente le camicie, le maglie. Cioè, ma più lei che ruba a me, devo dire la verità.
0: Tu, qual è che cosa che prendi? Camicie,
2: camicie, maglie, sì.
0: Ci sa che comunque. Sì.
1: Io le ho rubato una maglia crop l'ultima volta, ce l'ho usata stamattina.
2: Sì, infatti mi chiedevo dov'è la maglia.
0: Dov'è la maglia?
2: Casa sua sicuro.
0: Sì. Non hai da cercarla.
2: No.
0: Questo singolo non è l'unico brano in cui avete collaborato, ce n'è un altro uscito a novembre, lo ascoltiamo, si intitola Melodia a mezzanotte.

0: Melodia Mezzanotte, Joseph e My Drama su Radio Latte Miele. Pezzo che parla di una storia che può durare una notte o per sempre.
1: Sì, tendenzialmente racconta un po' quello che abbiamo vissuto l'estate scorsa, cioè la nostra estate alla ricerca di rapporti umani, perché io e Alessandra lo scorso estate eravamo due persone single che si approcciavano anche alla musica anche in modo leggero, nel senso che tendenzialmente entrambi scriviamo di noi, non andiamo a ricercare storie diverse, quindi abbiamo parlato di quello spaccato specifico della nostra vita, e Melodia Mezzanotte parla proprio di quello, del fatto di riuscire ad intraprendere dei rapporti anche occasionali di base, no?
0: Certo.
1: E comunque secondo me anche se dura solo una notte 24 ore non vuol dire che io non ci possa mettere tutto me stesso, cioè questo era
0: anzi
1: il concetto.
0: Anzi, a volte ci metti di più in storie di 24 ore che in alcune che durano mesi, anni, quindi
1: esatto.
0: Quando ti accorgi che un rapporto umano, secondo voi, è duraturo? E non parlo solo di amore, parlo di amicizia, di lavoro, di... Cosa deve avere, secondo voi?
1: Vai, My Drama.
2: È una cosa di pelle, secondo me. Proprio una connessione che senti fin da subito. E che forse nella vita c'è anche una volta sola. Questo l'ho potuto provare sia magari musicalmente o lavorativamente, anche in amore. E condividiamo... Comunque anche in questo caso è la stessa cosa, quindi raccontiamo di noi, di quello che ci succede ogni giorno, e direi che siamo anche quasi sempre abbastanza in linea comunque.
1: Diciamo che stando tanto tempo insieme succede anche il fatto di, io credo molto nell'energia, nel fatto di riuscire ad attirare, poi perché quando hai dentro di te un certo tipo di, è come una calamita, no? E noi vivendo in contemporanea per tanti mesi, alla fine della fiera ci succedono delle situazioni e le metabolizziamo in modo simile, capito?
2: Sì.
1: Ma ovviamente io sono un pochino più vecchio, quindi ogni tanto posso dare dei consigli a lei, come lei magari è più giovane di me e magari mi dice sveglia, capito?
0: Datti un po'.
1: Quindi stiamo lì, è proprio uno scambio, oltre che musicale e artistico, anche personale. Ci scanniamo come tutti,
0: sì, come
1: in tutte le coppie,
0: tutti i rapporti umani,
1: esatto,
0: certo.
1: Tra moglie e marito non mettere il dito, però diciamo che è autentico, cioè tutto quello che vedete non è una roba
2: costruita.
1: Sì. Cioè abbiamo scelto noi di fare questo, cioè è come la roba che poi sentite, le canzoni che sentite parlano di noi.
2: Anche perché io e Joseph ci conosciamo da
0: più di 10 anni,
2: da un sacco. Una cosa come 11 anni, quindi... Tra alti e bassi, insomma.
1: Beh, non vi dirà la mia.
2: Abbiamo condiviso tanto.
0: Ma non siamo qui a chiedertela. Ti faccio un'altra domanda. Tu hai parlato di una generazione, la tua, che aveva voglia di suonare le proprie canzoni. Parlavi delle esperienze che si cercavano nei club, nelle discoteche. E il talent in quel caso serviva come forma di esposizione. Tu l'hai vissuto così quando hai fatto poi The Voice?
1: Sì. Io arrivavo proprio dalla realtà dei magazzini generali il sabato sera, dove suonavamo per delle persone che erano lì tendenzialmente a voler fare il baile della notte, insomma, volevano viversi un po' quel momento, la limonata libera, insomma.
0: Certo. comprendo.
1: Quindi tendenzialmente riuscire a prendere quel tipo di pubblico era più difficile, perché o gli dai qualcosa immediatamente, quindi è un po' come lo scrolling di ora sui social. E quindi da lì sono passato al talent, però tendenzialmente noi volevamo far ascoltare le nostre canzoni nei club, era quello che volevamo fare proprio musica, non c'era il concetto, sai, adesso tra molti giovani c'è la voglia di fare il cantante perché è un po' come fare il calciatore 20 anni fa. Fare il trapper era è figo, fa figo, no? E da noi invece era la musica, era quella sporca, quella che facevi fai il musicista, era quella roba là.
0: Certo.
1: Nella generazione invece della My Drama
2: già un po' diverso.
0: Sì. Ma ci arriviamo alla tua generazione. Prima sentiamo il vostro nuovo singolo che è uscito l'8 maggio, Antipanico.

0: la canta bene, eh? Il ragazzo ce l'ha la voce, a pensarci. Josef Maidrama, Antipanico su Latte Miele, fuori dall'8 di maggio. Pezzo che parla di amore e delle sfide, no? Che poi la vita ci mette davanti, che possono in qualche modo anche andare a intaccare un rapporto, possono metterci in crisi, e a volte le persone ci salvano.
1: Sì.
2: Allora, io è un amore universale, Ale. Sì. Noi abbiamo scritto questo pezzo in un periodo abbastanza particolare, nel senso, io avevo conosciuto la persona che sta con me in questo momento e lei
1: e io anche nel contempo, giusto per ritornare al
0: incredibile.
2: Esatto. E quindi in quel momento specifico io avevo già scritto la strofa, stavo tornando da Malpensa e avevo scritto la strofa, sono arrivato a casa, tavolo di casa, io e lei abbastanza confusi, ed è uscita questa canzone. Questa canzone tendenzialmente parla di un momento che abbiamo vissuto insieme quest'estate. Io ho iniziato ad avere attacchi di panico, diciamo, per lo stress, certo, tutto quello che ne conviene. Alessandra aveva avuto questa esperienza prima di me, quindi ci siamo stati vicini a vicenda, e il tutto è stato condito poi da queste esperienze che sono incastrate, no? Sì, siamo riusciti tutte e due a trovare una via d'uscita nelle persone, negli abbracci. Ciò non significa che noi non cerchiamo la forza in noi stessi, però sicuramente saper chiedere aiuto.
0: Sì. Certo,
1: è la cosa fondamentale.
0: Anzi, è tutt'altro. C'è un momento in cui vi siete sentiti messi alla prova, al di là della musica, un momento della vostra vita, anche del momento del vostro rapporto, in cui vi siete sentiti messi alla prova da qualcosa, da qualcuno?
2: Tutti i giorni.
1: sì. È una lotta continua, in realtà, con tante persone, tante cose anche.
2: È una domanda difficile,
1: molto difficile.
0: No, non volevo mettere in crisi, raga.
2: No, nel senso,
0: siamo partiti dalle rubarsi i vestiti a queste cose profondissime.
2: No, ma tendenzialmente questo è la vita. Io penso, lo dico sempre, veniamo al mondo con uno scopo di base. Secondo me, ti dicevo che sono un po' mistico in questo. E secondo me il concetto è: ognuno ha la guerra che si merita. Non so come spiegarti, nel senso
0: bella.
2: Che. Ma è vero, ma perché ognuno ha una forza diversa interiore, ha un modo di riuscire, esatto. Cioè, sicuramente quello che posso battere io, magari non può batterlo lei, e viceversa, capito? Cioè, questo, siamo tutti esseri umani che amiamo in modo diverso e che affrontiamo le giornate in modo diverso, che ci diamo anche in modo diverso, perché come posso darmi io non si può dare lei. Cioè,
0: certo, è tutto giusto. Anche le generazioni sono diverse. Infatti, tu, Ale, inizi con YouTube, fai delle cover, e ce n'è una che poi ti ha portato anche ad X Factor, sì, che è quel mashup tra Grazie a Dio, Nuova Registrazione, poi hai collaborato anche con Miles, con Da Soup. È stato quello il tuo punto di svolta? Cioè, ti sei mai chiesta, se io non avessi fatto quella cover lì, oggi, dove sarei?
1: A voglia, che oltretutto è stata una cosa stranissima, perché proprio sai quelle cose che fai di getto senza programmare, che... È stata la cover che poi mi ha portato, insomma, a partecipare a un talent, che oltretutto anche esperienza che abbiamo condiviso, perché anche lui ha fatto X Factor, però non in Italia ma in Inghilterra,
0: ok.
1: E diciamo, dalla nuova generazione comunque ho visto un calore estremo, soprattutto da parte di queste persone sui social, che sono quelli che poi hanno spopolato di lì in poi, e sono stati, insomma, un grande aiuto per far sì anche che il mio percorso partisse.
0: Ma infatti tu l'hai ricantata, no? Di recente, e tipo la maggior parte dei commenti è stata finalmente, dopo tutto questo tempo. Cioè, come se...
1: Diciamo, non me l'aspettavo nemmeno io. Cioè, è stata proprio quella cosa che mi ha cambiato la vita.
0: Sai che so di persone che hanno conosciuto il pezzo originale grazie alla tua versione.
1: È una vittoria
0: incredibile.
1: Sì.
0: Continuiamo ad ascoltarvi insieme. Tra poco c'è un pezzo che si chiama Mamma non mama, giusto?
2: Exactly.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.

0: sei tu. Ci ha fatto compagnia la scorsa estate, vi ha fatto compagnia la scorsa estate questa canzone Mama non mama, Joseph e My Drama. Avete detto che però in radio non si sente spessissimo questo.
1: No, è stato il singolo che ci ha
2: accompagnato i live
1: e ci ha uniti di base, sì. Perché noi avevamo una collaborazione precedente che si chiama, sì, Effetto Domino. Però da qui è partito un po' il filone,
2: il percorso,
1: perché
2: sì,
1: di base abbiamo fatto il promozionale, eravamo sempre insieme, ancora di più di quanto già non stavamo insieme prima, quindi nata melodia, famiglia bella, il pubblico che comunque ogni giorno, io devo essere sincero e qua ci tengo chiunque sia in ascolto, grazie per tutto quello che stanno facendo sui social, per tutte le condivisioni, per
2: messaggi,
1: tutto,
2: soprattutto
1: i messaggi, da quando uscì Antipanico. Devo dire, stanno facendo il panico veramente.
0: Riuscite a rispondere voi alle persone? Cioè, vi piace?
1: Sì. Io tendenzialmente cerco, sì, di rispondere quasi a tutti, nel senso che metto là uno a uno. Poi io ogni tanto, certo, ti sfugge, però cerco anche di recuperarli. È stato proprio questo abbraccio fortissimo che ci è arrivato dalle persone con Antipanico. Io non avevo mai assaggiato una roba del genere, che una persona potesse entrare in una mia canzone e renderla propria in questo modo. Cioè, quello era il nostro momento di vita ed è diventato delle persone
2: universalmente,
1: quindi
2: sì.
0: Anche nobile che voi vi dedichiate a loro in questo senso.
2: Sì. Sì,
1: senza le persone, nel senso, la musica la faremo per noi stessi, che tendenzialmente non dico che sia sbagliato, perché io quando scrivo la canzone tendenzialmente la uso un po' come psicologia per buttare fuori quello che ho dentro. Non è che stai troppo a pensare domani esco, soprattutto lei peggio ancora, perché lei magari un giorno ti fa la ballata e il giorno dopo ti fa la baciata, capisci?
2: Sì, sì.
1: Quindi non, la musica la crei perché in quel momento noi buttiamo fuori, però tendenzialmente non pensi mai all'arrivo dopo. E quando hai questo tipo di arrivo come Antipanico, perché diciamoci la verità, l'artista big magari ha il fatto di sapere che c'ha dietro una fanbase grossa che li sostiene. Noi
0: la state costruendo,
2: la stiamo costruendo,
1: però non,
2: conoscendo,
1: è particolare, sì, il fatto di che le persone abbiano capito lo spaccato, il momento,
0: certo.
1: Cioè mi hanno scritto psicologi qualsiasi
0: sì. E quest'estate andrete un po' in mezzo alle persone?
2: Sì.
0: Che cosa vi aspetta?
2: Sì. Ci aspetta, allora, se possiamo dire ufficialmente o no.
1: Abbiamo un po' di date.
2: Quella in giro per tutta Italia.
3: Ho fatto una domanda sbagliatissima.
2: Centro, nord, sud. Ma comunque sì, ci vedremo in giro.
1: Veniamo a cantare.
0: Ottimo, noi in attesa di questi concerti vi ringraziamo per essere passati a trovarci.
2: Grazie, grazie a voi.
0: E qualsiasi cosa succeda siete di nuovo i benvenuti qui, sappiate.
1: Grazie davvero.
0: Grazie a voi.

0: bel casino.
1: 22 e 2.
2: Finita anche la terz'ultima puntata della stagione di Giovane Fuori Classe. Questo significa che ci stiamo avvicinando sempre di più alla parola fine per quanto riguarda questa stagione. Quello che mi consola è che lo stiamo facendo nel modo giusto, con tante belle chiacchierate, quindi ci tengo ancora una volta a ringraziare gli ospiti che sono passati a trovarmi stasera, a cominciare da Antonio Troiano. Vi rinnovo l'appuntamento con la Serra dell'Iperbole domenica 7 giugno al Circolo Magnoli a Milano. Un sacco di comicità, un sacco di bella musica. Io anche dovrei riuscire a fare un salto, quindi alla peggio ci vediamo là, anzi sarebbe figo, almeno ci conosciamo anche di persona se ancora non ci fossimo incontrati. Grazie mille a Ceneri, che è venuta a presentarci il suo ultimo singolo che si intitola Panico, che ha un titolo in realtà molto simile al nuovo pezzo, all'ultimo pezzo di Joseph e My Drama, che si chiama Antipanico. Neanche a volerlo abbiamo fatto una puntata a tema, per così dire, puntata a tema che sarà riascoltabile domani sera a sabato 6 giugno a partire dalle 23. Tutte le interviste invece verranno caricate tra pochissimo sul nostro sito lattemiele.com in formato podcast, così le potrete recuperare ogni qualvolta lo vorrete fare. Io credo di avervi detto tutto, mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Vi do l'appuntamento a venerdì prossimo 12 giugno, sempre a partire dalle 20, per la penultima puntata della stagione. Venerdì.

0: Ciao, buon weekend.
1: Latte e miele, Rewind, Rewind,
2: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Hot.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
2: Ciao cara, come stai?
3: Latte miele.
4: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia.
3: Latte miele.
5: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
6: Radio Latte Miele,
7: la tua musica italiana.
8: Latte Miele Rewind.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: 1994.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: spot.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Latte Miele, Re Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica.

0: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
1: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di latte e miele per il 6 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, giugno è partito lentamente, con ritardi, accordi ancora in sospeso, ma molte cose cambieranno da metà giugno e addirittura poi da luglio si preannunciano vittorie. Bisogna essere fiduciosi, in amore c'è bisogno di tanta attenzione, no alle polemiche. Toro, questa luna porta tensione, poi Marte è foriero di qualche acciacco di stagione non del tutto superato, insomma, bisogna di rallentare. Attenzione, il successo non manca, la voglia di amare neppure, però evidentemente nel corso degli ultimi giorni ti sei stressato un po'. È una fase passeggera. Gemelli, giornata favorevole al dialogo e alle decisioni. Meglio parlare oggi che rimandare a domani. Attenzione a cambi di programma nel weekend. Cancro, periodo positivo con opportunità e conferme in arrivo. Crescono le emozioni, c'è un grande desiderio di equilibrio tra lavoro e affetti. In realtà Giove porta crescita, però bisogna ricordare che questo è l'ultimo mese che si trova nel segno, quindi devi cogliere al volo un'occasione. Leone, serve prudenza e gestione oculata delle energie, perché so come sei fatto. Sei una persona che dà il massimo agli altri, che quando si lancia in un progetto non si risparmia, ma il rischio è quello di arrivare a sera esausti. Ecco che anche oggi è possibile un calo fisico, rischio di sovraccarico. Vergine, giornata favorevole per i dialoghi, per i chiarimenti. Chi ha già posto una domanda nel passato potrà ottenere una risposta. Penso anche a chi vuole cambiare gruppo, ruolo, migliorare la propria situazione. In realtà la tua vita è in profonda trasformazione già dall'anno scorso. C'è addirittura chi ha cambiato mansione, vita a livello proprio pratico, persino luogo di azione. In amore torna maggiore spazio per i sentimenti. La Bilancia ha una fase impegnativa che però prelude ad un momento di grande forza che ci sarà da luglio in poi. Insomma, ti stai rimboccando le maniche, stai portando avanti delle grandi idee con fatica, con qualche polemica, con qualche intralcio, affrontando anche un nemico, sapendo però che alla fine tutto tornerà a favore. Non trascurare l'amore. Scorpione, un pochino sottotono per colpa di questa luna, ma in miglioramento nel weekend. Dico subito che la giornata di domenica sarà di riferimento per gli amanti. Molti gli impegni, cresce il bisogno di affetto e chiarezza nei legami sentimentali. Giugno è un mese molto importante per chi ha un'attività in proprio o vuole eccellere nel lavoro. Il Sagittario ha un periodo di svolta in arrivo, lo sappiamo, l'ho detto, sarà molto più presente, visibile da luglio, però intanto perché non coltivare opportunità, sogni? Perché i cambiamenti portano lontano e inoltre al Sagittario piacciono tanto. Oggi giornata sì, domani arriva un po' di fiacca. Capricorno, weekend da dedicare agli affetti, possibili chiarimenti in amore. Venere in opposizione a volte porta un certo isolamento, un certo distacco da alcune persone. In realtà anche tu hai voglia di tanto in tanto di startene per conto tuo. L'Acquario vive una fase tesa e nervosa per colpa di Marte dissonante che porta soprattutto stanchezza fisica. Poi vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Una cosa è certa, se alcuni legami non ti piacciono più, possibili rotture, decisioni drastiche, la tolleranza è al limite. Pesci, weekend favorevole per amore e relazioni, emozioni forti, incontri e buone iniziative anche per quanto riguarda il lavoro. Se c'è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, cerca di darle appuntamento domenica. Potrebbe essere una giornata molto passionale. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Spot.
2: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
3: Erba di casa mia,
4: latte e miele,
5: ed una casa bianca in mezzo al blu.
4: Latte e miele.
6: Voglio andare a casa.
7: A casa dove?
6: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
8: Radio Latte e Miele.
9: La tua musica italiana.
10: Latte e Miele. Rewind.
11: Dagli anni 60 ad oggi. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: spot.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Latte Miele Re Wind.
6: Dagli anni 60 ad oggi.
5: La musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele. Questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.